L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
3: A presto.
6: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali con

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: morale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Essa partorì il suo figlio primogenito e lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: morale. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.

0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili, con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 degrì. Affidabilità alta.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Radio Incontri in Blu, dal 1987 è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: Previsioni meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 degrees. Affidabilità alta.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notizie. Musica. Ospiti.
4: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
5: Ciao.
6: Ok.
4: A presto.
7: Bellissima radio.
3: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Previsioni meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 gradi. Affidabilità alta.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Salida del vuelo con destino alla

Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre non si ferma in Yemen l'avanzata dei ribelli Houthi appoggiati dall'Iran, che controllano lo stretto di Bab al-Mandeb, Teheran conferma il rinvio del summit previsto oggi in Oman dedicato alla gestione del traffico marittimo Hormuz. Intanto la crisi del Golfo fa volare i prezzi del greggio, il WTI supera i $102 al barile, il Brent i 107, sale anche il gas a 83 euro. In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra invece l'ultradestra, record di affluenza alle urne. Papa Leone ieri al termine dell'Angelus in piazza San Pietro ha ricordato la tragedia dell'11 settembre 2001. Il pontefice, che oggi compie 71 anni, ha rinnovato la preghiera per coloro che hanno perso la vita e per quanti portano ancora su di sé le ferite di quel tragico giorno.
2: Two days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Resta alta la tensione dopo che droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno tra Kiev e Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine nella notte hanno colpito la città di Sochi in Russia, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico, 8 milioni di studenti impegnati. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, nei prossimi giorni altre 10 regioni. Nella quarta giornata di Serie A la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, mentre il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo ad alcol test dopo un incidente stradale a Milano. In Formula 1 ancora una vittoria per Kimi Antonelli nel Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi di finale degli europei. Per il tennis, Zverev vince la finale degli US Open. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 10.
3: Previsioni meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili, con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 degrì. Affidabilità alta.
4: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Svezia, la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, il record di affluenza, l'esito definitivo del voto è atteso per la giornata di mercoledì. Resta altissima la tensione dopo che i droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine intanto hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. La crisi nel Golfo, con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, determina ulteriore apprezzamento del greggio. Il WTA supera i $102 al barile, il Brent i 107, in aumento anche il prezzo del gas. La vicenda ex Ilva: dopo l'assemblea di questa mattina a Taranto, i sindacati Finfiom, Wilm e USB hanno proclamato per oggi 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, che dicono no ai 2500 licenziamenti. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte l'11 settembre. Era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voltiamo pagina. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al Soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza dei vescovi italiani scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato, dice la CEI, nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel coraggio dell'essenziale per la via per viverla. E di nuovo allerta sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, si muove verso sud in direzione dall'aeroporto di Catania, che al momento ha sospeso i voli in arrivo. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni altre 10 regioni. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo alle 11.
1: Meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili, con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 degrì. Affidabilità alta.
2: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Prima di entrare in casa,

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di And-

Chiara sono tornate negli ultimi anni al centro dell'attenzione, dimostrando una cosa: il pubblico non dimentica le canzoni che le hanno fatto ballare. Festa Totale rappresenta perfettamente il loro universo: pop, dance, ritmo e quell'atmosfera da grande serata che sembra fatta apposta per l'estate. La loro storia è interessante perché il duo ha attraversato epoche musicali molto diverse, dai CD alle piattaforme streaming, dalle radio tradizionali ai social, eppure il loro stile è rimasto riconoscibile. Il ritorno del duo inoltre, ha inoltre dimostrato quanto la nostalgia possa diventare contemporanea. Non si tratta semplicemente di ripetere il passato, ma di riprendere l'energia e adattarla a un pubblico nuovo. Quando parte un loro ritornello, infatti, succede spesso una cosa bellissima: chi ne ascoltava 20 anni fa canta insieme a chi li ha scoperte oggi. E questa, per una canzone pop, è una vittoria enorme.

Chiudiamo con un brano che ha nel titolo praticamente il programma della nostra puntata, Good Feeling di Florida. La canzone prende un campionamento da un grande classico della musica soul e lo trasforma in una produzione dance rap modernissima. È una tecnica molto utilizzata nella musica pop, recuperare una melodia che il pubblico conosce già e darle una nuova vita. Qui il risultato è particolarmente efficace perché il campionamento crea immediatamente una sensazione positiva, mentre la produzione elettronica porta tutto dentro il mondo delle radio e delle discoteche. Florida ha costruito gran parte della sua carriera proprio su questa formula: ritornelli semplici, grandi produzioni e collaborazioni capaci di funzionare in tutto il mondo. Good Feeling è diventata una presenza costante nelle playlist sportive, nelle feste, nelle estati di moltissimi paesi. E allora chiudiamo così: se dopo 10 canzoni avete ancora voglia di ballare, significa che il nostro lavoro anche oggi è andato decisamente bene.

0: Luca Fubelli.
1: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
2: E anche questa 14ª puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition è arrivata al termine e abbiamo viaggiato tra chitarre, dance, pop, nostalgia e nuove generazioni. Abbiamo scoperto che una canzone può nascere in Australia e diventare famosa in Italia, può tornare di moda 20 anni dopo, oppure può prendere una melodia del passato e trasformarla in qualcosa di completamente nuovo. Ed è forse questo il bello della musica: non butta via niente, conserva, recupera, trasforma e soprattutto ricorda. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati ancora una volta con me in questo viaggio musicale. Grazie a chi ci ha ascoltato in macchina, a casa, al lavoro o magari sotto l'ombrellone o mentre sta preparando la valigia per le vacanze. Adesso è arrivato il momento di rientrare negli studi di Radio Fa Buon Sangue e restituire la linea a chi mi ha lasciato spazio per questa nuova scorpacciata di musica. DJ Cibo, è il tuo momento, la linea torna a te e io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Tenete la radio accesa, mi raccomando, perché di estati musicali da raccontare ne abbiamo ancora parecchie. Un abbraccio a tutti, buona estate e soprattutto buona musica. A te Cibo, buon proseguimento su Radio Fa Buon Sangue.

Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: bentornati con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continuiamo la nostra chiacchierata con Angelo Maria Marco Vicchio, presidente dell'Avis, appunto, Spezzano Albanese. Allora, Angelo Maria, abbiamo parlato, insomma, di diverse cose, però durante la serata dove avete festeggiato i 15 anni sono stati premiati 24 donatori assidui. Ma secondo te, quando consegni un riconoscimento a una persona che ha donato tante volte, cosa pensi in quel momento?
1: Allora, noi abbiamo premiato, diciamo tra virgolette, solo 24 persone, perché essendo da 15 anni abbiamo preso i donatori veramente più assidui, cioè dalle 20 donazioni in su siamo arrivati quasi ad avere donatori con quasi 50 donazioni.
0: Certo.
1: L'emozione che tu vedi in queste persone quando vengono premiate significa tanto, perché forse è un piccolo gesto di riconoscimento che noi come associazione diamo a questi donatori, che sono sempre donatori che donano gratuitamente senza un minimo interesse.
0: Li avete premiati con la medaglietta?
1: Sì, sì, con la medaglietta, e la testata.
0: Certo, non gli hai dato il dolce tipico, quello lì che mi hai detto prima?
1: No, il dolce tipico, sinceramente, non ci abbiamo proprio pensato.
0: Allora dai, fate un po' di sviluppo del luogo, no? Gli dai, fate il dolce tipico, fatelo diventare, non lo so, adesso io non sono lì, ma insomma...
1: Non sai qual è stato principalmente il problema? Noi siamo quasi tutti, tra virgolette, ragazzi, perché siamo dai 38 anni in giù che organizziamo tutto.
0: Bene. Quindi,
1: perché siamo quelli che 15 anni fa hanno continuato ad esserci, più qualcuno, sempre però cerchia di amici, qualche conoscente, qualche donatore. Siamo tutti, diciamo, giovani, ed è stata la prima vera manifestazione che abbiamo organizzato. Quindi non eravamo preparati.
0: Certo, io scherzo, guarda che a me piace scherzare anche, no? Ascolta, ma proprio per parlare delle nuove generazioni, come hai detto tu, cosa dobbiamo cambiare nel modo di raccontare la donazione ai giovani? Noi lo stiamo facendo con Radio Fa Buon Sangue da tanti anni, e per far capire soprattutto che Avis non è soltanto andare a donare, ma come hai detto tu, può essere comunità, amicizia, partecipazione e stare insieme e fare delle cose.
1: Sì, allora hai perfettamente ragione, perché secondo me di Avis molte volte si conoscono, diciamo, solamente aspetti che non riguardano realmente l'associazione, perché l'associazione è tutt'altro, è amicizia, è un fare comune. Poi diciamo che Avis, per quanto riguarda poi la totalità della donazione del sangue, per quello che dico sempre, per la mia esperienza di donatore, è quello che vorrei far capire a tutti, è che con pochi minuti del nostro tempo riusciamo a donare molto più tempo a chi aspetta, a chi ne ha bisogno. E questo sinceramente in molti non lo hanno capito. Certo. Perché secondo me molti, dopo i vari servizi che ci sono stati, però che non riguardano tutta l'associazione, molti si sono allontanati da questo, dalla donazione, perché magari pensano male.
0: No, ma certo, immagino, però l'importante è sempre resistere, così.
1: Resisti, perché però, veramente dai, c'è gente che vive grazie a questi volontari.
0: Tra poco arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con Angelo Maria e parleremo proprio di futuro, perché 15 anni sono veramente una bellissima storia, ma l'obiettivo è scrivere i prossimi 15 anni, come stavi dicendo. Prima però ancora un po' di musica, e quindi un'altra bella canzone qui su Radio Fa Buon Sangue. Musica!

0: Eccoci arrivati all'ultima parte, amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme ad Angelo Maria Marco Vicchio, presidente di Avis Pezzano Albanese. Siamo in Calabria, siamo con i nostri amici calabresi. La nuova sede, poi, come abbiamo detto prima, è stato rappresenta insomma una cosa importante, una nuova linfa e nuove opportunità, immagino. Ma la prima cosa che vorresti vedere nascere concretamente dentro quella sede, presidente, qual è?
1: Vorrei veder nascere una sede fissa senza l'ausilio dell'automoteca, una sede dove qualsiasi donatore si possa sentire come a casa, cioè uno non, una persona, un donatore non sa cosa fare un pomeriggio, viene in sede, viene a passare il suo tempo, magari viene a leggere un libro lì, magari viene a fare una partita a scacchi. Io la vedo in questo modo, un modo per essere un gruppo sempre più unito, magari anche nel tempo libero, non solo nel momento della donazione.
0: Una sede ludica, diciamo, dove
1: sì.
0: Anche web, dove si può andare in internet, così.
1: Sì, per passare il tempo. Oramai passano tutti il tempo a fare zapping sui social. Cioè si passano ore e ore, perché quando fai zapping il tempo vola.
0: Io ho degli amici giovani, però poi io dico quello che ho io qua in zona, che si ritrovano per il fantacalcio, un sacco di amici, di ragazzi.
1: Ma pure io.
0: E magari avere anche il posto per farli riunire lì, perché fanno sempre fatica a trovarsi, sono una ventina,
1: certo,
0: non troviamo mai il posto.
1: Assolutamente.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Ah, io ho avuto sempre l'idea di fare una casa Avis, dove tutti avevano la possibilità di andare a passare, come ho detto prima, il proprio tempo. Fare qualcosa di utile insieme agli altri.
0: Poi mi inviti e vengo anche a mangiare il dolce.
1: Va benissimo, ti faccio trovare il mostacciolo.
0: Il mostacciolo. Angelo, chiudiamo con una domanda semplice ma difficile allo stesso tempo. Se in questo momento ci fosse davanti a te una persona che non ha mai donato e comunque ti sente alla radio e ti dicesse: ma scusa, ma perché dovrei iniziare? Cosa rispondi?
1: Allora, questa è una domanda veramente difficile che mi stai ponendo, perché non è facile spiegare a una persona perché dovrebbe venire a donare. Però penso una cosa, perché la vita di una persona ha sempre un significato. Quindi se vogliamo, secondo me, misurare il...
2: In Blu 2000 News.
3: Il voto politico in Svezia resta in bilico, l'esito delle urne che hanno visto un'alta affluenza. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier di centrodestra Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio proprio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, mercoledì attesi i risultati definitivi. Europa in massima allerta dopo l'attacco di droni russi che ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid russo è un messaggio al mondo occidentale, ha dichiarato stamane l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro in Vaticano. Messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Impresa dell'Italia, che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina ad Ottawa in Canada compie l'impresa appunto di battere i campioni in carica e campioni paralimpici degli Stati Uniti. È terminata la partita 66-59 per gli azzurri al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per la formazione italiana l'avversaria negli ottavi di finale sarà l'Argentina. L'avvertenza ex Ilva: dopo l'assemblea di stamane a Taranto, i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori degli appalti che dicono no ai 2500 licenziamenti e chiedono l'intervento del governo. L'11 settembre scorso era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa stamane per l'avviazione scattato all'aeroporto di Catania a causa della ripresa dell'attività dell'Etna, con un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km e diretta a sud. La società catanese di gestione, la SAC, ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16. È tutto, torniamo con il flash delle 12.
4: Previsioni meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 gradi. Affidabilità alta.
5: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
7: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
8: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
9: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
10: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: In primo piano le elezioni politiche di ieri in Svezia, con lo scrutinio fermo al 94%, confermato il testa a testa tra la formazione di centrodestra che sostiene il premier uscente e l'opposizione socialdemocratica accreditata al momento di 3 seggi in più. Bloccata la destra estrema, difficile al momento delineare una coalizione capace di governare il paese. Mercoledì il conteggio dei voti anticipati e quelli dall'estero darà le ultime risposte. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a oltre 102 dollari il barile, il greggio Brent a 107. Prosegue anche la corsa del gas ad Amsterdam, quotazioni che registrano un aumento del 4,2 con il prezzo a 82,84 euro al megawattora. 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva di Taranto, stamane manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026, previste manifestazioni, assemblee in diverse città, Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, garantite le prestazioni indispensabili, mentre visite ordinarie e ricette non urgenti potranno essere rinviate. Nella quarta giornata della Serie A di calcio, la Juventus ha aperto 3-1 in casa del Sassuolo, mentre il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. In Formula 1, Kimi Antonelli continua a vincere, fa suo anche il nuovo Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev diventa il numero uno degli US Open, vincendo la finale. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al Soglio di Pietro. In Vaticano, messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa. È tutto, torniamo con il Radiogiornale delle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili, con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 degrees. Affidabilità alta.
2: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Buongiorno, le notizie del GR Valdichiana di oggi lunedì 14 di settembre, in studio Giorgio Fanelli. Oggi, lunedì 14 settembre, torna il tradizionale appuntamento con la fiera d'autunno a Camucia. Da questa mattina alle 8 e questa sera fino alle 20 le principali strade del centro abitato saranno animate da oltre 150 ambulanti provenienti dalla provincia ma anche da fuori regione con ampia varietà di articoli alimentari e non alimentari. La fiera è organizzata dal comune di Cortona con la collaborazione di Confesercenti e comprende intrattenimenti con l'aria gonfiabile al parco della Pignatina attiva tutto il giorno. Dalle ore 16 l'evento si animerà con lo spettacolo itinerante con bolle di sapone di Clown Ferruccio. Per tutta la mattina è stato attivo a valle di Piazza Sergardi un presidio per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge iniziativa popolare per la tutela e la salvaguardia degli esercizi di vicinato. In Piazza Sergardi nel pomeriggio sarà attivo lo stand anche di Radio Incontri per una trasmissione in diretta dedicata alla vita cittadina di Camucia. La fiera di Camucia si conferma appuntamento che scandisce le stagioni e che richiama tanto pubblico, dichiara il sindaco Luciano Meoni. Ringraziamo tutti gli ambulanti e commercianti che confermano una presenza importante anche quest'anno. Dopo un weekend contrassegnato dall'iniziativa della Proloco di Camucia, dichiara l'assessore alle attività produttive Paolo Rossi, arriva la tradizionale fiera di fine estate. Lo spirito è quello di fare squadra e sostenere il nostro grande centro urbano che necessita di appuntamenti per la cittadinanza e per il commercio. Questa edizione, conclude Lucio Gori di Confesercenti, cade il giorno prima della scuola e questo auspichiamo possa essere un elemento positivo per la partecipazione delle famiglie e dei giovani. L'occasione sarà anche utile per contribuire a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per favorire il commercio di vicinato. Il gruppo di intrattenimento di Radio Incontri in Blu fa sapere che alle 16 sarà presente alla manifestazione per raccontare la fiera direttamente dalla strada, incontrare le persone e raccogliere voci, storie, opinioni e sorrisi di questa giornata speciale. Quindi, se passate dalla fiera, andate sicuramente a trovarli perché sarete in diretta con Radio Incontri. Prenderete il microfono e racconterete la vostra fiera, cosa avete comprato, cosa avete assaggiato, cos'è che vi piace di più, i vostri ricordi della fiera di Camucia, oppure semplicemente mandare un saluto a chi volete. La radio, ricordatevi che è fatta di persone e questa volta vogliamo raccontare la fiera insieme a voi. Fiera di Camucia dalle 16, quindi Radio Incontri. Passate a trovarli o a trovarci, perché ne sono componente anch'io. Il microfono è aperto per tutti. Grande successo per il concerto di Enzo Ghinazzi e della sua band. Venerdì sera in centinaia hanno affollato Piazza Signorelli per l'ultima data del Pupo 50 World Tour, lo spettacolo che ha celebrato il mezzo secolo di attività dell'artista. Canzoni, ricordi, ma soprattutto emozioni che si sono intrecciate con quelle che Pupo ha provato visitando la mostra Gino Severini, Modernità come dialogo, il servizio di Romano Scaramucci.
1: 50 anni di carriera nel mondo della musica leggera non si raggiungono mai per caso ed Enzo Ghinazzi in arte Pupo lo ha dimostrato nel concerto cortonese organizzato nell'ambito degli eventi di Cortona Antiquaria 2026. Due ore abbondanti di musica, di parole, racconti, battute condivise con un pubblico che si è lasciato travolgere dalla simpatia e dalla bravura di un vero e proprio funambolo che ha dimostrato di essere non solo un bravo cantante ma anche validissimo e navigato uomo di spettacolo. Una Piazza Signorelli a Cortona gremitissima ha accolto con entusiasmo ma anche con affetto l'artista di Ponticino che nel giorno del suo compleanno concludeva proprio nella città etrusca il World Tour Pupo 50, storia di un equilibrista. Il concerto è stato preceduto da un'affollata conferenza stampa nei locali del MAEC dove Pupo ha visitato anche la mostra di Gino Severini, accompagnato dal sindaco di Cortona Luciano Meoni, dal dirigente comunale ed etruscologo Paolo Giulierini e da Sergio Angori, conservatore bibliografico dell'Accademia. Dalla conferenza stampa sentiamo uno stralcio con le parole prima di Pupo e poi del sindaco di Cortona Luciano Meoni.
2: È un grandissimo piacere essere a Cortona, dove molti magari non lo sanno perché è impossibile ricordarselo, ma io dove nel 1976, quindi 50 anni fa, facevo le prime serate con le basi e mi trovai a San Lorenzo di Cortona. A San Lorenzo di Cortona. Quindi una delle mie prime seratine come pupo, con questo pseudonimo che all'epoca faceva un po' scalpore, perché gli anni 70 non erano, ora sono anni sotto alcuni profili devastanti, ma sotto il profilo della tensione politica, della tensione della contestazione, gli anni 70 sono stati anni molto molto pesanti. E anche nella, questo si viveva anche nella musica, nei concerti dal vivo, negli spettacoli. Io non ero conosciuto da nessuno, mi chiamavo Pupo, questo nome particolare, cantavo canzoni d'amore in un contesto di rivoluzione culturale e politica. Quindi anche a San Lorenzo di Cortona, come succedeva magari in altri posti, in altri luoghi, mi ricordo di una piccola contestazione di alcuni, e mi è rimasta sempre in mente. Poi sono venuto tante altre volte a Cortona, innumerevoli volte, per tanti motivi anche personali, anche per, semplicemente per frequentare la gastronomia di questi luoghi che è eccellente. E poi sono stato anche un paio di volte ospite al teatro Signorelli per degli eventi speciali. E stasera però è al termine di questo tour mondiale che celebra i 50 anni di carriera, e sembra quasi un disegno perfetto che non è stato studiato ma è accaduto. Io torno qua e chiudo il tour mondiale dove tutto è cominciato in quegli anni.
3: Io ringrazio di cuore Enzo Ghinazzi, ma per tutti Pupo, evidentemente ringrazio anche l'Accademia che ci ospita nel nostro museo, ma gestito dall'Accademia Etrusca insieme al dottor Paolo Gioverini, professor Angori. Grazie Pupo per essere qua. Le canzoni di Pupo hanno tracciato per me, che sono arrivato all'età di 62 anni, hanno tracciato periodo, un'epoca straordinaria, perché veramente ti mettevano gioia. E ancora oggi io in macchina ho l'USB che ho scaricato da internet, decine e decine di canzoni, non lo dico perché Pupo è qua, ma è la verità, e me l'ascolto puntualmente perché mi danno gioia, mi danno ispirazione. Le canzoni sono non solo bella musica, ma le parole ti fanno riflettere. E quindi grazie, perché noi abbiamo pensato a un tuo concerto qui a Cortona quando siamo arrivati a dire: ci sono le collaterali della mostra Cortona Antiquaria, perché questo è un evento incluso nel contesto della mostra Cortona Antiquaria. Chi chiamiamo? Cosa facciamo? Abbiamo lanciato insieme alla giunta Pupo. Tutti siamo d'accordo, quindi tutta la giunta subito d'accordo.
1: Per Radio Incontri in Blu, Romano Scaramucci.
0: A Fogliano della Chiana il Cantiere dei Rustici inaugura la propria casa, un luogo dove poter racchiudere oltre 90 anni di cultura e vita all'interno dell'associazione. Una storia, quella dei rustici, che nasce nel 1933 e che da sabato 12 settembre i visitatori potranno rivivere attraverso opere, testimonianze, documenti e materiale fotografico raccolti durante tutto il percorso di vita del cantiere. Un piccolo museo, uno strumento per far conoscere ai turisti l'aspetto più nascosto e vivo del carnevale di Fogliano, ma anche un'occasione per avvicinare i giovani e bambini ai segreti della lavorazione della cartapesta fino alla realizzazione dei carri allegorici. Uno spazio di aggregazione dove l'esperienza del passato possa abbracciare l'innovazione e la creatività delle nuove generazioni. Per i rustici rappresenta quindi un investimento sulla propria identità e sulla propria storia, ma anche un modo per restituire qualcosa alla comunità, un luogo aperto, vivo e in continua evoluzione, capace di custodire il passato e allo stesso tempo generare nuove idee, relazioni e cultura. Fumata bianca per l'ASL Toscana Sud-Est, c'è il nome del nuovo direttore generale. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha designato Dario Rosini alla guida dell'azienda sanitaria che comprende le province di Arezzo, Siena, Grosseto. Originario di Grosseto, Rosini conosce bene la realtà del territorio. Una parte importante della sua carriera professionale si è infatti svolta proprio all'interno dell'ASL Toscana Sud, dove ha ricoperto l'incarico di direttore delle risorse umane. Successivamente è approdato all'azienda ospedaliera Università di Careggi, a Firenze, assumendo il ruolo di direttore amministrativo. La designazione di Gianni rappresenta però solo un primo passaggio. La nomina dovrà adesso completare l'iter istituzionale previsto con il passaggio in conferenza aziendale dei sindaci e la successiva comunicazione al Consiglio regionale. A Castiglion Fiorentino, a partire da domani martedì 15 settembre, sarà attivo il nuovo sportello di supporto ai cittadini, istituito per facilitare l'accesso ai servizi comunali digitali e alle prestazioni sociali agevolate. Lo sportello offrirà assistenza ai cittadini e famiglie nell'utilizzo dei servizi online e nella presentazione delle istanze, con particolare riferimento alle pratiche relative all'ISEE, alle agevolazioni TARI, ai servizi scolastici e ai servizi sociali. Il servizio nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'Unione Provinciale MCL di Arezzo, APS ETS e il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Arezzo APSSD, con l'obiettivo di mettere a disposizione della cittadina competenze e assistenza qualificata, rendendo più semplice e immediato il rapporto con la pubblica amministrazione. Lo sportello, situato nei locali di via San Michele numero 54, osserverà i seguenti orari: martedì dalle 9 alle 12 con l'Unione Provinciale MCL di Arezzo, mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 con il Centro Sportivo Comitato di Arezzo. L'amministrazione comunale è al lavoro per estendere in seguito il servizio anche ad alcune sedi comunali decentrate, così da avvicinare ulteriormente il supporto ai cittadini delle frazioni. La prima scadenza per la quale sarà possibile ricevere assistenza è quella relativa alla domanda di agevolazione 2026, che dovrà essere presentata entro le 23.59 di mercoledì 30 settembre. Con l'attivazione di questo sportello vogliamo supportare e facilitare i cittadini nell'utilizzo degli strumenti digitali e rendere la pubblica amministrazione sempre più accessibile e vicina alle esigenze quotidiane delle persone, dichiara l'assessore con delega alla digitalizzazione Alessandro Concettoni. Molti servizi ormai sono fruibili soltanto online e se da un lato questo velocizza i processi, dall'altro rischia di lasciare indietro chi ha meno familiarità con la tecnologia. Grazie alla preziosa collaborazione con l'Unione Provinciale di MCL di Arezzo, APS ETS e il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Arezzo APSSD di Arezzo, offriamo un punto di riferimento concreto per orientarsi tra ISEE, agevolazioni TARI, servizi sociali e scolastici, affinché nessun cittadino si senta escluso, conclude l'assessore Concettoni. Era anche l'ultima notizia del nostro GR, vi invito a rimanere all'ascolto per non perdere la nostra pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva del lunedì. Partiamo subito con il riepilogo dei risultati del campionato cadetto che ha celebrato la sua quarta giornata del girone di andata. Venerdì alle 19 si è giocata Empoli 0 Arezzo 1, alle 21 Benevento 3 Hellas Verona 1 e ancora Pisa 1 Virtus Entella 4. Nella giornata di sabato alle 15 Vicenza Juve Stabia 1-1, Padova 1 Ascoli 0, Sud Tirol Modena 1-1, alle 17.15 Catanzaro 1 Carrarese 0, alle 19.30 Cesena Cremonese 2-2. Ed infine le due gare giocate ieri pomeriggio alle 17.15, Avellino Palermo 1-1, Mantova 2 Sampdoria 0. Dopo quattro giornate la classifica è la seguente: Mantova e Palermo hanno 10 punti, Sud Tirol 8, Avellino, Modena, Ascoli e Padova 7, Cesena, Pisa, Empoli, Arezzo 6, la Nerosti Vicenza 5, Hellas Verona, Virtus Entella e Benevento insieme alla Cremonese ne hanno 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2 ma penalizzata di 2 punti, Carrarese 1, Sampdoria 1. Parliamo di Arezzo, quindi tre trasferte sulle prime quattro gare, due vittorie e una sconfitta in casa. La vittoria di Avellino, la sconfitta rocambolesca per 5-0 dell'Hellas Verona e poi la vittoria di Empoli, leggermente fortunosa ma anche voluta A volte gli episodi favoriscono e a volte naturalmente ti penalizzano. In questo caso l'Arezzo ha usufruito di un uomo in più per il secondo tempo, quasi per tutto il secondo tempo, quindi della gara è riuscita ad andare in gol. Poi ha rischiato anche che l'Empoli pareggiasse, ha avuto un paio di occasioni nella formazione padrone di casa, ma l'Arezzo ha retto fino alla fine, riportando 3 punti preziosissimi. Ripeto, 3 trasferte, 2 vittorie e 1 sconfitta in casa, e il prossimo avversario che si chiama Sud Tirol. Domenica, stadio Città di Arezzo, ore 15, quindi l'Arezzo vince il derby. Pagliuca e Magnino li sentiremo tra poco nell'intervista, che dicono sconfitta che ci lascia un po' di rammarico. L'Empoli forse meritava di più.
5: Ciao mister.
6: Ciao.
5: Allora, è una partita che è nata subito sotto una cattiva stella, no? Con l'infortunio di Egan, poi con l'espulsione, poi insomma la sofferenza e poi quel gol un po' casuale che ha trovato l'Arezzo. Ti chiedo però se e cosa possiamo trovare di positivo, perché alla fine non torniamo a casa con i 3 punti, però credo che comunque l'approccio alla gara sia stato di assoluto livello da parte dell'Empoli. Probabilmente se non ci fosse stato quell'episodio dell'espulsione avremmo visto un'altra partita.
6: No, noi dobbiamo essere bravi a non mettere schema, non c'è alibi, non si è preso punti, dobbiamo prendere un insegnamento da questa partita. La cosa principale che dobbiamo fare per una squadra giovane come la nostra, essere orgogliosi di cosa abbiamo fatto in un derby con diversi ragazzi giovani sul campo, e però o prendiamo punti o impariamo. Oggi purtroppo non abbiamo preso punti, dobbiamo uscire da questa partita avendo imparato qualcosa. In Serie B, quando c'è l'inferiorità numerica, non è sempre facile. Nonostante l'inferiorità numerica, mi sembra che non abbiamo concesso niente, soltanto il gol. Un gol derivato, è vero che lì c'è stato una situazione, però è nata un pochino prima, che forse lì se eravamo atti a difendere con un pochino più di ordine, invece siamo stati un po' disordinati, il cross non parte come era successo per interi 75 minuti, non so quando si è preso gol, fino a quel momento non erano partiti grandi cross, e lì siamo un pochino mancati. Sono dispiaciuto, sono rammaricato, lo dicevo prima, molto rammaricato per i ragazzi, perché è un gruppo fantastico, è un gruppo che oggi meritava almeno un punto per come ha giocato, ma più che altro per quanto si è impegnato, per quanto ci ha dato dentro, per quanto ha lottato. Sono veramente dispiaciuto per la nostra gente, per i nostri tifosi, perché meritavano di prendere punti, anche se hanno visto una squadra lottare. Sono dispiaciuto per la nostra società, perché meritava che la nostra società che oggi si facesse punti per quello che si è visto sul campo.
7: Buonasera, ha già un po' risposto. Ciao. Chiedo se il risultato appunto secondo lei è giusto, ma già dalle sue parole si intuisce, appunto, anche che cosa ne pensa dell'Arezzo, perché appunto l'Empoli non ha fatto punti contro una squadra, con tutto rispetto, secondo me non fortissima, ovvero l'Arezzo.
6: Ma io penso che noi dobbiamo essere bravi a guardare noi vuol dire sapere bene che siamo una squadra all'inizio di un percorso, e alcune volte partite così lasciano l'amaro in bocca e ci devono far ripartire con un pochino di rabbia e non col dispiacere che ho visto all'interno dello spogliatoio, perché ho visto, e la capisco la squadra, perché io sono a pezzi, lo staff è a pezzi, quindi però noi dobbiamo guardare noi, siamo in un percorso, e anzi qui secondo me con grande umiltà e con grande intelligenza dico il bene dell'Empoli, e che davanti a una situazione che non ci piace, davanti a un piccolo errore, in cambio un grande impegno, in cambio una grande prestazione come stasera, si deve cercare di soffocare quel piccolo errore, cercare di enfatizzare, di valorizzare quello che è stato fatto di buono, perché questa squadra ha bisogno di questo, ha bisogno di prendere il buono e togliere il cattivo. Il cattivo dobbiamo cercare all'interno delle nostre settimane, dei nostri giorni di allenamento, di migliorarlo.
0: Questi i risultati della 4ª giornata del campionato di Serie C Girone B, giocate sabato 12 settembre alle 15 Atalanta Under 23 2 Pescara 1, Vado 0 Campobasso 1, alle 18 Guidonia Montecelio e Reggiana 1-1, Pineto 2 San Benedettese 1, Spezia 2 Livorno 0, alle 21 Forlì 2 Pesaro 1, Gubbio 3 Latina 1, Pianese Grosseto 0-0. Quelle giocate ieri alle 15, Ravenna 3 Perugia 0, Torres 3 Ostia Mare 2. La classifica dopo 4 giornate vede solo al comando lo Spezia con 10 punti, 8 punti per Ravenna, Reggiana, Grosseto, 7 Guidonia Montecelio, Forlì, Livorno, Perugia, 6 Gubbio, Campobasso, Torres, Atalanta, Under 23, 5 Pineto, 4 Vado Pescara e Latina, 3 Ostiamare, 2 Pianese, 1 San Benedettese, Vispesaro. Nulla di fatto nel derby di Piancastagnaio tra Pianese che continua a non vincere e Grosseto che incamera ancora un punto in classifica. Partita quindi difficile per entrambi, la paura di perdere forse ha prevalso su tutti. Ma non è stata una brutta partita, è stata una partita difficile, dice Vetrini, forse la più difficile dall'inizio del campionato. Ascoltiamolo.
8: Nel post gara di Pianese e Grosseto col direttore generale biancorosso Filippo Vetrini. Direttore, analizziamo lo 0-0 con cui Grosseto è uscito dal comunale.
9: Ma io sono molto contento perché abbiamo pareggiato in casa di una nostra potenziale diretta concorrente, la Pianese ci ha aggredito e quindi abbiamo rischiato, poi qualche occasione l'abbiamo avuta anche noi, nel secondo tempo il portiere ha fatto un miracolo distinto su un calcio d'angolo, è stato bravo Marco nel primo tempo, credo sia stata una bella partita fra due squadre che hanno provato a superarsi, non è stato così, credo che il pareggio sia sostanzialmente giusto, sono molto soddisfatto della partita e dell'atteggiamento dei ragazzi anche perché è stata una partita un pochino diversa rispetto a tutte le altre, insomma la Pianese cominciava ad avere bisogno di punti perché l'avevo vista anche con il Vado, credo che questo inizio di campionato da parte della Pianese sia stato un pochino sfortunato, ero sicuro che avremmo trovato pane per i nostri denti, credo che sia stata la partita più difficile che ha dovuto affrontare il Grosseto dall'inizio del campionato, anche rispetto al debutto in casa contro lo Spezia.
10: Buonasera direttore, Paolo Sparro, TV9 delle Maremma, e l'ha preparata bene la Pianese, perché io ribadisco quanto detto, ovviamente prenderò magari anche, come dire, la sua arrabbiatura, però la Pianese mi è piaciuta tanto, la Pianese secondo me è stata brava a togliere le fonti di gioco al Grosseto ed è stato un merito forse quello di aver studiato bene i nostri punti di forza.
9: Ma io credo che non sia questione di studiare i nostri punti di forza, credo che la Pianese abbia interpretato sia dal punto di vista agonistico e dal punto di vista tecnico, abbia fatto una partita vera, sono convinto che si toglierà da questa posizione di classifica più presto, anche se dopo 4 partite la posizione di classifica è assolutamente relativa. Io credo che, mi ripeto, sia stata una partita diversa da tutte le altre. Il Grosseto è stato molto bravo a rimboccarsi le maniche, quando ha capito che probabilmente la partita non era in grado di vincerla ha cercato di non perderla e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Sinceramente non sono d'accordo neanche io sul fatto che la Pianese, anche perché i dati sono quelli lì, insomma da Sky il Grosseto ha tenuto il 63% di possesso palla, quindi non la interpreterei da quel punto di vista la chiave di lettura della gara. È stata una bella partita, la Pianese ci ha messo in grandissima difficoltà, ripeto, a mio avviso è stata la squadra dall'inizio del campionato che ha messo più in difficoltà il Grosseto, quindi essere tornati a casa portando un punto fa sì che perlomeno noi siamo veramente soddisfatti.
0: I risultati della seconda giornata del campionato di Serie D, girone E: Aquila Montevarchi 4, Tau Calcio Alto Pascio 1, a Ghiviborgo Terranova Traiana 3, Ghiviborgo 1, Nuova Ternana e Follonica Gavorrano 1-1, Progresso 2, Scandicci 1, Siena 3, Mezzolara 0, Seravezza, Pozzi Calcio, Lucchese 5-0. Questo forse è il risultato più clamoroso. Nella giornata di ieri a Grassina, Flaminia Civitas Castellana 1, Grassina 0, Rodinella Marzocco 1, Prato 3, ed infine Sasso Marconi, San Donato Tavarnelle 3, Sasso Marconi 1. In classifica sono 3 le squadre a punteggio pieno: San Donato Tavarnelle, Prato e Flaminia Civita Castellana, 4 Siena Follonica Gavorrano, 3 Seravezza Pozzi, Aquila Montevarchi, Terranova Traiana, Progresso, Sasso Marconi, Tau Calcio Alto Pascio, Lucchese. Un punto per Scandicci, Nuova Ternana, Rondinella Marzocco, Mezzolara 1, Grassina e Ghiviborgo 0. Questi i risultati del campionato di eccellenza Girone B al debutto ieri con la sua prima giornata: Antella Figline 1-1, Castiglionese Poggibonsi 0-0, Colligiana 2, Sansovino 0, Monte Aspertoli 2, Audax Rufina 1, San Giovannese 4, Barberino Tavarnelle 0, Sestese e Lastrigiana 2-2, Assigna, Baldaccio Bruni 3, Signa 0, ed infine al Ceccarelli di Siena, dove Valentino Mazzola è stato sconfitto dallo Sport Club Asta per 1-0 dopo che i padroni di casa avevano vinto entrambe le gare di Coppa Italia. Riassumendo, hanno vinto San Giovannese e Baldaccio Coligiana, Monte Esperto, gli Sport Club Ast, hanno pareggiato la Stregiana, Sestese, Antella, Figline, Castiglionese e Poggi Bonzi, sconfitta per Rufina, Valentino Mazzola, Siena, Sansovino, Signa e Barberino Tavarnelle. I risultati della prima giornata del campionato di promozione Girone C: Acquaviva 0, Rescoregello 1, Alleanza Giovanile di Comano 0, Africo 3, Galluzzo 1, Alberoro 2. In Casentino, a Poppi, Sinalunghese 3, Casentino 2, Centro Storico Le Boschi 1, Fogliano 0, Cortona Camusia Calcio Settignanese 1-1, allo Stadio del Cubino, Puntaseve 4, Cubino 0 ed infine Montagnano batte Idea Club Incisa 2-0. Riassumendo, hanno vinto Puntaseve, Africo, Montagnano, Sinalunghese, Alberoro, Centro Storico Le Boschi, Rescoregello, pareggiato Cortona Camusia Settignanese, sconfitta per Casentino, Audace Galluzzo, Acquaviva, Nuovo Fogliano, Idea Club Incisa, Alleanza Giovanile di Comano e Cubino. I risultati della seconda categoria Coppa Toscana, gara 2 triangolari, Pian di Sco 4, Castelfranco 1 dopo i calci di rigore, Fratta Santa Caterina 4, Fraticciola 3, Fortis Arezzo, Pieve al Toppo 2-2, a Laterina Rassina 2, Arno Castiglione Laterina 1, Montemignaio Poppi 1-1, Pestello 0, Bucine 7. Da questi risultati si deduce che il Vaggio Pianisco e il Bucine passano il turno successivo, tra l'altro erano le uniche due squadre impegnate in un accoppiamento. Amici sportivi, è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
11: Previsioni meteorologiche 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 degree. Affidabilità alta.
12: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
13: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Almanacco del giorno pop
6: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e
6: Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.

0: Testa a testa tra l'opposizione socialdemocratica e il partito del Premier dopo il voto in Svezia, arretra l'ultradestra. Ucraina, resta altissima la tensione in Europa dopo l'attacco al treno con droni da parte di Mosca al confine con la Polonia. La crisi del Golfo non trova soluzioni, i prezzi dell'energia salgono, greggio e gas fanno segnare nuovi aumenti. Buon compleanno Papa Leone, oggi il pontefice festeggia 71 anni, tra gli auguri da tutto il mondo il messaggio della CEI e quello del Presidente Mattarella. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Partiamo dunque con il voto in Svezia. Scarto ridotto tra i socialdemocratici e il centrodestra del premier uscente Marino Galdiero.
1: Il margine di vantaggio del centrosinistra è di 3 seggi nelle elezioni parlamentari in Svezia, dopo che sono state scrutinate il 94% delle schede elettorali. Il blocco guidato dai socialdemocratici ne otterrebbe 176, mentre gli avversari 173. È un margine risicato che potrebbe cambiare con i voti all'estero che non saranno conteggiati prima di mercoledì. L'estrema destra dei democratici svedesi, che a dispetto del nome sono di tutt'altro orientamento, arretrano rispetto alla precedente elezione, perdono il 3% e sono il terzo partito con il 17,6% dei voti. I socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson raggiungono il 28,1%, si confermano così come la formazione politica più grande in Parlamento. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra sotto la leadership del primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. Qualora la leader Andersson fosse nominata, resta incerta la coalizione di sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: L'Europa fa quadrato dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia. Marco Burini.
2: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese, Barrot. Marco Burini, linea allo studio.
0: La crisi del Golfo continua a far salire i prezzi del greggio e dei carburanti. Alessio Orlandi.
3: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Stamani manifestazioni e blocchi stradali nella città pubblica per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la chiusura dell'area a caldo. Oggi è suonata la campanella della scuola in molte regioni, l'avvio procede tra nuove regole e problemi ancora aperti a Milano. Sono tornati in classe i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Monica Di Loreto.
4: Da questa settimana l'anno scolastico parte per tutti, quasi 8 milioni di studenti tornano in classe con riaperture scaglionate. Da oggi rientrano Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani toccherà a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì Abruzzo, Basilicata e Sardegna e giovedì la Puglia. Il nuovo anno introduce stop agli smartphone, condotta più severa alle medie superiori e sospensioni trasformate in attività di volontariato. Entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali riguardo abbandonano l'infanzia, prime delle primarie e prime medie. Nei licei scompare geostoria, nella primaria arrivano più italiano strutturato, informatica, inglese immersiva ed educazione musicale, ma restano le criticità, oltre 11.000 cattedre di sostegno scoperte, più di 46.000 posti vacanti tra le discipline e una scuola su tre da ristrutturare. E oggi il rientro ha un valore speciale, tornano in classe i 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano, feriti nell'incendio di Cramontana. Per loro, dicono, è un passo verso la normalità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Ed ora in Francia, dove Macron prova nuovamente a intervenire sul divieto social per gli under 15. Marco Bergamaschi.
5: A prevedere il divieto di accesso ai social network per gli under 15, un provvedimento del governo dopo la bocciatura da parte del Consiglio Costituzionale di una precedente proposta in materia, lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un rigoroso lavoro tecnico, spiega il capo dello Stato, il governo notifica oggi alla Commissione Europea una nuova formulazione del testo, un passaggio fondamentale per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. Andremo fino in fondo, assicura Macron, che ricorda di aver chiesto al primo ministro Le Cornu una via d'uscita conforme alle osservazioni del Consiglio Costituzionale e alle prescrizioni del diritto europeo. La Francia si aggiunge così ai paesi europei e non europei che si sono orientati a fissare un'età minima per utilizzare i social, tra questi l'Australia, dove vige il divieto assoluto di accesso ai minori di 16 anni, la Spagna e l'Olanda, che hanno chiesto un provvedimento valido per tutta l'Unione Europea. A giorni dovrebbe pronunciarsi in merito la Commissione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: I 71 anni di Papa Leone, oggi secondo compleanno in Vaticano per il Pontefice, poco fa gli auguri del Presidente della Repubblica, che sottolinea: il Pontefice continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana. Rita Salerno.
6: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus, pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
0: Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026. Previste manifestazioni, assemblee in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Impresa dell'Italia, che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina a Ottawa, in Canada, batte i campioni in carica, campioni paralimpici degli Stati Uniti, 66 a 59 al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per gli azzurri, l'avversaria negli ottavi di finale sarà la formazione dell'Argentina. Quarta giornata di Serie A, la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, il Napoli vince 1-0 al Maradona. Contro il Bologna, ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. Antonelli vince ancora in Formula 1 in Spagna per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev vince di US Open. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Diamo un'occhiata anche alla borsa di Milano, inizio di settimana nettamente negativo, FTSE MIB che cede l'1,13%, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto di fronte a tali dilemmi e incertezze. Donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza l'alto magistero della Santità Vostra che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite della fragilità umani senza considerarli un errore da correggere, come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas, quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente Mattarella a Papa Leone in occasione del compleanno del pontefice. Auguri anche da parte della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che ringrazia per il cammino comune di questi mesi. La guerra in Ucraina, l'Europa fa quadrato dopo gli attacchi russi vicino al confine con la Polonia.
1: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese, Barrot, Marco Burini di Nanostudio.
0: L'altro fronte, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI con consegne a ottobre passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,6%. Il Brent con consegne a novembre cambiato a $107,32 con una crescita del 3%. Le elezioni politiche in Svezia, il centro-sinistra in vantaggio, ma è incognita per il governo, con lo scrutinio al 94%, l'opposizione è su di 3 seggi. In Svezia i vertici del Partito Socialdemocratico si sono riuniti questa mattina con la leader Magdalena Andersson per discutere i prossimi passi, lo riporta The Guardian. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare dopo l'allerta russa per l'aviazione scattato nell'aeroporto di Catania. A causa della ripresa dell'attività dell'Etna, un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km diretta a sud. La società catanese di gestione SAC ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle ore 22. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Ed è un inizio di settimana anche per il nostro contenitore del pomeriggio. Ben ritrovati alle parole dell'estate. C'è Daniele Caruso in regia che saluto e ringrazio in queste due ore insieme fino alle 16, in cui cerchiamo di trovare, dai, una nota positiva, perché so che molti si lamentano il lunedì, compreso il sottoscritto, per carità. Poi, insomma, è in questo 14 settembre, però cerchiamo di trovare il positivo e il bello, come ad esempio un bel augurio al nostro Papa, Papa Leone, che oggi compie gli anni, e poi un augurio di rimando lo facciamo anche a tutti gli studenti che hanno ripreso diciamo le loro attività scolastiche un po' in quasi tutte le regioni. Poi scaglionati saranno anche gli avvii per la scuola in altre regioni italiane nei prossimi giorni, quindi in bocca al lupo ragazzi per questo nuovo anno scolastico. Intanto tutti quelli che ormai accantonate le vacanze, ormai accantonate le ferie, c'è solo il desiderio, magari anche un ricordo molto diciamo dilatato nel tempo anche delle proprie vacanze, ce lo potete raccontare questo ricordo o dirci cosa state facendo di bello in questo momento a diretta at radioinblu.it, che è il nostro contatto di posta elettronica. Iniziamo con la musica come al solito, un ritorno al passato, in questo caso con Bob Dylan.

Gazzè e il timido ubriaco. Ci facciamo la lista dei concerti di oggi non timidamente ma con spavalderia. Ecco, questa è la parola della giornata, ci vuole spavalderia. Allora, in questa giornata del 14 settembre siamo pronti a dirvi che questa sera ci sarà Gianni Morandi con l'appuntamento al Fossato nel Castello di Barletta, Barletta Andrea Trani. Francesca Michelin insieme a tante altre artiste con Bert, Anna Castiglia, Angelica, Ginevra saranno a Segrate, Milano, al Circolo Magnoli a partire dalle 19. Vi segnalo anche il live per la giornata di domani di Biagio Antonacci all'interno del Festival Teneramente a Gardone Riviera Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale. Poi anche Emma Marrone, che sapete recupera la data che era saltata per il maltempo, a Milano, Ippodromo SNAI San Siro, mentre invece domani sera Riccardo Cocciante sarà a Barletta, anche lui Fossato del Castello, mentre Ermal Meta sarà a Lanciano in provincia di Chieti in Piazza Plebiscito. C'è qualche live, qualche concerto particolare che volete segnalarci? Noi siamo qui, vi aspettiamo. Un saluto a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e poi dalla nostra app Play 2000. C'è il nuovo singolo di Sky Newman.

Radio Scena Aperta dai sorcini di tutta Italia per Renato Zero con i migliori anni della nostra vita. Stringimi. Allora, 1999, e attenzione, noi parliamo anche di un altro grande protagonista, che è Stevie Wonder, che torna live in Europa. È stato annunciato un tour, grazie per gli applausi, gli autografi li firmo dopo fuori dalla radio. Sono passati ben 16 anni dall'ultimo tour di Stevie Wonder in Europa, anche per questo diciamo forse il più celebre artista di tutto il mondo ha deciso di tornare, e lo farà con una serie di date che vedranno il via il prossimo 13 dal Regno Unito. Lo porteranno a chiudere i suoi show il 19 dicembre a Los Angeles. Attenzione però, perché non c'è l'Italia purtroppo. Sì, celebrerà questo suo iconico doppio album del 1976, In Songs in the Key of Live Performance, che contiene al suo interno anche la mitica Isn't She Lovely. Grande assente, lo diciamo purtroppo, il bel paese, la nostra bella penisola, perché passerà davvero dappertutto: Birmingham, Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Colonia, Amsterdam, Dublino, Londra, Manchester e Glasgow, prima di approdare poi negli States. Quindi noi non godremo di questo spettacolo veramente incredibile e affascinante che è il live di Stevie Wonder.

0: Lui è Elton John con Nikita, siamo ritornati al 1985, invece vi do una data, dal 24 settembre prossimo uscirà un bel film al cinema di cui parliamo oggi pomeriggio con Simone Totola direttamente da Officine Ubo. Simone, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Come stai prima di tutto, Simone? Tutto a posto, ok?
1: Tutto bene, rientrati da Venezia dopo il grande caos, quindi insomma tutto bene, tutto bene.
0: Cosa ne pensi di questi premi che sono stati assegnati? Purtroppo Italia bocca asciutta, eh?
1: Mm. Italia bocca asciutta, ed eravamo in tanti in concorso, anche nelle sezioni parallele. No, beh, insomma, premi che hanno fatto abbastanza discutere, però insomma io penso sempre meritati, in qualche modo penso che le giurie facciano sempre delle ottime scelte.
0: Ottimo, come fate delle ottime scelte voi a insomma distribuire dei film molto importanti, di cui parliamo spesso anche qui su In Blu 2000, direttamente da Officine Ubo. Tu ti occupi della comunicazione, coordinazione di tutto, Simone, e quindi ci racconti innanzitutto in apertura che cosa sono le Officine Ubo.
1: Certo, Officine Ubo è una casa di distribuzione cinematografica. Nasce nel 2001 come casa di produzione per poi switchare sulla distribuzione qualche anno dopo. E sì, quello che noi facciamo è acquisire i diritti di film principalmente stranieri, europei, ma non solo, e poi li prepariamo per l'uscita in Italia. Quindi ci occupiamo della creazione dei materiali marketing come il poster, il trailer, la comunicazione online, la comunicazione offline, il doppiaggio, perché curiamo anche quello. Quindi insomma noi acquisiamo il diritto del film e poi li lavoriamo, li prepariamo per l'uscita in Italia.
0: Beh, bellissimo lavoro, quindi sarai sicuramente orgoglioso anche del prodotto, certo, finale, e poi anche la passione per il cinema ci sta tutta. Tra i film in arrivo, lo dicevo, dal prossimo 24 settembre, quindi mancano una decina di giorni, c'è Santiago, un cammino per ricominciare, di cui stiamo parlando anche qui su In Blu 2000 in questi giorni. Che film è, esatto, Santiago?
1: Allora, Santiago brevemente racconta questa storia. Santiago racconta la storia di Adam, che è un ragazzo adolescente un po' problematico, che si trova di fronte al giudice della giustizia minorile, il quale lo pone di fronte ad una scelta: o continuare a delinquere, quindi andare in carcere, oppure avere la possibilità di redimersi partendo per il cammino di Santiago. Questo ragazzo, dopo qualche resistenza, accetta di partire per il cammino di Santiago e viene affiancato da un'accompagnatrice, un po' per caso, ecco, non sto a svelarvi troppi dettagli perché vi invito ad andarlo a vedere al cinema. Questa accompagnatrice è una donna adulta che di professione fa la professoressa, e quindi entrambi partiranno insieme per la prima volta, tutti e due, per il cammino di Santiago, nella speranza che il cammino non solo per Adam possa diciamo trasformarsi in una soluzione al suo passato, o comunque fargli trovare una nuova strada per il proprio futuro, ma anche per la propria accompagnatrice sarà un'esperienza che sicuramente lei non aveva messo in conto, ecco, che anche a lei aprirà farà luce su un sacco di punti che erano ancora poi irrisolti della sua vita.
0: Esatto, quindi due personalità tutte da scoprire, le scopriremo durante il film, no? Sia da parte, esatto, di una che dell'altra, ovviamente anche delle vite abbastanza complesse. E magari ci dai anche qualche info in più su regista e cast?
1: Certo, allora i due protagonisti si chiamano Alexandra Lamy, che in Francia, forse in Italia non è famosissima, ma in Francia è una vera e propria superstar. Alexandra Lamy è la protagonista femminile, e il ragazzo si chiama Julien Lebert, è un ragazzo di 17 anni, ha la sua prima esperienza cinematografica, e il casting per trovare questo attore è durato tantissimo, è durato dei mesi, perché serviva un ragazzo che avesse anche, diciamo, l'appeal dell'adolescente, insomma un po' che covava tantissima rabbia e che però fosse anche in grado non solo di recitare ma anche di addirittura rappare, perché nel film questo ragazzo ha la passione per il rap, che è ovviamente uno dei, diciamo, degli sfoghi più comuni tra i giovani, magari, no, un po' più rabbiosi, un po' più arrabbiati con la vita. E quindi questo casting, che è durato tantissimo, alla fine ha portato alla scelta di questo attore, secondo me straordinario, che riesce a trovare un equilibrio sia dalla parte quella più aggressiva, ma anche con quella più introspettiva e morbida, perché poi comunque ad un certo punto il ragazzo si aprirà e farà vedere che oltre alla superficie molto dura c'è anche un cuore molto tenero.
0: Quindi recitazioni proprio partecipative, full immersion anche di questi protagonisti,
1: sì.
0: bello
1: sì.
0: Allora, la programmazione, lo ricordiamo, sarà in sale ovviamente anche selezionate, che sono già disponibili sul vostro sito, tra l'altro.
1: Allora, il film è stato mostrato in anteprima durante tutta l'estate in circa 60 città in tutta Italia, dove ha avuto un grandissimo successo. Il pubblico ha già iniziato ad innamorarsi del film. Dal 24 settembre, qualche giorno prima, sul nostro sito ci sarà invece la programmazione completa nel dettaglio con le sale e il cinema, quindi sul sito di officinubu.com, e la si potrà trovare anche sui nostri canali social, quindi su Facebook, sulla nostra pagina Facebook che è Officine Ubu, e anche su Instagram che è Officine_Ubu. Lì noi comunichiamo tutto e si può trovare tutto, ci potete scrivere sia attraverso i social che attraverso le forum del sito per sapere in quale città il film verrà programmato. Correttato.
0: E vedo anche una sezione particolare sulle scuole, immagino che ci sia anche richiesta ad hoc per le scuole che vogliono insomma programmare questo film e farlo vedere agli studenti.
1: Assolutamente sì, noi ovviamente abbiamo già attivato tutta la macchina per le proiezioni scolastiche. Il film ovviamente è molto adatto al pubblico delle scuole, un po' per la vicinanza dell'età del protagonista, ma anche per i temi che racconta, perché volevo dire questa cosa, nel senso che il Cammino di Santiago è un tema che è stato portato tante volte al cinema. Ci ricordiamo anche all'inizio dell'anno che è uscito un grandissimo film sì, sullo stesso tema, però la differenza di questo è che queste sono delle storie vere. Santiago, Un cammino per ricominciare, racconta delle storie vere, le storie vere di questi ragazzi che davvero attraverso un'associazione francese, ma che ha anche un corrispettivo italiano che si chiama Lunghi Cammini, questa associazione si occupa di individuare questi ragazzi, affiancarli ad un accompagnatore e fare loro dei cammini, che può essere il Cammino di Santiago o qualche altro cammino, in modo tale che riescano anche loro a superare le proprie difficoltà, a mettersi in gioco per cercare insomma di ritrovare un percorso della propria vita e un po' di luce magari in un momento di buio che stanno attraversando.
0: E sono messaggi molto importanti che ricorrono spesso, devo dire, anche nelle vostre produzioni, in quello che proponete anche dal sito. È molto importante il messaggio di questo film di Santiago, ma voi avete diciamo un occhio attento alle produzioni di questo tipo, mi pare di capire.
1: Sì, assolutamente, noi insomma siamo una distribuzione indipendente, quindi noi cerchiamo sempre di andare a scovare quei film che hanno un messaggio importante da comunicare agli spettatori, non soltanto per il gusto insomma del cinema in sé, ma anche noi cerchiamo di portare dei messaggi al cinema. Infatti abbiamo portato al cinema film come Il maestro che promise il mare, quindi comunque storie vere che raccontano di grandi eroi del passato che hanno fatto del bene, hanno portato amore e comprensione. In questo caso Santiago si inserisce benissimo in un filone di cinema diciamo costruttivo, perché i messaggi che porta questo film sono condivisibili da tutti a prescindere da qualsiasi sia la propria posizione. Quindi sì, assolutamente, il messaggio che noi cerchiamo nei film è assolutamente fondamentale, perché è quello che noi vogliamo principalmente portare allo spettatore.
0: Fantastico, allora se volete maggiori informazioni su questa bella occasione per andare al cinema, Santiago, Un cammino per ricominciare, andate sul sito, te lo faccio ricordare ancora una volta così i nostri ascoltatori hanno tutto il quadro completo delle vostre produzioni.
1: Il sito è officineubu.com e ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram con lo stesso nome, Officine Ubu.
0: Grazie mille a Simone Totola direttamente da Officine Ubu e alla prossima Simone, complimenti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata. Noi continuiamo il nostro pomeriggio, sono le 14.42, che fate di bello? Siete già usciti da scuola? Immagino, oggi l'orario è un po' più corto per gli studenti italiani, raccontateci questo primo giorno se vi va. Intanto

Poi prima di arrivare anche al nostro indirizzo diretta a radioblu.it salutiamo Sofia, buon pomeriggio anche a Michael, primo giorno di scuola per lui, ha detto la prima settimana liscia come l'olio perché in effetti si fa poco nulla, diciamo la verità, sui banchi di scuola. C'è James Blunt.

canzone ormai entrata negli annali, questa di James Blunt, High del 2004. Ritorniamo al 1985, si parla di cinema, nostra grande altra passione del pomeriggio, ma non solo. È View to a Kill, canzone di Duran Duran, che fu la colonna sonora di uno dei tanti film di 007 a bersaglio mobile. Tra l'altro vi ricordo che in questo periodo circolano voci false, contraddittorie sul nuovo James Bond. Non sarà Henry Cavill, è una fake news.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia, il cancelliere tedesco Merz dichiara la pace è a rischio in Europa, esorto a prendere sul serio la minaccia. La rappresentante europea degli esteri Kallas dichiara l'obiettivo del raid al treno ucraino era spaventare l'Occidente. Per Parigi l'attacco al treno puntava a dividere gli alleati di Kiev. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102.73 al barile con un avanzamento del 2,68%. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti da Mosca e da Washington, in particolare dal presidente Trump. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto. Di fronte a tali dilemmi ed incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'Alto Magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umani, senza considerarli un errore da correggere. Come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas, così in un messaggio il presidente Mattarella in occasione del compleanno di Papa Leone.
1: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
0: Un'ultima notizia: partenze e arrivi dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine social, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Ricordi che si consumeranno anche nel prossimo weekend con una nuova classifica dell'estate ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15, lo ricordiamo, sarà l'ultima credo ormai vista la stagione che si va a concludere, e ritorneremo ai meravigliosi anni 90, chiuderemo ufficialmente con il ricordo della chart della top 10 dell'estate in Italia con le canzoni che andavano maggiormente nel 1998. E quindi grazie a Daniele Caruso oggi ascolteremo le anticipazioni di questa classifica con due canzoni che non ascolteremo nel weekend ma che fanno parte di questa top 10. Ad esempio troviamo un grande successo degli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, brano musicale meraviglioso registrato dagli stessi Aerosmith, che era originariamente prodotto come traccia bonus di alcune edizioni argentine e brasiliane del loro 12° album in studio dal titolo Nine Lives. Quando praticamente la casa di produzione decise originariamente di pensare questo singolo per Celine Dion, il singolo invece debuttò alla prima posizione della Billboard 100 ovviamente con gli Aerosmith, diventando il primo fra quelli del gruppo a riuscirci dopo 28 anni di carriera. Al primo posto il brano rimase per ben 4 settimane, introducendo la band a una nuova generazione di fan. Ad esempio nel Regno Unito particolarmente raggiunse la posizione numero 4 della single chart, diventando la hit del gruppo di miglior piazzamento in questa classifica. Tra l'altro ottenne anche una candidatura come miglior canzone dell'anno agli Oscar del 1999, si piazzò secondo nella graduatoria generale dietro soltanto a When You Believe di Hans Zimmer, prodotta per il lungometraggio Il Principe d'Egitto. Questa canzone fa parte della colonna sonora di un film altrettanto entrato nel mito, ovvero Armageddon, con Bruce Willis e compagnia bella impegnati a salvare il nostro pianeta. E alle 15.09 queste sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate con gli Aerosmith 1998.

distanza di tempo e a distanza di anni rimane un pezzo fortissimo ancora, questo degli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, nella classifica estiva del 1998 in Italia, nella top 10. Andiamo a un altro grande successo, tutto italiano in questo caso, anche in questo caso una canzone da colonna sonora, quella del film Radio Freccia, diretto dallo stesso Luciano Ligabue, la sua prima esperienza come regista, proprio del 1998, con un giovanissimo Stefano Accorsi. Brano musicale Ho perso le parole, scritto dallo stesso Ligabue ed estratto come primo singolo di questa soundtrack. La canzone è il tema principale della colonna sonora del film, ovviamente Radio Freccia, è prima esperienza cinematografica per lui e nelle intenzioni dello stesso Ligabue ha detto potrebbe adattarsi a qualsiasi scena del film e andare oltre parlando di una presunta storia d'amore. Nel film tra l'altro la si può sentire proprio alla fine mentre scorrono i titoli di coda e al Premio Italiano della Musica del 99 è stata votata come miglior canzone dell'anno. Nella chart estiva del 1998 anche Ligabue con Ho perso le parole.

ironia della sorte musicale aver trovato due canzoni di fila che da una parte che poi ci invita a dire che ha perso le parole, mentre dall'altra non abbiamo bisogno di parole di Ron, quindi che facciamo? Stiamo zitti a questo punto? No, dobbiamo assolutamente salutare la nostra amica Margherita, primo giorno di scuola per lei, già stracarica di compiti, lezioni e cose da fare da parte della prof d'inglese, che vabbè, è un po' cattivella, diciamo.

Beyoncé che già conosciamo da un po' di settimane, questa Morning Dew Dunk che ci porta dritti dritti quasi al nuovo disco in blu di tutta questa settimana. Tra poco tutto da scoprire, intanto il singolo di Suki Waterhouse, questo è Nothing Hill.

0: Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Kintsugi di Elisa.

Bellissimo questo nuovo ritorno di Elisa, che anticipa il tanto atteso nuovo album il prossimo 27 novembre. Kintsugi, dalla tecnica giapponese di riempire le crepe di un oggetto rotto con dell'oro, è un po' la fragilità, quindi anche il simbolo di consapevolezza, perché anche noi ci possiamo crepare, rompere in qualche modo, e quindi anche dal punto di vista dell'anima, amore, anche capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forma di forza. Questo è il significato di Kintsugi, il nostro disco in blu 2000 di tutta questa settimana. Allora, ci sono poi quegli attori che insomma ci lasciano veramente a bocca aperta, sbalorditi per le trasformazioni fisiche, anche a volte psicologiche, cui vanno incontro per interpretare un ruolo al cinema. Voi direte sì, sono ben pagati anche per farlo, però decisamente poi mettono in gioco anche la loro pelle in qualche modo. Per alcuni attori entrare davvero in un personaggio ha significato molto più che imparare battute o cambiare look, quindi non si limitano al semplice metodo actor studio. Diete drastiche, allenamenti estenuanti, immersioni totali nel ruolo hanno accompagnato alcune delle performance più celebri del cinema. Allora, un noto sito di cinema americano ha raccolto diversi casi estremi, mostrando quanto lontano alcuni performer siano arrivati pur di rendere credibile un personaggio sul grande schermo. Uno degli esempi più lampanti, quello di cui si parla di più quando si parla appunto di trasformazioni fisiche, è Christian Bale, che ha fatto tantissimi film ad attore con grande successo. Citiamo uno su tutti, ovviamente, la trilogia di Nolan di Batman. Però per L'uomo senza sonno, non so se avete visto questo film anche abbastanza angosciante, addirittura arrivò a perdere circa 27 kg, un peso estremamente basso. In seguito l'attore ha spiegato di non voler ripetere trasformazioni così rapide, perché poi è stato anche male, voglio dire, era inevitabile. Poi per Black Swan, il cigno nero, Natalie Portman ha iniziato a prepararsi un anno prima delle riprese, arrivando negli ultimi mesi a circa 8 ore al giorno tra balletto, nuoto, condizionamento e coreografie. Insomma, si è immedesimata proprio nella ballerina in tutto e per tutto. E poi il grandissimo Leonardo DiCaprio, per un ruolo che l'ha visto vincere l'Oscar, finalmente si è spinto la preparazione oltre il normale sul set di The Revenant, il Re di Vivo, affrontando temperature gelide, mangiando vero fegato crudo di bisonte durante una scena, perché riteneva poco realistico il sostituto preparato dalla produzione. No, lui ha detto: io voglio mangiare veramente il bisonte così crudo. Sono esempi diversi, ma accomunati dalla ricerca di un maggiore realismo fisico. E poi ce ne sono veramente tanti altri. Una performance davvero straordinaria, in questo caso premiata con l'Oscar, fu il caso di Daniel Day-Lewis, straordinario attore che ha seguito una strada differente per interpretare Christy nel Mio piede sinistro. Trascorse 2 mesi usando una sedia a rotelle, dipingendo proprio coi piedi come il personaggio originale, nel tentativo di avvicinarsi più possibile alla sua quotidianità.

siamo ritornati al 2000, tondo tondo, qui su Blu 2000, e dove se no, all'interno delle parole, con Nicolò Fabi e la sua Se fossi Marco. Allora, attenzione, perché tra poco faremo un omaggio a una persona parlando di un grande artista. Arrivano i BTS, questa è la nuova Normal.

Allora, di solito lo troviamo spesso in programmazione anche al pomeriggio, il mitico Vasco Rossi. A questo punto dicevamo un omaggio a chi è il fan numero uno qui dentro la radio del grande Vasco, per il nostro Daniele Caruso. Daniele, questa è una notizia che ti dedichiamo, che puoi ascoltare anche soltanto con l'orecchio sinistro, quindi non c'è bisogno di usare anche il destro. Allora, l'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Quindi si tratta, come hanno spiegato dall'Ateneo Salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare importanza per lo studio dei linguaggi e anche dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità, inquietudini anche di generazioni differenti, costruendo questo linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione anche con il pubblico che ha superato i confini della musica. Quindi può confermare anche il nostro Daniele tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Il conferimento ufficiale di questa laurea avverrà mercoledì 7 ottobre nell'Aula Magna Vincenzo Buonocore del campus di Fisciano, dove si terrà anche la Lectio Magistralis di Vasco Pro.

grandissimi Pooh con Pensiero 1971 a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate per gentile concessione in regia del nostro Daniele Caruso, che ringraziamo e salutiamo ovviamente. A domani e a tutti voi naturalmente grazie per esserci stati, e vi lascio la seconda parte delle parole condotta da Marco Parce, ricordi della passata stagione. Tra poco anche le news, e vi lascio con un altro classico di Luca Carboni, in questo caso Farfallina. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
6: Perché sei qui?
7: Accompagno te.
4: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
8: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
4: Un film che fa bene al cuore.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La crisi nel Golfo Persico, in particolare nello stretto di Hormuz, continua a far salire i prezzi dei carburanti in Italia.
1: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante, da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina. L'alta rappresentante europea Callas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia era chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha detto in Finlandia, dove si tiene il vertice artico. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere, così il presidente Mattarella nel messaggio di auguri a Papa Leone, affrontando il tema delle nuove tecnologie e dei rischi dell'AI. Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo compleanno. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha espresso gratitudine al pontefice per il cammino fin qui compiuto insieme. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena in costanza della richiesta di grazia presentata dalla difesa di Roggero. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michael O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. Ascoltaci sulle frequenze 88.4 e 92.8 FM.
3: E siamo in diretta da Camucia, dalla Fiera di Settembre, qui con Radio Incontri in Blu. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me ci sono
4: Andrea Canischi,
5: Angelo Santorelli.
3: E ovviamente con i microfoni cercheremo di aggiustarci un po', ma intanto credo che si senta qualcosa.
5: Allora, fa molto conferenza stampa comunque questo setup, come ci siamo sistemati, no?
4: Sì, siamo un po' la conferenza stampa, noi siamo una sorta di VIP,
5: Angelo. Siamo cronisti.
3: Sembra anche un po' l'Assemblea delle Nazioni Unite, dobbiamo esatto, comunicarvi una cosa importante.
5: Ma con meno bandierine, diciamo.
3: È vero, vero, vero.
4: Scusate, io nel frattempo, da buon speaker ormai ventennale, lasciato il cellulare con la suoneria.
3: Che sta suonando?
5: Io ho fatto finta di niente, ho detto, sta suonando il cellulare, sarà di qualche passante, invece no.
3: La di solito era della Carla Rossi.
4: Comunque, ringraziamo il cielo, Ale e sì. Angelo, e chiaramente il grande, il buon Marco Pieroni qui in cabina di regia. Anzi, ringraziamo Marco Pieroni che, oltre ad aver organizzato un po' tutto il nostro angolo di intrattenimento, ha portato anche il fresco, come si suol dire, ha portato queste ventate di che cosa c'è ora? Che siamo sotto il anticiclone della serie? anticiclone delle Azzorre.
5: Allora il meteo
3: è il famoso anticiclone, effettivamente. Metti, cioè, quel...
5: Cazzo, ma qui si parla di ciclone, anticiclone, ciclone africano, scipione, cioè io mi chiedo, no, comunque, allora posso iniziare subito con le polemiche? No, ecco. scherzo. Sto scherzando, io volevo accodarmi ai ringraziamenti di Alessandro, perché Marco Pieroni, ragazzi, ha fatto un upgrade eccezionale, senza precedenti. Luca ci ha dato una mano incredibile. E...
4: grande Luca, grandissimo, salutiamolo.
5: E mi sono ricordato il nome, perché appena, io non so se avete questa cosa, appena mi stringono la mano per dirmi come si chiama, automaticamente io mi dimentico il nome.
4: Succede anche a me. Per fortuna abbiamo Alessandro che si ricorda i nomi di tutti, giusto Alessandro?
3: Più o meno.
4: Allora Ale, oggi siamo qui in diretta da questa meravigliosa piazza.
3: Allora, intanto siamo in piazza Sergardi, quindi chi gira dalle parti di Camucea, dalle parti della fiera di Camucea, venga a trovarci e a portarci anche i propri saluti, ma anche magari qualche, il croccante...
4: I brigidini
3: i brigidini di Lamporecchio, caramelle, noi accogliamo tutto, insomma, donazioni, erogazioni liberali.
4: Intanto abbiamo anche Marco Pieroni che si sta cimentando nella fotografia anni 20, anni 30, esatto. Ti ricordi quella?
3: Anche un po' staglio olio.
5: ma dalle stesse vibes, effettivamente,
3: della Legione Straniera.
4: O Benny Hill Show anche, vabbè, comunque.
5: Allora io mi devo autocensurare, perché sennò vengono fuori, però sembra tipo quei video di qualche anno fa di quelle associazioni, sì, pericolose.
3: Ora fa partire il flash, pum,
4: la fumata.
3: Allora, salutiamo che ci sta guardando da Twitch e YouTube anche, no, solo Twitch.
5: Solo che, Twitch,
3: che è YouTube, il nostro canale, no, YouTube ormai è una roba da vecchi boomer come voi, invece noi, io e Marco, che siamo i giovani, andiamo su Twitch e, no, più che altro perché c'è una questione di diritti d'autore, no, in realtà si spiega facilmente.
5: Sì, sì, ma restate con noi, perché tra poco Andrea Caneschi e Alessandro Ferri giocheranno a Fortnite e faranno un gameplay qui.
3: Esatto.
4: Quindi, anche se, come lasciamo i nostri radioascoltatori così, apra fuoco, giusto?
3: No, come diceva Luca
5: apra
3: Giurato,
5: fuoco.
4: Il grande Luca Giurato.
3: Grande Luca Giurato, che salutiamo. No, non ci
5: apra fuoco.
3: Grazie per ascoltarci.

0: rientriamo in diretta sempre da Camuscia, dalla fiera di settembre, e intanto bisogna cominciare subito con un ringraziamento particolare a Confesercenti, e in particolare al signor Gori, che ci ha permesso di essere qua in diretta, ci ha trovato la postazione. Allora Angelo, intanto tu ringraziamolo. Poi tra l'altro c'era un altro evento che dovevo segnalare, perché sennò Marco mi picchia. E aspettate, ora lo trovo, intanto tu Angelo.
1: Allora, mentre tu stai cercando di fare quell'annuncio importantissimo, talmente importante che non ti ricordi neanche di cosa si tratta, abbiamo con noi la prima ospite, ma anche collega, lo posso dire adesso, è ufficiale. Abbiamo con noi Enya. Enya che mi accompagnerà in questo viaggio, in questa nuova trasmissione, in questo podcast
0: che si chiama
1: perché devi infilare il dito nella piaga? Allora,
0: no, io volevo soltanto
1: il titolo provvisorio è Cortona Pop, ed è un contenitore di intrattenimento dove interverranno, si spera, ospiti illustri della Cortona, della Valdichiana nostrana, no? Delle nostre zone, i posti del nostro cuore, no? Tutte persone
0: che
1: fanno
0: territorio.
1: Parte di questo. Esatto, anche se noi abbiamo
0: delle ambizioni, denominazione di origine controllata, esatto, garantita.
1: Anche se noi abbiamo delle grandi ambizioni, noi vorremmo intervistare il Papa. Perché no?
0: Ah, direttamente?
1: Beh, sognare gratis. Okay, sì, sì. E grazie ad Enya e a Rachele, che in questo momento non vuole intervenire, però si occuperà della regia, inizieremo questa avventura. Enya, poi ti lascio parlare, giuro.
0: È una grande... Enya con la Y o con la I?
2: Con la Y.
0: Ah, è proprio come Enya,
2: sì,
0: quella di
2: cantante.
0: Orinoco Flow, quelle cose.
2: Sì, esatto.
0: Bellissimo.
1: Ma di cosa state parlando?
0: Ora non so se abbiamo le canzoni di Enya, però sono meravigliose. Bisogna...
1: Ah, non ti giuro, guarda, non nascondo la mia ignoranza.
0: È ignoranza, ecco. Vediamoci un velo pietoso.
1: Ecco, no, però sicuramente lei è meno ignorante di me, perché lei è grande divulgatrice, fa un'operazione di divulgazione attraverso i social, sai come fanno i giovani, solo che lei lo fa bene.
0: Mi sembra esatto. una cosa positiva.
1: Vuoi aggiungere qualcosa?
0: Quella che noi non siamo riusciti a fare fin qua. Esatto. Noi chiacchieriamo a Vanvera invece.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti, come state? Spero bene, io tutto bene. E, comunque sì, sono Enya con la Y, perché Enya è una cantante, ha fatto molte colonne sonore, per esempio quella del Signore degli Anelli, Made B.
0: Allora, io vi chiedo, vorrei di collegarvi a Twitch, perché ci sono le facce di Angelo, che chi ci ascolta in radio non può vedere, ma cioè, sta reagendo come se stessimo parlando di, non lo so, gli alieni che arrivano sulla Terra.
2: Si è ritirata dalle scene nel 96, credo.
1: Cioè, ma quindi tu mi stai dicendo, scusate,
0: e vive in un castello pieno di gatti, sapevo.
2: Esatto,
0: che anche quello è il mio obiettivo della vita, cioè quando vado in pensione, vivere in un castello pieno di gatti.
1: Ma aspettate, cioè, quindi tu mi stai dicendo, questa è in esclusiva per Twitch, per Radio Incontri, tu mi stai dicendo che ti chiami Enya in onore della compositrice, mi sembra di aver capito.
2: Sì, perché i miei genitori ascoltavano molto Enya, soprattutto dalla colonna sonora del Signore degli Anelli. Quindi...
1: Aspetta, ma Enya è quella di Buzz This Real, quella con le cornamuse?
0: No, quello era Evian, qualcosa del genere.
2: Sì, sì.
0: Allora, diciamo, in un certo senso però non sei andato lontanissimo, perché comunque lei appartiene a quel genere che chiamavano in quel momento lì, era tipo di un new folk, new age, un po' qualcosa del genere, quindi effettivamente anche quella cosa che dici te più o meno ci rientrava, perché lei si ricollega, pur facendo una musica diciamo un po' particolare, un po' eterea, si ricollega anche un po' a una certa tradizione celtica. Diciamo del contesto anglosassone, quindi vagamente ci ritorna, però è una cantante di sesso femminile che fa una musica, faceva insomma quando era in attività, però rimane ancora molto riprodotta la sua musica, viene usata in tante colonne sonore, in tanti video che si trovano online.
1: Non ne avevo idea. Però ecco, io volevo sapere, tu aspiri a diventare come lei? Cioè a vivere in un castello pieno di gatti?
2: Allora, vivere in un castello pieno di gatti onestamente sarebbe un bell'obiettivo, non male comunque.
1: I giovani però... d'oggi, ragazzi, ma...
2: Però comunque lei è una cantante che ha fatto queste canzoni eteree in gaelico. E infatti...
0: Ecco, vedi, il gaelico, sempre le radici celtiche.
1: Ma di che state parlando? Oh, ma siamo...
2: Però Enya è il nome d'arte, perché lei in realtà si chiama Etna Patricia O'Brenna.
1: E il tuo vero nome qual è?
2: Enya.
1: Ma incredibile. Allora, il bello, secondo me, di ragazze come lei, di persone come lei che fanno divulgazione sui social e che innanzitutto io immagino che ti piaccia raccontare storie, no?
2: Certo.
1: Ecco, recentemente di cosa hai raccontato sui tuoi social?
2: Allora, 2 giorni fa ho fatto un video che riguardava la performance del 1978 di Anna Oxa, che ha rivoluzionato la televisione.
0: Un'emozione da poco?
2: Esatto.
1: Okay. Allora, posso dire, lei la conosco.
0: Oh, Grazie al cielo.
2: Che ha rivoluzionato la musica italiana, ecco, comunque, perché entrò a cantare Un'emozione da poco, arrivando seconda, tra l'altro, che aveva 16 anni, quindi più o meno la mia età, e con questo look punk androgino che per l'epoca era una cosa che non era da tutti i giorni, quindi era vista anche molto male una donna che si metteva negli abiti comunque di un uomo, nel 78 comunque stiamo parlando.

0: c'era stata anche Patti Pravo, che era negli anni 70, diciamo, la figura un pochino più trasgressiva tra le interpreti femminili, perché poi il modello era Mina, era Ornella Vanoni, diciamo Gigliola Cinquetti, era un'impostazione abbastanza tradizionale,
1: esatto,
0: con l'eccezione di Patti Pravo. Però effettivamente Anna Oxa, giovanissima, è uno step ulteriore e effettivamente suscitò grandi discussioni. Però come sempre ciò che fa parlare, ciò che fa discutere, poi dopo in realtà è sinonimo di successo.
1: Quindi è stata in qualche modo un precursore, no? di un modello che poi è stato portato avanti. Lei era molto avanti per i suoi tempi, no?
2: Sì, sì, esatto, anche perché è stata di ispirazione moltissime cantanti.
1: Ma chi lo presentava al Sanremo del 78, ti ricordi? Allora, tanto non si sbaglia, o è Mike Buongiorno o Pippo Baudo, insomma,
2: io penso
1: in quegli anni
2: Pippo
1: lì.
2: Baudo. Non vorrei sbagliarmi.
0: No, allora credo Mike, però non sono sicurissimo. Qua bisognerebbe avere l'aiuto di Michele,
1: sì,
0: Lupetti.
1: Qui ci vorrebbe.
0: No, Pippo Baudo ve lo dico subito. Lui, dopo aver condotto nel 1968, che era la famosa edizione quella con Louis Armstrong, poi la sua conduzione successiva fu già a pieni anni 80, dopo il successo di Fantastico, quindi in realtà lui ha avuto una bella pausa. Poi tra gli anni 80 e gli anni 90 si è fatto una marea di festival, però effettivamente fine anni 70, primi anni 80 non c'era Pippo Baudo.
1: Incredibile, ma allora lo chiedo a entrambi, io non so quanto siete ferrati su Sanremo, mi sembra che Alessandro qualcosina sai, non...
0: Potrei saperne di più.
1: Credo anche per credo anche per passione, non solo per cioè non di certo per età anagrafica.
0: No, non c'ero nel senso.
1: Ma è vera quella leggenda che nessuno può eguagliare il record di Mike Buongiorno e di Pippo Baudo per festival presentati? Tu ne sai qualcosa?
0: Vabbè, leggenda, fondamentalmente mi pare loro sono arrivati a 11 edizioni e allora, finché il festival andrà bene, ti dico, la vedo abbastanza dura, perché effettivamente loro hanno partecipato anche a edizioni con meno pressione, diciamo, da parte della stampa. Ora effettivamente ogni puntata che tu fai, il giorno dopo c'è subito l'attacco: ha fatto 0,1 in meno. Ora effettivamente c'è una pressione addosso che anche quelli molto scafati, lo stesso Carlo Conti, che comunque insomma è uno che conduce le prime serate in Rai da 25 anni, anche 30,
1: esatto,
0: anche lui di fatto poteva durare ancora qualcosa di più, ha lasciato a De Martino proprio perché non ne poteva più, perché effettivamente ti saltano addosso, è come fare l'allenatore della nazionale.
1: Ma infatti guarda, da quanto c'è stato l'annuncio, poi tu mi potrai confermare o smentire, da quando è stato annunciato Stefano Di Martino come conduttore del Festival di Sanremo, c'è stato un visibilio incredibile da parte della ragazza, delle signore.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sì, anche perché poi hanno annunciato quest'anno ci sarà proprio un'altra serata separata dove decideranno chi andrà all'Eurovision proprio.
1: E questo è molto figo secondo
2: sì,
1: me, perché
2: anche giusto.
1: Anzi, fosse stato per me, io avrei fatto per ogni serata un premio. Così nessuno rimaneva scontento, capito?
0: Mi piace questa
1: cosa. Cioè,
0: è
1: tipo una rassegna cinematografica. Lui diamo il leone d'oro, a lui il leone d'argento, a lui il premio della critica.
0: No, ma noi vogliamo vedere il sangue, vogliamo vedere i cantanti che si picchiano.
2: Sì,
0: scusate,
2: sì.
0: Ma questo c'è.
1: Allora, lo chiedo a entrambi.
0: Tutti per la pace.
1: Lo chiedo a entrambi. Tu chi vorresti vedere sul palco dell'Ariston il prossimo anno? Sotto la conduzione di Stefano De Martino.
2: Ma di cantanti o di co-conduttori?
1: No, di cantanti, ma anche di co-conduttori. Insomma,
2: allora,
1: anche se penso che lui si porterà tutti gli amici di Affari Tuoi a questo punto, compreso, credo, il nostro Tommasino a questo punto.
0: Sì, sì, Tommaso Sadini ha detto che è pronto per Sanremo. Insieme al cane Gennarino. No, ma dice che hanno licenziato il cane.
1: Sì,
3: Tommaso no.
0: Tommaso ha sostituito il cane. No.
2: Allora, quest'anno di proprio cantanti, quindi se vado un po' più sul moderno, mi piacerebbe rivedere Gali per i messaggi che porta, perché l'ultimo Sanremo che fece, che era 2024, portò un messaggio bellissimo secondo me, che lì un po' la Rai non era molto d'accordo sul portare determinati messaggi, però secondo me sono proprio i messaggi che bisogna portare in TV, altrimenti che si è artisti a fare se non si porta il proprio messaggio, se non si porta la propria idea, ecco.
1: Esatto, anche se poi a un certo punto sembrava un po' una gara a chi la sparava più grossa, a chi mostrava più solidarietà, insomma sembrava una gara un po' fine a se stessa. Però oltre a Gali, chi vi piace?

0: piacerebbe vedere, tipo un Tony Pitone in gara.
1: Io però ti suggerisco una cosa, Angelo, mandiamo una canzone, perché stiamo parlando già da un bel po',
0: altrimenti sì potremmo andare avanti.
1: E quindi chiederei al nostro Luca Lazzeroni, che ci aiuta con la regia, perché Marco è sparito non si sa dove,
0: perché noi abbiamo
1: dottor Pieroni,
0: Lazzeroni
1: ritorni e però ci ascoltiamo intanto una canzone. Tony Pieroni,
0: grandissimo. Gali, mi piace la risposta. Adesso ascoltiamo una canzone che non sappiamo, una canzone a sorpresa.
1: Random.
0: Poi se abbiamo richieste possiamo provare a accontentarle. Perché noi abbiamo Luca Lazzeroni, invece Marco, che è un lazzarone, ci ha abbandonato la nave. Lo schettino di Radio Incontri. Volevi salutare qualcuno nel frattempo? Che qui ci sono problemi tecnici in realtà.

0: e mentre si abbassa il volume della canzone magicamente da solo rientriamo in onda sempre dalla fiera di Camuscia. Siamo qua con Andrea Caneschi, Angelo Santorelli, dopo averci intrattenuto per ben 20 minuti.
1: No, io pensavo,
0: si è allontanato.
1: Pensavo, meno.
0: Pensavo 8 anni. No, allora io però dovevo in realtà fare una comunicazione che era, ecco la cosa famosa che dovevo comunicare che poi mi sono dimenticato. Intanto salutiamo anche Carla Rossi che è la nostra madrina di battesimo e che è sempre qui con noi quando andiamo in onda anche diciamo in diretta dalle piazze. La cosa che vi volevo sentire è la passeggiata ecologica che viene organizzata dalla sezione soci di Unicop Firenze in occasione della settimana foglianese e si svolgerà domenica 20 settembre, quindi questa domenica, diciamo oggi siamo a lunedì, domenica di questa settimana. Partenza ore 9 dal negozio Coop di Foiano, verranno distribuiti gadget gratuiti fino a esaurimento, poi passeggiata in campagna vicino al paese di 5 km circa, arrivo al palazzetto dello sport, colazione offerta dalla sezione soci Coop, è gradita però la preiscrizione entro giovedì 17 settembre presso il negozio Coop o al numero 338-153-5854. Quindi se volete fare la passeggiata ecologica a Foiano questa domenica, ricordatevi di informarvi presso il negozio Coop di Foiano. Ok, ho fatto la comunicazione che dovevo.
1: Allora noi Ale abbiamo anche qui con noi, appunto, come ha già salutato, la nostra madrina, proprio sì. Madrina Carla Rossi, ciao Carla.
2: Ciao a tutti.
1: Che voce squillante la nostra Carla, ci mancava.
0: Allora, nonostante il caldo, nonostante la fatica, dove hai parcheggiato Carla? Perché
2: io qui davanti.
0: Brava, ecco, allora sei stata brava di noi. Brava di me sicuramente.
1: Allora Carla.
0: Ma non è l'unica ospite che abbiamo poi.
1: No, no, ma dopo al nostro grande Enrico Tiezzi che come presidente della Proloco è sempre un piacere, Enrico.
3: Grazie a voi che mi avete invitato.
1: Ormai lui è, lo possiamo dire Ale, è il sindaco di Camuscia.
0: Sì, perché in un certo senso
1: è il sindaco di Camuscia, il nostro no, a parte scherzi, a parte le battute, è comunque una figura molto importante per Camuscia in quanto presidente della Proloco e quindi un'entità che organizza eventi che
0: e cerca... anche in questi giorni tra l'altro.
1: Esatto, poi dopo glielo chiederemo ad Enrico un po' tutto il movimento che c'è stato gruppo organizzativo della Proloco, proprio perché era un qualcosa che mancava anche a Camuciale, no? Insomma, un'entità, un qualcosa che promuovesse
0: eventi oltre a quelli tradizionali come possono essere appunto questa fiera o comunque i mercati eccetera, però effettivamente specialmente in questa piazza dove noi ci troviamo insomma andava anche trovato qualcosa da organizzare e effettivamente grazie alla Proloco ci sono state iniziative.
1: Tra l'altro ricordiamo Camuscia che nel comune Cortona è anche la città più popolosa con più abitanti.
0: Sì, sì, sicuramente è il centro abitato più abitato più in un certo senso.
1: Più abitato. E quindi, insomma, credo che appunto una Proloco sia stata l'idea migliore. Però se Enrico c'ha un po' di pazienza che sta qua con noi, tra pochissimo noi facciamo anche dire scambiare le parole a Carla.
0: Volentieri.
1: Carla. Cosa vogliamo dire di questa Radio Incontri che si sta sempre evolvendo, autopromuovendo poi anche in giro per il nostro comune? Sei contenta, sei fiera di questi ragazzi?
2: Radio Incontri è un'erbaccia.
0: Ecco.
2: E allora,
0: infestante, vedi?
2: E allora va avanti nonostante tutto e nonostante tutti siamo contenti. Siamo contenti, crediamo in una radio... in un territorio, è una voce, è un modo per comunicare, per farci sentire. Una radio sociale è una radio che vuol dire qualcosa, una radio cattolica è una radio che comunque ha un'impronta. Ieri abbiamo partecipato all'Energima, io non le conto più, raccolta alla COP, di materiale scolastico, ora all'inizio dell'anno
0: domani
2: scolastico
0: domani inizia la scuola
2: propone.
0: Quindi un saluto a tutti i nostri ascoltatori che fanno gli studenti
2: sì.
0: O che fanno gli insegnanti
2: sì.
0: E anche al personale ATA
2: propone anche questa cosa e va bene, ogni anno siamo preoccupati, ogni anno timorosi, i volontari vanno avanti con gli anni, le persone oggi sono subissate da spese e da richieste, quindi invece ogni anno va, anche ieri abbiamo raccolto i nostri 20 scatoloni, ho sentito che comunque anche la Coppa di Foiano ha fatto ugualmente 20
0: stavolta
2: scatoloni.
0: Però c'è il telefono, prima quando dicevo che sta cosa del telefono l'ho lasciato acceso.
2: Siamo contenti di questa possibilità, insomma, di questa opportunità. Ora ci stiamo preparando perché a ottobre, sempre la Coppa, abbiamo la raccolta alimentare e poi a novembre quella organizzata dal banco a livello
0: la colletta alimentare nazionale
2: di tutta Italia e tutti i supermercati del nostro territorio aderiscono, quindi settembre, ottobre, novembre sono già a posto. Poi dopo si va a Natale, ancora abbiamo il mercatino aperto, anche questo è stato un bel impegno di tutta l'estate, grazie a tutti quelli che
1: si sono
2: impegnati, grazie a quelli che sono venuti a fare i loro acquisti, molti, molti, soprattutto gli stranieri, hanno questa sensibilità. Ma qui solidarietà e ti lasciano magari anche in più rispetto a quello che tu gli hai chiesto, no? Questo c'è.
1: Bene, è molto importante che ci sia questa sensibilità, appunto. Ce n'è sempre bisogno, Alessandro, no?
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Allora io direi, Ale,
0: ascoltiamo un altro brano, sì, andiamo... e poi dopo intanto salutiamo Carla, o comunque se vuole stare con noi volentieri la, certo, ringraziamo per essere intervenuta. Ma prima di sentire quello che ci racconta la Proloco con Enrico Tiezzi, andiamo ad ascoltarci un brano. Luca, cosa ci mandiamo? Cosa proviamo a sentire?
1: Ma io direi di mandarlo sempre sempre con la Mystery Box. Cosa ne dite? Mandiamolo con la Mystery Box.

0: Eccolo, il bello della diretta, Radio Incontri 88.4 92.8, con Andrea Caneschi, ma non solo, il vostro Angelo Santorelli di fiducia, ma abbiamo un ospite, un grandissimo ospite, un'istituzione, posso dirlo?
1: Aspetta, hai detto grandissimo per quale motivo? Spiegamolo.
0: Perché no, veramente... no, per l'aura che emette, non certo per...
1: per l'aura.
0: No, ascolta, no, cioè, non mi permetterei mai.
1: Abbiamo il grandissimo Enrico Tiezzi, detto... il terribile. Ciao Enrico.
2: Eccomi qua.
3: Questa è la voce che usavo durante il film Il Terribile.
1: Durante il film Cortona 70, Bischera, Mano Armata e Il Manufatto, lui era uno dei criminali, per modo di dire, denominato Il Terribile per la mole, per la stazza gigantesca, ma con questa voce molto
3: affemminata, diciamo,
1: suadente.
3: Diamogli il suo nome.
0: Ma io l'ho visto su YouTube il film, sono contento che voi l'abbiate pubblicato lì, ed è stata una bella sorpresa, è stato piacevole, no, rivedere personaggi importanti di Cortona, di Camucia soprattutto. Come Enrico Tiezzi, che insomma lui si dà da fare per il territorio, si spende per il territorio.
1: Esattamente, è proprio di questo che stavamo parlando prima con Enrico. Quindi Enrico, parlaci un po' di questi eventi che hai, perché tu sappiamo che ti impegni tantissimo come Proloco, questi eventi che avete organizzato a Camucia, ripeto, un bacino di utenza che necessitava, quello di Camucia, persone volenterose che organizzassero intrattenimento come avete fatto voi. E tra l'altro io mi sento anche di dire, sono orgoglioso di aver fatto parte all'inizio nella costituzione di questa Proloco per aiutare Enrico, perché veramente è una persona che si merita tanto, tantissimo. Vai Henry.
3: Allora, innanzitutto grazie a Radio Incontri che mi dà questa possibilità. Niente, la Proloco quest'anno proprio a settembre compie i primi 3 anni, quindi siamo proprio giovani, giovani, giovani, siamo dei poppanti, diciamo, quasi. Però ciò nonostante, in questi 3 anni penso che siamo riusciti a dare qualcosa al nostro paese. Come mi diceva Andrea, che mi ha chiesto, sono tante le attività che abbiamo fatto. Sì, è vero, quest'anno abbiamo iniziato aprendo al pubblico la Villa Sandrelli per far visitare il bellissimo parco, perché purtroppo il 90% dei camucesi, io per primo, non conoscevamo e non avevamo mai visto il parco della Villa Sandrelli.
1: E poi tra l'altro è questa qui accanto a noi, no?
3: Esatto, è qui alla nostra sinistra, è una villa storica, bellissima, e ha una ricca storia proprio perché il Papa che andò a incoronare Napoleone Bonaparte, quando tornò giù, che doveva tornare a Roma, era stanco e si è fermato a dormire qui proprio nella Villa Sandrelli, che se uno ha la possibilità, e io ho avuto la fortuna, nella cappella che è all'interno della villa c'è proprio una lettera papale di ringraziamento. Dopo, il secondo evento che abbiamo fatto è stato di fare una mezza giornata di felicità al gruppo degli anziani che sono qui nella nostra RSA. Insieme a loro abbiamo piantato le piantine, rosmarino, prezzemolo, basilico, salvia, e poi li abbiamo intrattenuto anche con qualche gioco. Poi ci sono stati dei premi un po' per tutti e questi anziani erano molto felici.
1: Questo è bellissimo, Enrico, questa cosa che ci stai raccontando.
3: Ma questa è stata una delle mie prime idee che mi è passata per il capo di fare quest'anno e sono contento che comunque ci siamo riusciti. E poi è venuto il periodo estivo. Come l'anno scorso, anche quest'anno, tutti i venerdì del mese di luglio abbiamo fatto degli eventi qui in piazza, più o meno riusciti. Comunque la mia più grande soddisfazione, come dico a tutti, è quella di aver portato persone anziane, diciamo anziane perché a 80 anni uno non è di primo pelo, diciamoci la verità, però tutti i venerdì vedere queste persone ottantenni in prima fila sin dall'inizio del concerto fino a quando non finiva la serata. E per me forse questo è stato il successo più grande in senso assoluto, poter fare uscire persone anziane che altrimenti non sarebbero mai uscite di casa. Dopodiché ad agosto abbiamo fatto un altro bellissimo evento e c'è stata anche una cocomerata come abbiamo fatto l'anno scorso. Purtroppo dovevamo fare un evento di liscio, ma causa allerta meteo è saltato, e per parare a questo inconveniente ho organizzato un bellissimo concerto in Piazza Signorelli con il trio La Bisca, che meritano di essere fatti conoscere, e non a caso la sera del concerto la piazza era piena. Finito il concerto tutta la gente ha fatto i complimenti a questi ragazzi che veramente sono bravi, e la cosa bella è che sono del territorio e che non vengono fuori, da fuori, non sono dei turisti, degli estranei, sono del territorio. E questa per me è la cosa più bella, perché noi siamo una Proloco APS, a promozione sociale, cioè dobbiamo promuovere le attività e diciamo le cose belle che il nostro territorio ci sta dando. Dopodiché siamo arrivati a ieri e ieri l'altro, sabato e domenica, che sempre in questa bellissima piazza abbiamo fatto una o due giornate di vinta. Infatti il nostro evento si chiama Vinteggiando, che abbiamo portato una scuola di Firenze con il campione europeo di rock and roll, abbiamo portato due gruppi musicali che venivano da Bologna, fra cui uno bravissimo, e c'era anche molti banchi di questo vintage. L'unico inconveniente è che il caldo ci ha un po' penalizzato, e purtroppo, visto anche il periodo non troppo florente anche per, diciamo, per i soldi che uno ha da spendere, non c'è stato purtroppo per i banchi che sono venuti da Roma, da Bologna, che io ho conosciuto personalmente, che purtroppo non c'è stato per loro un riscontro economico, e questo purtroppo per me è stata una grossa ferita. Però era il primo evento, abbiamo visto quello che magari dobbiamo promuovere per migliorare la situazione, e lo faremo sicuro. Vi dico le ultime due cose perché non vi voglio stancare. Ora a ottobre, come è successo per la nostra prima edizione, rifaremo la zucca in piazza la settimana prima di Halloween, dove la gente può venire a prendere le zucche con un piccolo contributo, può portare a casa una bellissima zucca che verrà lavorata, e il martedì grasso, il martedì di Halloween, penso che anche quest'anno lo faremo qui alla Coop, ci sarà la premiazione della zucca più bella, per arrivare fino a Natale, dove sicuramente collaboreremo insieme al comune per allestire alcune cose belle sempre qui in Piazza Sergardi.
0: Wow, quindi tantissime iniziative, sicuramente è lodevole da parte tua mettere in piazza sia i successi che gli insuccessi, che io non le definirei neanche tali, perché alla fine siete una giovane realtà, avete l'energia dei poppanti, come ti sei definito tu con la tua organizzazione, ma questo è lodevole, il fatto che ci sia un attaccamento al territorio in un'epoca in cui si guarda alle grandi situazioni, ai massimi sistemi. In realtà poi ritornare alle origini, ritornare alla provincia, ritornare al paese vivo, che è vivo, insomma, e far riscoprire anche a chi magari non abita o chi specialmente abita questi posti ma non conosce la storia, non conosce il territorio intorno a sé, quello che gli capita, e questo è sicuramente lodevole. Sono iniziative veramente interessanti. E poi tu fai il modesto, ma so che hai tantissime aneddoti da raccontare, non solo per quanto riguarda il territorio, anche per quanto riguarda la musica, sei un grande appassionato di musica, però io vorrei chiederti un ricordo di cuore legato al territorio, cosa ti viene in mente?
3: Lo sai che mi prendi alla sprovvista?
1: Attenzione, perché Enrico è il re degli aneddoti, attenzione.
3: Ma io invece queste cose me le voglio tenere per me. No, diciamo che per dire, oggi che c'è la fiera qui tradizionale a Camuscia, io ho 66 anni e da quando io ho rimembranze questa fiera l'ho sempre trovata. È chiaro che col tempo le tradizioni sono cambiate. Ai miei tempi si giocava semplicemente inchiodando un borsello per terra con la speranza che qualcuno veniva a prenderlo, tirava lì e ci rimaneva male, oppure mettere un sasso enorme all'interno di uno scatolone che uno passava, gli dava un calcio, oppure ci si divertiva a fare le guerre con le pistoline d'acqua, cosa che purtroppo la gioventù di ora ha dimenticato, e si divertono non si divertono con le piccole cose, ma magari si divertono con cose sbagliate che le portano in una strada balorda. Però purtroppo questa è la realtà dei nostri giorni, nessuno può farci niente, speriamo che possa cambiare qualcosa, non lo so, nemmeno io.
1: Allora, prima di andare al prossimo disco vorrei congratularmi di nuovo con Enrico per tutto quello che fa appunto per il comune di Cortona, soprattutto per la città di Camuscia, e ricordati Enrico che anche quando ci sono degli aspetti su organizzare un evento che non vanno proprio come uno vorrebbe, ricordati che l'esperienza è comunque esperienza. Quindi questa tutto quello che accade servirà poi per migliorare in quello, no, nell'evento successivo o nell'evoluzione che avrà quell'evento in futuro. Quindi complimentoni grandissimo a te con tutto lo staff della Proloco. E io direi, Angelo, direi di andare al prossimo disco.
0: Vogliamo andare col prossimo disco? E allora, Luca, vai col prossimo disco.

0: e finisce così, eh. Sì, sì.
1: Io veramente volevo farla finire con oh yeah,
0: esatto,
1: lasciare
0: esatto.
1: Il red carpet al grande Marco Pieroni, che sta voce che sentite, la sua calda importanza.
0: Sì, sì, il red carpet, hai proprio detto giusto, sì, sì, esatto, anche perché abbiamo avuto qualcuno sul red carpet la settimana scorsa,
1: esatto.
0: Il fantastico Nicolò Donati, che era un inviato ufficiale, se non lo sapete, di Radio Incontri, con tanto di accredito, eh?
1: Grandissimo. Quindi,
0: cioè, siamo andati nel red carpet come Radio Incontri, volevo solo dirvelo così, giusto perché lo
1: sapete. Fantastico.
0: Esatto. E perché parlo di questo? Perché avete a questo punto preso Marco Pieroni? Ditemelo un po', perché vi eravate un pochino stancati della...
2: Ma no, perché innanzitutto tu sei il come si dice, cioè, se non fosse
1: il
2: coco, ma se non fosse stato per te, probabilmente, anzi sicuramente, non saremmo qui in diretta a parlare. Quindi volevamo avere anche un tuo parere su questa diretta, su quelli che sono
1: io volevo chiedergli, Angelo, se, ma come ha fatto a costruire questo gazebo? È questo che non...
2: Guarda, lui è il MacGyver di Radio Incontri. Io penso che se tu gli dai una molletta per capelli e un paio di forbici, ti tira fuori. No,
1: una videocamera.
0: Una videocamera.
2: No, perché
0: pile.
2: Allora, ricordiamo.
0: È quasi
2: che...
0: finita la più. Sì?
2: Ricordiamo che oltre alla sede storica situata a Cortona è stata inaugurata recentemente anche la sede a Camucia. Ragazzi, e che sede! Alto
0: sì,
2: livello,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Confermo con tanti sforzi da parte di tutti, questo per l'amor di Dio, e cominciare dalla Carla, che è qui accanto a me, la dottoressa Carla Rossi, che chiacchiere che ha fatto un sacco di... Però ecco, in effetti sì, no, dicevo, che sono a fare qua? Perché volevo ricordare che stiamo iniziando un sacco di programmi nuovi, sta iniziando di nuovo la stagione, Carla Rossi ha già ricominciato, anzi ha mai smesso con la Fontana del Villaggio, il nostro Andrea Caneschi ora ad ottobre ricominciano giusto con...
1: Sì, sì, esattamente, con Boogie Nights, e ripartiremo con il Trio delle Meraviglie. Per non dire altro, non lo diciamo, diciamo delle meraviglie,
0: sì.
1: Con Daniele Ferri e Stefano Steve Bertini ripartiremo con la nostra musica, intrattenimento e Ricchi Premi e Cotillon.
0: E Cotillon. Comunque quest'anno anche Ricchi Premi, te lo posso assicurare, una sorpresa per i nostri ascoltatori, ma dovrai distribuire anche Ricchi Premi durante la trasmissione.
1: A Daniele gli lasciamo i Cotillon.
0: E mentre io a questo punto, visto che mi avete tirato in ballo, questa sera ricomincio con Film alla Radio.
2: Oh.
0: Quindi finito qui, non basta, va alle 22.30, ricomincia Film alla Radio.
1: E qual è il filmone?
2: Ecco, a proposito di film, uno spoiler.
0: Sì, no, ma tanti i film che facciamo noi, io e la mia fantastica squadra, sono film ultra conosciuti. Stasera vi dico solo il regista, Wim Wenders, e il film è Paris, Texas. Quindi un film road movie, si dice, ma non del tutto, perché è un film anche cupo, è un film anche di un lieto fine, è un film da ascoltare, secondo me.
2: È un film da ascoltare, meraviglioso.
0: Questa è la nostra... Quindi noi facciamo un film da ascoltare.
1: Senti, vogliamo ricordare anche la tua squadra, Marco?
0: Certamente. Dunque, per quanto riguarda i nostri amici più vicini, Lucia Pareti, Fernanda Cherubini, che tutti i nostri ascoltatori conoscono, poi ho il nuovo critico Nicolò, che è molto bravo anche per fare la critica, una fantastica, meravigliosa compositrice di Milano, si chiama Mariangela Ungaro, che suona al pianoforte i pezzi dei film che recensisce, quindi vi posso assicurare veramente brava, e più Senza Rumore, che è una illustratrice emergente italiana, una delle cinque illustratrici emergenti italiane più in voga in questo momento, sì, una delle cinque, e che fa le copertine del podcast. Quindi, tanto per dirvi qualcosa, quello che c'entra di meno sono io alla fine, insomma. Poi c'è rimasto anche qualche volta, ci dà una mano anche Alessandro Ferri, che devo dire mi piace, però ha poco tempo anche lui da dedicare a questa trasmissione. Però insomma siamo diversi,
1: diciamo,
0: siamo
1: diciamolo, sottolineiamo il grandissimo Alessandro.
0: Il grandissimo Alessandro Ferri, no, anche perché l'italiano lo conosce bene, quindi almeno quello non lo sbaglia come...
2: Sì, basta che non lo interrogo sui numeri, che già lo mettiamo in difficoltà.
0: Però... prima, sì, esatto.
1: L'italiano lo conosce bene.
0: Italiano. No, comunque sì, sono molto contento di questa cosa che stiamo facendo. Vi dico due numeri, dai, facciamo un po' di spocchioso.
2: No, però
0: dai, fammi fare lo spocchioso. Senza te.
2: Parliamo di numeri.
0: Da settembre su Spotify abbiamo avuto 23.000 download e quasi 800 follower, che vuol dire che le nostre puntate non sono da una canzone da 3 minuti, ma sono 50 minuti, e Spotify, per darti il bollino, deve almeno aver ascoltato 2/3 del podcast. Quindi tanta roba. Tenete presente che dal gennaio fino ad oggi hanno ascoltato qualcosa come 320 giorni continuativi di audio del podcast. Sono dei numeri carini, però, cioè,
2: no,
0: effetti...
2: sono numeri interessanti, sono numeri importanti. E poi mi piace questo tuo lato nerd, che analizzi effettivamente
0: sì,
2: quelli che sono gli andamenti del...
0: Per forza, poi sono programmatore, lo sai, quindi...
2: Senti, io scopro un Pieroni cinefilo, o cinofilo, no, cinefilo.
0: No, in carico, un gatto.
2: Allora, te la butto lì, tre film del cuore che ti hanno accompagnato e ti accompagnano per la vita.
0: Io vorrei darvi
1: i messaggi delle fan.
2: No, io pensavo ci stesse snobbando, perché prima parlava e guardava al telefono e ho detto vabbè, non è molto interessato. No. Però...
1: Credo che sia il gruppo cinofili che ha
0: scritto. Gruppo cinofili che ha scritto.
2: La squadra
0: cinofila. Ve ne dico uno, dai. Vi ricordate quella scena dove...
2: non vale Viscari a mano armata, perché...
0: No,
2: sarebbe
0: non lo
2: conflitto
0: so.
2: Di interesse.
1: Che tra l'altro sarà in esame quest'anno.
0: Sarà in esame quest'anno, sì, esatto. Quindi, seriamente. No, volevo dire, vi ricordate, ora faccio un quiz, quel film che il secondino a un certo punto dice gli oggetti che ha usato a quello che sta uscendo dal carcere? Quindi...
3: I Blues Brothers.
2: Aspetta, il primo o Blues Brothers 2000?
0: No, il primo, di che stiamo a parlare. Un'altra cosa che volevo dire è che, nonostante tutto, non amo le seconde uscite. Quindi io solo la prima, buona la prima. Non è sempre così, perché per esempio Harry Potter, cambiando genere, non è detto che il primo sia il migliore. Però vi dico che io, nonostante tutto, cerco di fare le prime di ogni film, perché la seconda a volte cambia regista, a volte cambia sceneggiatore, non è mai come... Che ne so, io la penso così, poi.
2: Certo.
1: Sono d'accordo. Il primo normalmente è quello rappresentativo.
0: Quello rappresentativo, certo, quindi The Necroid è fantastico, voglio dire.
2: Ma sì, ma i sequel sono sempre un po' lasciano un po' a desiderare. La carica dei 102, Aladdin 2, Una poltrona per due, insomma,
0: questo,
2: sono tutti film
0: intendevo
2: che...
0: Intendevo proprio questo, insomma, in effetti, sì, ma ci sono diversi film fatti... Che poi un'altra cosa, nerd, giusto per darvi un po' di informazione ai nostri...
1: spuntata 3/4, 2/3...
0: Giusto per dare un'informazione, no? Perché
2: questa cosa a eccezione di Viscera Mano Armata 2.
0: Ovviamente.
2: Abbiamo grandi...
0: secondo film, Guerriere della Notte, lo ricordate?
1: Io sono il depositario di questo film,
0: appunto. Poi se la battono Shining e Arancia Meccanica, quindi comunque sono tutti film che trovate nel podcast su Radio Incontri Cortona, radioincontri.org.
2: Tutti cult che...
0: Sì, ma vi posso dire che ho fatto Donnie Darko, The Social Network, se non l'avete ascoltato, ascoltatelo, perché effettivamente è una retrospettiva interessante sui social network, che tutti qua... Il Grande Lebowski. Ma che mi dite del Grande Lebowski? Cioè, la fatica di costruire i podcast e far ascoltare un film è intrattenere dall'inizio alla fine l'ascoltatore, perché non è facile. Cioè, ve l'assicuro che nel corso del tempo abbiamo un po' migliorato, facendo un format che poteva essere più scorrevole possibile.
1: Più dinamico,
0: no? Però chi ascolta deve iniziarlo e non smettere di ascoltarlo, perché sennò è finita.
1: Certo.
0: Fra l'altro, visto che mi hai detto nerd, tanti ascolti, sempre perché li vedo nelle statistiche, vengono dagli smartwatch. Quindi da gente che ascolta il podcast andando a correre, a fare ginnastica.
2: Corrono
0: col telefono, no, ci sono le cuffiette attaccate, di solito. Però in effetti è uno dei canali e dei viatici. Ma non solo il mio, tanti podcast anche della nostra radio vengono ascoltati.
2: No, ma comunque volevo puntualizzare su una cosa, cioè nerd nel senso di appassionato. Perché oggi non è più, in passato magari veniva visto come un termine dispregiativo, oggi è proprio sinonimo di appassionato, di uno che entra proprio all'interno di quello che è sì. la sua passione, il suo mondo. E,
0: sì, ma diciamo che mi sono riscoperto anch'io, un appassionato di film, soprattutto perché...
1: Ti sei riscoperto un nerdone.
0: Un nerdone, esatto, bravissimo. No, ci sta, è quella che deve funzionare. Dico, facendo in questo podcast, voi ovviamente ci ridete anch'io, però è una cosa molto impegnativa, nel tipo che un film me lo guardo 3 volte per fare un...
2: Ma di fila?
0: A pezzetti, perché ogni devo trovare il momento giusto, l'audio giusto, perché io devo mandare l'audio, non posso mandare una scena clou che non c'è audio, è chiaro che abbiamo questo gap, che non c'è il video, no? Ma secondo me non ci sarà mai, questo ve lo dico, perché deve mantenere comunque la sua forma. Vabbè, parliamo di altre cose.
2: Guarda, io resterei a parlare di film altre 3 ore,
0: sì,
2: perché
0: è
2: un mondo che...
0: Siamo alla fiera, diciamo sia.
2: No, non mi reputo un appassionato, ma comunque è un mondo che mi affascina.
1: Ah, abbiamo il mitologico in cabina di regia che ci sta dicendo muovetevi che vi taglio.
0: Esatto.
2: Ce l'ha detto 3 ore fa.
0: Oramai ci ha già tagliato.
1: Mystery Box per la prossima canzone. A te, Alessandro.

0: e rientriamo in onda. Mi sentite? Sì, sì.
1: Forte e chiaro.
0: Allora, ecco, ora si sente. Sentiamo meglio anche noi, di nuovo qui da Camuscia. Abbiamo parlato adesso con Marco Pieroni, che ci ha raccontato prodezze compiute da Film alla Radio, che è una delle nostre trasmissioni di punta, il lunedì sera. Ma vi ricordo che ci sono tante altre trasmissioni che stanno ricominciando, perché siamo in fase di avvio.
2: Ci sono tante sorprese in arrivo.
0: Allora, in realtà ancora l'almanacco del giorno pop manda le repliche, però vi dico insomma che per la fine di ottobre dovremo ricominciare con le puntate nuove, che saranno un pochino più corte rispetto a quelle che sono andate in onda quest'anno, ma il programma comunque rimane.
1: Praticamente potremmo rinominarlo l'almanacco del giorno dopo, cioè che dalle nostre parti significa quando ricomincerà.
2: Dopo. Ma a proposito, io vorrei salutare quelli che il programma, la trasmissione l'hanno già cominciata, come ad esempio Caffè Live Show. Quindi,
1: è vero.
2: Grandissimo presidente.
1: Il nostro leader spirituale
2: Angelo Marco Menci.
1: Nostro mio di Angelo, perché noi facciamo parte come turnisti del Caffè Live Show, giusto Angelo?
2: Esatto, come turnisti, ed è sempre piacevole. E inoltre, vabbè, al di là della trasmissione mia, che non so se partirà a sto punto perché non abbiamo il titolo, ci hanno suggerito...
0: Chiamatela la trasmissione.
2: Dal pubblico ci hanno suggerito...
0: Abbiamo un pubblico in questo momento, che è la Carla.
2: Vabbè, no. Ovviamente tra una canzone e l'altra...
0: Io però non mi sento più, come mai? Aspetta.
2: Tra una canzone e l'altra, mentre tu cerchi di risolvere... Ti senti?
0: Ora mi sento. Ecco, okay.
1: Ma hai acceso il microfono?
0: credo che non sono...
2: No, il microfono era acceso.
0: Ok, era la mia cuffia che tipo da un paio di blocchi che non funziona.
2: Guarda, avrei voluto dirtelo, perché mentre Marco Pieroni mi parlava io sentivo tutto ovattato. Poi ho tolto la cuffia e ho detto ok, allora è la cuffia che non si sente. No, però volevo dire... Ecco, mi sono dimenticato quello che volevo dire. Ah no, il titolo ci hanno suggerito Cortonissima.
1: Guarda, io te lo dico, alla Maccio Capatonda, titolo, chiamatela titolo,
2: ma sai
1: oppure
2: che...
1: chiamatela trasmissione
0: ma sai, senza
2: ma sai
0: titolo.
2: Che è una, cioè potrei prenderlo in considerazione comunque, perché comunque è un titolo che dice non dice, è un po' ambiguo, un po'...
0: È un vedo non vedo.
1: Come ti hanno suggerito?
0: Cortonissima?
2: Esatto.
1: Ma potrebbe funzionare, Alessandro, che ne dici?
0: No.
2: Benissimo, andiamo avanti alla ricerca.
1: Anzi, chiediamo ai nostri radioascoltatori di mandarci un messaggio al numero che troverete nel sito internet su di WhatsApp.
0: Allora, parliamo di altri programmi che vanno sempre in onda, per esempio il GR Valdichiana, che è una delle nostre, anche quelle trasmissioni di punta, sono tutte trasmissioni di punta, però effettivamente è un contributo importante a informarsi sulle cose che accadono in Valdichiana, che va in onda dal lunedì. Poi c'è anche la versione del sabato, perché si parla anche di quella
1: che... Director's Cut, diciamo, tanto che eravamo nell'ambito cinematografico, possiamo... Ecco, una cosa importante da ricordare.
0: Fontana del Villaggio l'avete nominata?
1: Sì.
2: La Fontana del Villaggio, abbiamo parlato ovviamente con Carla prima.
1: Allora, c'è una cosa importante che dobbiamo ricordare ai nostri amici radioascoltatori, che da quest'anno Radio Incontri in Blu sarà media partner ufficiale della società calcistica Cortona Camuscia. Quindi, insomma, faremo parte del gruppo, no? Del gruppo dei media partner di questa società sportiva, tant'è che tra tutti i servizi compresi insomma nella nostra attività, per loro ci sarà anche il podcast Arancione, quindi tra pochissimo saprete anche molte novità a riguardo.
2: Ah, quindi seguiremo le vicende del Cortona Camuscia.
1: Esattamente. No, ci sarà questo podcast poi in cui verranno intervistati i protagonisti della settimana, insomma, che ne so, magari il bomber, il goleador, oppure il portiere che ha fatto il miracolo, oppure semplicemente il giovane che ha esordito. Sono cose belle che servono anche un po'
0: a raccontare il territorio, perché esatto, questa è poi la cosa importante, esatto, della nostra radio, perché è una radio diversa dalle altre, perché è una radio che ha una sua collocazione, che è poi la Valdichiana Retina, e quindi come con Obiettivo Sport raccontiamo tutto lo sport locale,
1: esatto,
0: con il podcast Arancione ci concentriamo specificamente su una società che è quella poi più vicina al nostro studio, perché fondamentalmente,
2: esatto, cioè lui ha detto le stesse cose che hai detto te, ma in modo più istituzionale,
1: in modo più...
2: ma lui è il nostro semplificatore. Ministro della semplificazione
0: e rapporti con il Parlamento.
1: E quindi abbiamo anche la nostra Fabiola che salutiamo, tra pochissimo un'altra grande gold member di Radio Incontri.
2: Ah, ma qui è pieno di nuovi
0: venga qua, io mi alzo, le lascio la postazione.
3: Ciao a tutti, grazie, sono qui di passaggio, però come fare a non fermarsi dai nostri amici e farvi un saluto, che sono qui tra l'altro da stamattina?
0: No, dalle 4 del pomeriggio, in diretta,
3: vabbè,
0: poi
3: allora,
0: alle 2 e mezza è arrivato
3: ancora.
0: Il Pierone, è arrivato Lazzaroni, sono arrivati tipo deserto
3: allora
0: del Sahara, si sono...
1: Eravamo qui nell'orario, diciamo dall'orario amaro, ammazza caffè.
0: Sì. Noi siamo arrivati quando era già stato tutto montato, insomma loro hanno sofferto le pene dell'inferno.
3: E chi è che ha montato? Il nostro Marco. E Luca. Il nostro Luca. Grazie come sempre, perché senza di loro qui nada.
0: Loro sono i lilleri, senza i quali non si lallera.
3: E quindi che vi racconto?
0: Fabiola avrà un ruolo importante, non possiamo anticipare troppo,
3: non
0: però.
3: Lo so, io non lo so, lo sapete più voi.
0: Nel podcast arancione.
3: Sì, in teoria sarò alla conduzione di questo podcast, è un'esperienza che mi incuriosisce molto e insomma sono positiva perché comunque mi fa piacere pensare a un progetto dove si indaga andando oltre, no, al semplice contesto calcistico e dove ci si sofferma probabilmente di più su chi sono, no, le persone, chi sono questi giocatori. Chi c'è dietro questa maglia? E quindi, insomma, iniziamo, proviamo, poi come in tutte le cose ci si aggiusta meglio e vediamo come va. Però voi siateci, io ci sarò, voi siate.
0: Anche perché poi avrà una doppia veste, esattamente come il programma di Angelo, questo lo possiamo dire. Ci sarà sia una modalità video, sia una modalità radiofonica tradizionale, oppure sì. Ho fatto uno spoiler che non dovevo fare.
3: Questo devi chiederlo a Marco, però sì, no, non credo tu abbia spoilerato.
0: Quindi sarà anche interessante,
1: molto,
0: insomma,
1: perché...
0: vederle di persona questi sportivi,
3: andiamo proprio a
0: vederli in faccia,
3: a vederli,
0: proprio.
3: Esattamente.
0: A viso aperto, come dice Dante.
1: Tra l'altro gli devo spezzare una lancia a favore di Fabiola. È una giornalista nata, è bravissima, è intervistatrice eccezionale, quindi secondo me sarà ideale su questo progetto, il podcast Arancione. Sono sicuro che riuscirai a tirar fuori queste informazioni anche giocando, no, con gli ospiti, e è un modo anche per accrescere, che poi è l'obiettivo finale nostro, sia interesse in Radio Incontri ma anche interesse nella società calcistica Cortona Camucia, perché l'obiettivo è quello di riportare, no, utenti allo stadio, comunque persone che...
0: Creare un pubblico ancora, esatto, più attivo, insomma.
3: Bene, sì, no, sono veramente contenta. Grazie Andrea per questa, diciamo, questa postilla su... Io non sono, a livello professionale, non sono una giornalista, però sono in un percorso che magari più avanti mi condurrà lì e in ogni caso... Cerco di destreggiarmi al meglio che posso e integrare un po' tutto quello che ho imparato finora dalle varie formazioni all'università e soprattutto, come hai detto tu, ci metto del mio, probabilmente sì, c'è una predisposizione perché la comunicazione mi è sempre piaciuta particolarmente, quindi probabilmente questo Andrea ha notato e vuol dire che posso solo che migliorare, dai, grazie per la fiducia.
1: Grazie a te Fabiola. Allora Ale, andiamo con il prossimo disco. Angelo, lo lanci come mystery box come al solito, tanto non conosciamo il titolo, quindi andiamo.
2: Guarda, sparo a caso, secondo me potrebbe essere un brano di Michael Jackson, se prima abbiamo ascoltato Madonna, io non lo so. Mystery box per tutti, musica maestro, grande Luca.

0: and feel the trumpet. I let the trumpet. I feel the trumpet. Incredibile Lou Bega con Mambo Number 5, e incredibile anche il fatto che il nostro Angelo non l'aveva indovinato.
1: No, ho dei dubbi sul fatto che sia l'originale, in effetti, cioè credo che sia una cover fatta con l'intelligenza artificiale, ma vorrei chiedere il riscontro di Luca, che si è defilato.
2: Allora, io ora non sono un grande conoscitore di Lou Bega e della sua discografia.
1: Dimmi quindi due pezzi di successo di Lou Bega tranne Mambo Number 5.
0: A questo punto credo si chiami più Lou Bega, perché non lo so,
2: è da Bega.
1: Allora, comunque posso dire che c'è grande fermento in radio per quanto riguarda i palinsesti e le trasmissioni, la trasmissione Arancione per quanto riguarda il calcio, che
2: podcast
1: io
2: Arancione.
1: Il podcast Arancione, podcast che tratta di calcio, mi sembra di aver capito.
0: A meno che non si parli di arance di Sicilia, ma credo che sia, non lo so, penso sia calcio.
1: No, però è lodevole, specialmente per gente come me che il calcio non sa neanche cosa sia, insomma.
2: Però sei un grande tifoso del Cortona Camuscia.
1: Da sempre.
2: Cioè, dopo
1: il Napoli, guarda, Cortona Camuscia nel cuore.
2: So la sciarpa appesa arancione.
0: È vero, storica, sì, quindi.
2: Storica.
1: Allora, se volete, io vi racconto un piccolo aneddoto legato al Cortona Camuscia.
2: Ecco, sentiamo l'aneddoto.
0: Sì, grazie, io sarei veramente lieto.
1: A me il calcio non è mai piaciuto, ma più per l'ambiente, no? Gli spogliatoi, certo, le cose, il macismo. Io già mi sentivo a disagio a dovermi cambiare all'interno degli spogliatoi con gli altri, no? Guarda. E quindi io ho fatto un solo giorno di allenamento, cosa che mi hanno raccontato, mi ha raccontato il mio babbo, perché io manco mi ricordavo di questa cosa.
2: Cioè, tu proprio hai fatto pruning, perché aspetta, ora
1: pruning. Allora, queste pratiche nuove che fate voi giovani,
2: no,
1: non
2: perché
1: è
2: l'altro giorno
0: ti ha potato, pruning significa ti ha potato.
2: Scusate, qui siamo proprio radio di flusso banalissima, sì. Però effettivamente l'altro giorno è uscita un'intervista a una conduttrice di Rai 1 che si chiama Caterina Balivo, che ha detto che lei non si ricorda nulla della sua vita fino ai 25 anni, ma non perché ha sbattuto la testa, ha avuto un'amnesia, ma proprio lei dice che ha fatto pruning, che vuol dire tipo potatura,
0: sì,
2: e che è una specie di pratica, diciamo, psichiatrica, non lo so, però insomma che ha a che fare con appunto la memoria, che significa togliere i ricordi vecchi per far spazio a quelli
0: ma
2: nuovi.
0: Ma è tipo la figura in questione, tipo un neurogiardiniere, una roba del genere.
2: Neurogiardiniere, quindi secondo me Angelo, per avere più spazio, per ascoltare le puntate della Fontana del Villaggio, ha rimosso questi ricordi che erano poco rilevanti del
0: anche
2: suo passato
0: me
2: di giocatore di calcio.
0: Anche secondo me.
1: Giocatore di calcio, carriera stroncata sul nascere, perché insomma, oltre a non avere i piedi per poterlo fare, poi non mi piaceva quell'ambiente. Però è lodevole il fatto, e qui volevo ricollegarmi a quello che volevo dire, è lodevole il fatto che dietro uno sport, dietro una squadra ci sia una storia, ci sono delle persone che hanno delle aspirazioni, che hanno una storia, no? Appunto, e quindi è lodevole appunto una trasmissione di questo tipo.
0: Sì, tra l'altro io sono stato un militante nel Cortona Camuscia sin dalle piccole, dalle prime dei Pulcini, io ricordo con grande felicità, e devo dire che perlomeno il calcio è cambiato tanto adesso, ma una volta era uno sport, insomma, l'aggregazione era un qualcosa di sano, di bello. Oggigiorno sappiamo tutti, no, che c'è nel calcio a livello internazionale c'è tantissimo, diciamo, l'interesse è quello

0: più che altro economico, commerciale, di sponsor, di soldi, quello, però le realtà come quella del Cortona Camuncia, quindi le realtà locali, secondo me è importantissimo tenerle vive, perché comunque,
1: perché si parte da lì, poi alla fine anche i grandi, quelli che arrivano in nazionale, partono dalla squadra,
0: sì,
1: di quartiere,
0: ma soprattutto Ale, per i giovani è anche un, sai, uno svago, un modo di, no?
1: Sano, invece di andare a fare cose,
0: esattamente, quindi questo è uno di, diciamo, di quegli spazi che va tenuto vivo ed è importantissimo. E quest'anno, siccome è cambiata anche un po' la dirigenza nella società del Cortona Camuncia, vediamo tutti che c'è voglia di ricostruire questo, no? Di riportare l'euforia e l'amore dell'ambiente, del comune intorno a questa squadra, e noi siamo felici di farne parte in un certo modo, perché poi racconteremo quello che facciamo sempre, racconteremo tutto questo in radio, ecco.
2: Ma non ho capito, è arrivato un saudita che ha comprato la squadra, che è successo?
0: No, non è un saudita, ma
2: però c'è grande fermo,
0: sicuramente c'è, sì è di Cortona lui,
1: un imprenditore locale,
0: Locale che ci tiene molto, anche perché ha figli che ci giocano, e quindi ha voluto aiutare, no, questa realtà a perlomeno a rimanere, ecco, rimanere un po', come dire, insomma,
1: attiva e operativa,
0: attiva nell'interesse pubblico.
2: Non male, non male. Tu invece a livello di calcio niente,
0: non voglio
2: infierire.
0: Lui è stato un grande numero 10, non lo vuole dire, ma...
1: Sì, oh. Allora, no, a parte appunto che seguo il Cortona Camuncia dalla nascita ed è la mia squadra preferita, però questa perché per contratto nell'accordo fare la sponsorizzazione,
0: dobbiamo dire,
1: di Radio Incontri tutti noi. Ecco, Daniele Ferri che sta arrivando,
2: grande...
1: Daniele Irons, è un grande fan del Cortona Camuncia, vero?
0: Yeah. Possiamo anche dire che la maglietta Radio Incontri ha preso la X Daniele. No, scusa.
1: Allora, io ho preso la 2XL vista stretta, quindi, però dice Andrea che non è vero, dice che so io, sarebbe
0: questa
1: una L.
0: Non credo che tu abbia preso la 2XL.
1: Però vado a vedere a casa, si scopre che ho preso una M.
3: Una non basterà a me.
0: Io ho preso una M.
3: No, comunque il grande Corto Camuscia, io ieri sono andato anche a vederlo.
1: Vedi? Il
3: un pareggio eroico in 9.
1: Allora Dani, ti chiedo di parlare un pochino più lontano dal microfono, urlavi un po', però
3: tra cui anche il capitano espulso, quindi prenderà 2-3 giornate, però
0: vabbè, succede quando c'è tanta euforia, tanto, no, quando uno tiene la maglia.
3: Vabbè, giocava con la Settignanese, era una squadra molto competitiva, mi dicono,
0: ostica,
3: quindi,
0: anche
3: ostica, quindi
1: Settignanese, quindi in realtà il campionato è tutta la Toscana proprio, cioè io pensavo fosse solo provincia,
0: ma credo che sia stata la coppa ieri, no?
3: No, ieri era la prima giornata di campionato.
0: Ha già iniziato il campionato?
3: Sì. Quindi no, è raggruppamento e Aretine e Fiorentine.
1: Ok, vedi, quindi c'è.
0: Quindi gli inviati avranno diversi chilometri da fare.
3: Sì, infatti ho visto il nostro mitico regista Giacomo Cardone e Steve Bertini all'attacco, facevano una bella telecronaca. Poi dovevano desteggiarsi tra i fan che ogni tanto imprecavano. Quindi...
0: Ci sarà stato un sacco di beep durante...
3: Le vere telecronache locali sono quelle più belle.
4: Ma la cuffia la vuoi o no?
1: Vedi, allora intanto è arrivato un ospite del Sanremo 2027. Che...
4: Eccolo!
0: Abbiamo Tommasino!
1: Tommasino, dopo Gennarino.
0: Un saluto a Tommaso Sadini e a Lisa Conti che sono venuti qua da noi a salutarci. Tommaso storico, anche lui speaker,
3: no, i nostri follower.
1: Sì, viene un attimo, ci dice una cosa a caso,
0: con quella voce
1: può dire quello che vuole. Quindi che ne so, appunto, io tifo il Cortona Camuscia dalla nascita, ecco, per esempio, che è da contratto.
5: Ragazzi.
1: Cosa pensi del Cortona Camuscia?
5: Viva Iorancia, io giocavo da piccolo al Cortona Camuncia all'età di 14 anni, poi dopo una rottura del legamento crociato anteriore
3: a 14
5: anni, poi sei passato, terminato la carriera. Sì, esatto. Ragazzi,
3: le fortune sempre a te,
5: sempre io le fortune. Vabbè, ora cediamo il posto però ad Andrea. No, ho fatto solo un saluto al volo.
1: Credo che ti abbia fatto rifilato un bel pacco a proposito.
5: Non facciamo parallelismi, allusioni che non si possono fare.
3: Allora, Alex Irons è il nostro Stefano De Martino.
5: Sì, dai, comunque una certa somiglianza.
1: Stefano Steve De Martino.
5: Steve De Martino.
3: De Bertino. Però.
5: Come conduttore di Sanremo però lo vedo bene.
1: Sì, grazie. Sì, ma infatti è il sogno della mia vita. Poi, prima o poi ci arriveremo. Però, allora, io direi intanto però di mandare una bella canzone, che sarà una canzone di... Allora, c'è Angelo Santorelli, è rimasto senza parole, quindi non ce lo puoi dire. Però secondo me è una canzone di Manu Chao.

0: è entrato in loop.
1: Radio Reloj.
2: Vedi, c'era riferimento alla radio.
1: 5 della mañana.
2: 5 della mañana.
3: No todo lo che solo
2: 5 della tarde, allora.
3: Remedio Cino è infallibile.
2: Remedio Cino. Allora, siamo di nuovo in diretta con Radio Incontri in Blu, qui da Camucia, dalla Fiera di Settembre, e abbiamo un ospite importante.
0: Eh sì, abbiamo il carissimo Paolo Rossi, quindi vice sindaco e assessore, no? Giusto, Paolo?
4: Sì, sì, sì.
0: Allora, Paolo, che ci dici? Questa Fiera Camucia è arrivata, insomma, a... Quanti anni è che la fanno?
4: Sono più di mezzo secolo.
2: Ora ve ne dico una, perché in realtà io che ho studiato Francesco Benedetti, che è questo scrittore del 1800, alla fine del 700 c'era già una fiera a Camucia all'inizio di settembre, quindi era una tradizione.
4: C'era il famoso foro boario, perché c'era anche la fiera degli animali.
2: Quindi sono tradizioni in realtà.
4: Ci sono foto storiche che fanno vedere la piazza Sergardi, con la chianina già all'epoca che veniva portata qui per la vendita con i famosi sensali, e quindi successivamente ovviamente il mondo e il mercato si è evoluto e si è trasformata in un tradizionale fierone di fine estate, e la tradizione continua a essere portata avanti, perché come vedete anche oggi in questa bellissima giornata abbiamo tantissima gente che si riversa a Camucia non solo per vedere le novità che vengono esposte dagli ambulanti, ma soprattutto è un momento di socializzazione, esatto, di incontro e per lo scambio di due parole molto importante anche all'interno di questa piazza riqualificata dall'amministrazione comunale.
0: Tra l'altro è anche vero che negli anni è cambiata tanto, no? Ha cambiato anche pelle come fiera, sono cambiati anche tanti espositori, c'è questa, proprio questa tendenza a evolversi, no? A cambiare,
2: sì, adattarsi,
0: in continuazione, adattarsi, sì, anche per le, appunto,
4: certo,
0: a seconda della richiesta, anche, no? Cambia un po' l'offerta.
4: Fino a qualche decennio fa veniva qua le persone, le famiglie della campagna a trovare la novità. Purtroppo il mercato, la globalizzazione ha fatto sì che con i centri commerciali la novità venisse sempre meno, e quindi la fiera comunque mantiene la sua tradizione, ma come ho detto appunto prima è soprattutto un momento di scambio, per ritrovarsi, per stare insieme e magari per andare a mangiare una pizza a fine serata.
0: Eh sì, decisamente. Allora, Paolo, abbiamo visto, insomma, c'è stato grande movimento all'interno del Comune di Cortona per quanto riguarda gli eventi in quest'anno, che manca qualche mese alla fine. Insomma, com'è andata, ecco, per esempio la fiera la mostra dell'antiquariato a Cortona, anche questa è una mostra storica. Quest'anno abbiamo visto c'è stata tanta gente, ci sono stati anche degli eventi correlati, insomma,
4: sì,
0: raccontaci qualcosa.
4: Abbiamo più di 6.000 ingressi alla mostra della Cortona Antiquaria, nata come mostra del mobile antico, 65 anni, e anche lì bisogna comunque innovarsi, fare collaterali, cercare di attirare sempre più persone, ma soprattutto espositori, perché anche trovare espositori oggi che si spostano con i costi attuali non è molto semplice. Però con le collaterali, con gli eventi che ci sono stati, dagli spettacoli in Piazza Signorelli, da Notre Dame de Paris all'evento con Pupo al premio Cortona Antiquaria, hanno sicuramente aumentato lo spessore della manifestazione, ma bisogna sempre innovarsi. Poi ci aspetta il prossimo fine settimana, a partire da giovedì, con altri eventi molto importanti per il fine estate di Cortona. Abbiamo la sfilata di moda del giovedì, abbiamo la scena di gala in Via Nazionale il venerdì, che ha avuto un grandissimo successo,
0: l'apertura
4: del Top Festival, e quindi sicuramente una conclusione importante per la stagione turistica di Cortona, che oggi non deve più ragionare come una città a sé stante, ma sicuramente bisogna sempre più parlare di ambito e trovare sicuramente sinergie e collaborazioni anche con i comuni limitrofi.
0: Benissimo.
2: E a proposito di sinergie, ora non so se si può dire qualcosa, però so che anche per il Natale ci sono in programma, o comunque state progettando qualcosa,
4: sì,
2: vada al di là di Cortona.
4: Abbiamo avuto un incontro, un primo approccio con il sindaco Comanducci e vediamo
2: il sindaco di Arezzo
4: di poter sviluppare, ecco, una sinergia sinergia importante con la città del Natale di Arezzo e portare quindi turismo anche al Natale di Cortona.
0: Beh, credo che sia una cosa anche positiva, no? Questa, una collaborazione con la città di Arezzo, visto che comunque da anni propone un Natale importante, propone un movimento anche turistico importante durante quel periodo. Forse sarebbe anche una, no, una collaborazione, dai,
4: certo, che... è una collaborazione importante. Basti pensare che distiamo solamente 30 minuti o di auto o di treno, e quindi tanti pernottano anche nel nostro territorio e magari desideriamo, magari in un futuro anche prossimo, arrivare a far sì che anche i nostri alberghi rimangano aperti durante il periodo natalizio, e quella magari è una pecca che dobbiamo sicuramente cercare di risolvere, perché è inutile magari fare tanti eventi, un Natale, investire e poi non trovare il turista la camera per dormire magari nei comuni limitrofi e fare la fortuna del comune, esatto, che ci sta accanto.
0: Esatto, esatto. Beh, mi sembra che possiamo anche, prima di mandare il prossimo disco, ringraziamo Paolo per il tempo.
4: Grazie a voi, grazie a voi per l'invito.
2: E noi andiamo... Incontri ci sarà sempre a raccontare questi eventi.
0: Sempre, ovviamente. Noi importante. Saremo sempre presenti come la voce.
4: Io sempre disponibile a qualsiasi invito. Grazie.
0: Grazie Paolo. Allora, la nostra mystery box musicale continua. Ale, il prossimo disco, dai, ti tiriamo a indovinare.
2: Questa volta non mi è stato detto, però saremo sempre sulla M.
0: Sempre
2: quindi
0: sulla M.
2: Mariah Carey. No, basta che non sia quella di Natale, perché sennò no. È troppo presto. Insomma.
0: Che dici, Mariah Carey?
2: Sì.
0: Vabbè, allora io... Questa qua.

0: E mentre la musica va via, ritorniamo in onda con Radio Incontri. Siamo sempre qui in diretta da Camucea. Potete venirci a trovare in piazza Sergardi. E abbiamo ormai Danny Irons che è stato reclutato, ma abbiamo un grande ospite che, diciamo, poi alla fine è uno dei collaboratori usuali, storici della nostra radio, che però ora ci potrà parlare anche della sua esperienza come tifoso del Cortona Camucea, perché tutti noi siamo tifosi dalla nascita, ma lui lo è davvero.
1: Il Richard Gere della Val di Chiana, attenzione.
0: Ieri sera c'era la serata Richard Gere sulla 7, c'era proprio Ufficiale, c'era Gentiluomo, proprio era Ufficiale Gentiluomo, poi quell'altro come si chiama?
2: American Gigolo.
0: American Gigolo, bravo, e poi c'era Steve Bertino.
3: Grande, grande Alex.
0: Allora Stefano, intanto no, è bello Alex, risentirti su queste, frequenze, cosa che facciamo mille, anche abbastanza spesso, però insomma, tu sarai uno di quelli più coinvolti da questa partnership che avremo con Cortona Camucea, perché tu segui la squadra veramente ormai da tanti anni, insomma, in varie modalità.
3: Questo che è iniziatore è l'undicesimo anno che lo seguo, iniziò nel lontano, ormai lontano, 2016-2017, e siamo nella stagione. obiettivo.
4: E da conoscitore, diciamo, del campionato, della categoria, dove può arrivare questo Cortona Camucia?
3: Ma ascolta, nuova società, nuovi giocatori, l'ambizione della, diciamo, è quella di fare meglio dell'anno scorso, quando è stata ottenuta una buona salvezza da neopromossa, quindi un ottimo campionato è stato. Chiaramente si punta a fare meglio, quanto meglio non si sa, dipende da tanti fattori. È quello che c'è, è un bel campionato questo, ci sono tante squadre forti, dalla Sina Lunghese dell'ex Testini alle Fiorentine, sono squadre che sicuramente danno molto filo da torcere, però penso che il Cortona Camucia abbia costruito una buona rosa, è in grado di giocarsela con tutti, come ha dimostrato ieri con la Settignanese, che è indicata tra le favorite del campionato. Quindi
0: allora vabbè, ci stava, diciamo.
3: Sì.

Hasta luego.

0: Oh yeah!
1: Oh yeah!
0: Rientriamo subito! Nelle conversazioni radiofoniche, e vuoi aggiungere altro, però chiediamolo magari al nostro santo del giorno, il grande Angelo Santorelli.
1: Santo del giorno sempre, ovviamente. No, io sono molto contento di questa diretta, è stato bello fare questo scambio, no? È stato come ritrovarsi tra vecchi amici, vecchie
0: glorie.
2: Scambio delusato
1: insieme a Marco
0: insieme al grande Marco Caneschi, che è qui con me vicino, lo saluto anch'io. Allora, volevo dire, Danny, tanto che siamo qui riuniti, la messa è finita, andate in pace, no? A parte questo, volevo dire ad Angelo, verrai mai come special guest a Boogie Nights?
1: Special non lo so, però guest volentieri, guarda, perché cioè, credo che in comune abbiamo questa passione per la musica, che è prima... off camera e anche fuori dai microfoni parlavamo appunto di musica anni 70, di vinili, di dischi, quindi quando parliamo di musica siamo su un terreno che altro che podcast, potremmo andare avanti ore, quindi
2: sì. Mantieni l'entusiasmo. Non è male, ma...

0: Ce n'è uno solo, sei unico.
1: Scherzetti radiofonici, comunque Alessandro Ferri, Angelo Santorelli, Daniele Ferri, Andrea Caneschi, Marco Pieroni e Fabio La Berretta e Stefano Stipe Bertini che ci ha salutato di ritorno da, appunto, dalla sua vacanza lunghissima e sarà uno dei protagonisti della, diciamo, della cavalcata arancione, no?
2: In poi comunque dovrebbe essere l'ode di Stipe perché è arrivata, ha fatto il calcio infilando l'arbitro e poi è andato via. Ovviamente tutti, ringrazio voi, ringrazio Alessandro Ferri, Daniele Ferri e la coppia Ferri, la coppia di Ferro e
3: Irons.
2: Comunque a parte tutti gli scherzi, grazie veramente per essere con noi, anche a tutti quelli che ci hanno voluto seguire anche per 2 nanosecondi su Twitch, passando hanno detto questo è solo che cambio canale immediatamente, però cambia subito, anche perché l'immagine fissa di noi che parliamo e sparliamo, ma comunque c'è stato pubblico anche là.
3: E ovviamente invitiamo tutti coloro che ci hanno visto qua e che magari sono interessati a fare un po' di radio a contattarci perché Radio Incontro è una grande famiglia che accoglie un po' tutti, diciamo ovviamente siamo una squadra di volontari quindi lo facciamo solo per l'amore di questa del racconto della realtà attraverso lo strumento della radio, quindi siamo apertissimi a trovare tanti altri adepti della nostra squadra.
1: Vai, fatevi un giro sul sito ufficiale radioincontri.org, guardatevi tutti i

0: podcast che ci sono, magari c'è anche, questo è anche un modo per scegliere la propria, come dire, no, la propria vena artistica. Se c'è un programma piuttosto che un altro che vi interessa e vi volete anche approcciare, contattateci, insomma ci sono tutti i contatti sul sito internet, e a noi non fa altro che piacere, no? Ingrandire la squadra, ingrandire questa famiglia che va avanti dal 1987, giusto?
1: Eh sì, ormai da tanti anni. A questo punto direi di mandare un ultimo brano e ci salutiamo, continuate ad ascoltare ovviamente la programmazione di Radio Incontri in Blu.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Come on.

Yes.

0: Buongiorno, le notizie del GR Valdichiana di oggi lunedì 14 di settembre, in studio Giorgio Fanelli. Oggi, lunedì 14 settembre, torna il tradizionale appuntamento con la fiera d'autunno a Camucia. Da questa mattina alle 8 e questa sera fino alle 20 le principali strade del centro abitato saranno animate da oltre 150 ambulanti provenienti dalla provincia ma anche da fuori regione con ampia varietà di articoli alimentari e non alimentari. La fiera è organizzata dal comune di Cortona con la collaborazione di Confesercenti e comprende intrattenimenti con l'aria gonfiabile al parco della Pignatina attiva tutto il giorno. Dalle ore 16 l'evento si animerà con lo spettacolo itinerante con bolle di sapone di Clown Ferruccio. Per tutta la mattina è stato attivo a valle di Piazza Sergardi un presidio per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge iniziativa popolare per la tutela e la salvaguardia degli esercizi di vicinato. In Piazza Sergardi nel pomeriggio sarà attivo lo stand anche di Radio Incontri per una trasmissione in diretta dedicata alla vita cittadina di Camucia. La fiera di Camucia si conferma appuntamento che scandisce le stagioni e che richiama tanto pubblico, dichiara il sindaco Luciano Meoni. Ringraziamo tutti gli ambulanti e commercianti che confermano una presenza importante anche quest'anno. Dopo un weekend contrassegnato dall'iniziativa della Proloco di Camucia, dichiara l'assessore alle attività produttive Paolo Rossi, arriva la tradizionale fiera di fine estate. Lo spirito è quello di fare squadra e sostenere il nostro grande centro urbano che necessita di appuntamenti per la cittadinanza e per il commercio. Questa edizione, conclude Lucio Gori di Confesercenti, cade il giorno prima della scuola e questo auspichiamo possa essere un elemento positivo per la partecipazione delle famiglie e dei giovani. L'occasione sarà anche utile per contribuire a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per favorire il commercio di vicinato. Il gruppo di intrattenimento di Radio Incontri in Blu fa sapere che alle 16 sarà presente alla manifestazione per raccontare la fiera direttamente dalla strada, incontrare le persone e raccogliere voci, storie, opinioni e sorrisi di questa giornata speciale. Quindi, se passate dalla fiera, andate sicuramente a trovarli perché sarete in diretta con Radio Incontri, prenderete il microfono e racconterete la vostra fiera, cosa avete comprato, cosa avete assaggiato, cos'è che vi piace di più, i vostri ricordi della fiera di Camucia oppure semplicemente mandare un saluto a chi volete. La radio, ricordatevi che è fatta di persone e questa volta vogliamo raccontare la fiera insieme a voi. Fiera di Camucia dalle 16, quindi Radio Incontri. Passate a trovarli o a trovarci, perché ne sono componente anch'io, il microfono è aperto per tutti. Grande successo per il concerto di Enzo Ghinazzi e della sua band. Venerdì sera in centinaia hanno affollato Piazza Signorelli per l'ultima data del Pupo 50 World Tour, lo spettacolo che ha celebrato il mezzo secolo di attività dell'artista. Canzoni, ricordi, ma soprattutto emozioni che si sono intrecciate con quelle che Pupo ha provato visitando la mostra Gino Severini, Modernità come dialogo, il servizio di Romano Scaramucci.
1: 50 anni di carriera nel mondo della musica leggera non si raggiungono mai per caso ed Enzo Ghinazzi in arte Pupo lo ha dimostrato nel concerto cortonese organizzato nell'ambito degli eventi di Cortona Antiquaria 2026. Due ore abbondanti di musica, di parole, racconti, battute condivise con un pubblico che si è lasciato travolgere dalla simpatia e dalla bravura di un vero e proprio funambolo che ha dimostrato di essere non solo un bravo cantante, ma anche validissimo e navigato uomo di spettacolo. Una Piazza Signorelli a Cortona, gremitissima, ha accolto con entusiasmo, ma anche con affetto, l'artista di Ponticino che nel giorno del suo compleanno concludeva proprio nella città etrusca il World Tour Pupo 50, storia di un equilibrista. Il concerto è stato preceduto da un'affollata conferenza stampa nei locali del MAEC, dove Pupo ha visitato anche la mostra di Gino Severini, accompagnato dal sindaco di Cortona Luciano Meoni, dal dirigente comunale ed etruscologo Paolo Giulierini e da Sergio Angori, conservatore bibliografico dell'Accademia. Dalla conferenza stampa sentiamo uno stralcio con le parole prima di Pupo e poi del sindaco di Cortona Luciano Meoni.
2: È un grandissimo piacere essere a Cortona, dove molti magari non lo sanno perché è impossibile ricordarselo, ma io dove nel 1976, quindi 50 anni fa, facevo le prime serate con le basi e mi trovai a San Lorenzo di Cortona. A San Lorenzo di Cortona. Quindi una delle mie prime seratine come pupo, con questo pseudonimo che all'epoca faceva un po' scalpore, perché gli anni 70 non erano, ora sono anni sotto alcuni profili devastanti, ma sotto il profilo della tensione politica, della tensione della contestazione, gli anni 70 sono stati anni molto molto pesanti. E anche nella, e anche questo si viveva anche nella musica, nei concerti dal vivo, negli spettacoli. Io non ero conosciuto da nessuno, mi chiamavo Pupo, questa cosa particolare, cantavo canzoni d'amore in un contesto di, diciamo, di rivoluzione culturale e politica. Quindi anche a San Lorenzo di Cortona, come succedeva magari in altri posti, in altri luoghi, mi ricordo di una piccola contestazione di alcuni, e mi è rimasta sempre in mente. Poi sono venuto tante altre volte a Cortona, innumerevoli volte, per tanti motivi anche personali, anche per, semplicemente per frequentare la gastronomia di questi luoghi che è eccellente. E poi sono stato anche un paio di volte ospite al teatro Signorelli per degli eventi speciali. E stasera però è al termine di questo tour mondiale che celebra i miei 50 anni di carriera, e sembra quasi un disegno perfetto che non è stato studiato ma è accaduto. Io torno qua e chiudo il tour mondiale dove tutto è cominciato in quegli anni.
3: Io ringrazio di cuore Enzo Ghinazzi, ma per tutti Pupo, evidentemente ringrazio anche l'Accademia per che ci ospita nel nostro museo, ma gestito dall'Accademia Etrusca insieme al dottor Paolo Gioierini, professor Angori. Grazie Pupo per essere qua. Le canzoni di Pupo hanno tracciato per me, che sono arrivato all'età di 62 anni, hanno tracciato periodo, un'epoca straordinaria, perché veramente ti mettevano gioia. E ancora oggi io in macchina l'USB che ho scaricato da internet decine e decine di canzoni, non lo dico perché Pupo è qua, ma è la verità, e me l'ascolto puntualmente perché mi danno gioia, mi danno ispirazione. Le canzoni sono non solo bella musica, ma le parole ti fanno riflettere. E quindi grazie, perché noi abbiamo pensato a un tuo concerto qui a Cortona quando siamo arrivati a dire ci sono le collaterali della mostra Cortona Antiquaria, perché questo è un evento incluso nel contesto della mostra Cortona Antiquaria. Chi chiamiamo? Cosa facciamo? Abbiamo lanciato insieme alla giunta Pupo. Tutti siamo d'accordo, quindi tutta la giunta ha subito d'accordo.
1: Per Radio Incontri in Blu, Romano Scaramucci.
0: A Fogliano della Chiana il Cantiere dei Rustici inaugura la propria casa, un luogo dove poter racchiudere oltre 90 anni di cultura e vita all'interno dell'associazione. Una storia, quella dei Rustici, che nasce nel 1933 e che da sabato 12 settembre i visitatori potranno rivivere attraverso opere, testimonianze, documenti e materiale fotografico raccolti durante tutto il percorso di vita del cantiere. Un piccolo museo, uno strumento per far conoscere ai turisti l'aspetto più nascosto e vivo del carnevale di Fogliano, ma anche un'occasione per avvicinare i giovani e bambini ai segreti della lavorazione della cartapesta fino alla realizzazione dei carri allegorici. Uno spazio di aggregazione dove l'esperienza del passato possa abbracciare l'innovazione e la creatività delle nuove generazioni. Per i Rustici rappresenta quindi un investimento sulla propria identità e sulla propria storia, ma anche un modo per restituire qualcosa alla comunità. Un luogo aperto, vivo e in continua evoluzione, capace di custodire il passato e allo stesso tempo generare nuove idee, relazioni e cultura. Fumata bianca per l'ASL Toscana Sud-Est, c'è il nome del nuovo direttore generale. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha designato Dario Rosini alla guida dell'azienda sanitaria che comprende le province di Arezzo, Siena, Grosseto. Originario di Grosseto, Rosini conosce bene la realtà del territorio. Una parte importante della sua carriera professionale si è infatti svolta proprio all'interno dell'ASL Toscana Sud, dove ha ricoperto l'incarico di direttore delle risorse umane. Successivamente è approdato all'azienda ospedaliera Università di Careggi, a Firenze, assumendo il ruolo di direttore amministrativo. La designazione di Gianni rappresenta però solo un primo passaggio. La nomina dovrà adesso completare l'iter istituzionale previsto con il passaggio in conferenza aziendale dei sindaci e la successiva comunicazione al Consiglio regionale. A Castiglion Fiorentino, a partire da domani martedì 15 settembre, sarà attivo il nuovo sportello di supporto ai cittadini, istituito per facilitare l'accesso ai servizi comunali digitali e alle prestazioni sociali agevolate. Lo sportello offrirà assistenza ai cittadini e famiglie nell'utilizzo dei servizi online e nella presentazione delle istanze, con particolare riferimento alle pratiche relative all'ISEE, alle agevolazioni TARI, ai servizi scolastici e ai servizi sociali. Il servizio nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'Unione Provinciale MCL di Arezzo, APS ETS e il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Arezzo APSSD, con l'obiettivo di mettere a disposizione della cittadina competenze e assistenza qualificata, rendendo più semplice e immediato il rapporto con la pubblica amministrazione. Lo sportello, situato nei locali di via San Michele numero 54, osserverà i seguenti orari: martedì dalle 9 alle 12 con l'Unione Provinciale MCL di Arezzo, mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 con il Centro Sportivo Comitato di Arezzo. L'amministrazione comunale è al lavoro per estendere in seguito il servizio anche ad alcune sedi comunali decentrate, così da avvicinare ulteriormente il supporto ai cittadini delle frazioni. La prima scadenza per la quale sarà possibile ricevere assistenza è quella relativa alla domanda di agevolazione TARI 2026, che dovrà essere presentata entro le 23.59 di mercoledì 30 settembre. Con l'attivazione di questo sportello vogliamo supportare e facilitare i cittadini nell'utilizzo degli strumenti digitali e rendere la pubblica amministrazione sempre più accessibile e vicina alle esigenze quotidiane delle persone, dichiara l'assessore con delega alla digitalizzazione Alessandro Concettoni. Molti servizi ormai sono fruibili soltanto online e se da un lato questo velocizza i processi, dall'altro rischia di lasciare indietro chi ha meno familiarità con la tecnologia. Grazie alla preziosa collaborazione con l'Unione Provinciale di MCL di Arezzo, APS ETS e il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Arezzo APSSD di Arezzo, offriamo un punto di riferimento concreto per orientarsi tra ISEE, agevolazioni TARI, servizi sociali e scolastici, affinché nessun cittadino si senta escluso, conclude l'assessore Concettoni. Era anche l'ultima notizia del nostro GR, vi invito a rimanere all'ascolto per non perdere la nostra pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva del lunedì. Partiamo subito con il riepilogo dei risultati del campionato cadetto che ha celebrato la sua quarta giornata del girone di andata. Venerdì alle 19 si è giocata Empoli 0 Arezzo 1, alle 21 Benevento 3 Hellas Verona 1 e ancora Pisa 1 Virtus Entella 4. Nella giornata di sabato alle 15 Vicenza Juve Stabia 1-1, Padova 1 Ascoli 0, Sud Tirol Modena 1-1, alle 17.15 Catanzaro 1 Carrarese 0, alle 19.30 Cesena Cremonese 2-2. Ed infine le due gare giocate ieri pomeriggio alle 17.15, Avellino Palermo 1-1, Mantova 2 Sampdoria 0. Dopo quattro giornate la classifica è la seguente: Mantova e Palermo hanno 10 punti, Sud Tirol 8, Avellino, Modena, Ascoli e Padova 7, Cesena, Pisa, Empoli, Arezzo 6, la Nerosi Vicenza 5, Hellas Verona, Virtus Entella e Benevento insieme alla Cremonese ne hanno 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2 ma penalizzata di 2 punti, Carrarese 1, Sampdoria 1. Parliamo di Arezzo, quindi 3 trasferte sulle prime 4 gare, 2 vittorie e una sconfitta in casa. La vittoria di Avellino, la sconfitta rocambolesca per 5-0 dell'Hellas Verona e poi la vittoria di Empoli, leggermente fortunosa ma anche voluta, A volte gli episodi favoriscono e a volte naturalmente ti penalizzano. In questo caso l'Arezzo ha usufruito di un uomo in più per il secondo tempo, quasi per tutto il secondo tempo, quindi della gara è riuscita ad andare in gol. Poi ha rischiato anche che l'Empoli pareggiasse, ha avuto un paio di occasioni nella formazione padrone di casa, ma l'Arezzo ha retto fino alla fine, riportando 3 punti preziosissimi, ripeto, 3 trasferte, 2 vittorie e 1 sconfitta in casa, e il prossimo avversario che si chiama Sud Tirol. Domenica, stadio Città di Arezzo, ore 15, quindi l'Arezzo vince il derby, Pagliuca e Magnino, li sentiremo tra poco nell'intervista, che dicono sconfitta che ci lascia un po' di rammarico, l'Empoli forse meritava di più.
5: Ciao mister,
6: ciao.
5: Allora, è una partita che è nata subito sotto una cattiva stella, no? Con l'infortunio di Egan, poi con l'espulsione, poi insomma la sofferenza e poi quel gol un po' casuale che ha trovato l'Arezzo. Ti chiedo però se e cosa possiamo trovare di positivo, perché alla fine non torniamo a casa con i 3 punti, però credo che comunque l'approccio alla gara sia stato di assoluto livello da parte dell'Empoli. Probabilmente se non ci fosse stato quell'episodio dell'espulsione avremmo visto un'altra partita.
6: No, noi dobbiamo essere bravi a non mettere, ma non c'è alibi, non si è preso punti, dobbiamo prendere un insegnamento da questa partita. La cosa principale che dobbiamo fare per una squadra giovane come la nostra, essere orgogliosi di cosa abbiamo fatto in un derby con diversi ragazzi giovani sul campo, e però o prendiamo punti o impariamo. Oggi purtroppo non abbiamo preso punti, dobbiamo uscire da questa partita avendo imparato qualcosa. In Serie B, quando c'è l'inferiorità numerica, non è sempre facile. Nonostante l'inferiorità numerica, mi sembra che non abbiamo concesso niente, soltanto il gol. Un gol derivato, è vero che lì c'è stato una situazione, però è nata un pochino prima, che forse lì se eravamo atti a difendere con un pochino più di ordine, invece siamo stati un po' disordinati, il cross non parte come era successo per interi 75 minuti, non so quando si è preso gol, fino a quel momento non erano partiti grandi cross, e lì siamo un pochino mancati. Sono dispiaciuto, sono rammaricato, lo dicevo prima, molto rammaricato per i ragazzi, perché è un gruppo fantastico, è un gruppo che oggi meritava almeno un punto per come ha giocato, ma più che altro per quanto si è impegnato, per quanto ci ha dato dentro, per quanto ha lottato. Sono veramente dispiaciuto per la nostra gente, per i nostri tifosi, perché meritavano di prendere punti, anche se hanno visto una squadra lottare. Sono dispiaciuto per la nostra società, perché meritava che la nostra società che oggi si facesse punti per quello che si è visto sul campo.
7: Buonasera, ha già un po' risposto. Ciao. Chiedo se il risultato appunto secondo lei è giusto, ma già dalle sue parole si intuisce appunto anche che cosa ne pensa dell'Arezzo, perché appunto l'Empoli non ha fatto punti contro una squadra, con tutto rispetto, secondo me non fortissima, ovvero l'Arezzo.
6: Ma io penso che noi dobbiamo essere bravi a guardare noi vuol dire sapere bene che siamo una squadra all'inizio di un percorso, e alcune volte partite così lasciano l'amaro in bocca e ci devono far ripartire con un pochino di rabbia e non col dispiacere che ho visto all'interno dello spogliatoio, perché ho visto, e la capisco la squadra, perché io sono a pezzi, lo staff è a pezzi, quindi però noi dobbiamo guardare noi, siamo in un percorso, e anzi qui secondo me con grande umiltà e con grande intelligenza dico il bene dell'Empoli è che davanti a una situazione che non ci piace, davanti a un piccolo errore, in cambio un grande impegno, in cambio una grande prestazione come stasera, si deve cercare di soffocare quel piccolo errore, cercare di enfatizzare, di valorizzare quello che è stato fatto di buono, perché questa squadra ha bisogno di questo, ha bisogno di prendere il buono e togliere il cattivo. Il cattivo dobbiamo cercare all'interno delle nostre settimane, dei nostri giorni di allenamento, di migliorarlo.
0: Questi i risultati della 4ª giornata del campionato di Serie C, Girone B. Giocate sabato 12 settembre alle 15 Atalanta Under 23 2 Pescara 1, Vado 0 Campobasso 1, alle 18 Guidonia Montecelio e Reggiana 1-1, Pineto 2 San Benedettese 1, Spezia 2 Livorno 0, alle 21 Forlì 2 Pesaro 1, Gubbio 3 Latina 1, Pianese Grosseto 0-0. Quelle giocate ieri alle 15, Ravenna 3 Perugia 0, Torres 3 Ostia Mare 2. La classifica dopo 4 giornate vede solo al comando lo Spezia con 10 punti, 8 punti per Ravenna, Reggiana, Grosseto, 7 Guidonia Montecelio, Forlì, Livorno, Perugia, 6 Gubbio, Campobasso, Torres, Atalanta, Under 23, 5 Pineto, 4 Vado Pescara e Latina, 3 Ostiamare, 2 Pianese, 1 San Benedettese, Vispesaro. Nulla di fatto nel derby di Piancastagnaio tra Pianese, che continua a non vincere, e Grosseto, che incamera ancora un punto in classifica. Partita quindi difficile per entrambi, la paura di perdere forse ha prevalso su tutti. Ma non è stata una brutta partita, è stata una partita difficile, dice Vetrini, forse la più difficile dall'inizio del campionato. Ascoltiamolo.
8: Nel post gara di Pianese e Grosseto col direttore generale biancorosso Filippo Vetrini. Direttore, analizziamo lo 0-0 con cui Grosseto è uscito dal comunale.
9: Ma io sono molto contento perché abbiamo pareggiato in casa di una nostra potenziale diretta concorrente. La Pianese ci ha aggredito e quindi abbiamo rischiato, poi qualche occasione l'abbiamo avuta anche noi. Nel secondo tempo il portiere ha fatto un miracolo distinto su un calcio d'angolo, è stato bravo Marco nel primo tempo. Credo sia stata una bella partita fra due squadre che hanno provato a superarsi. Non è stato così, credo che il pareggio sia sostanzialmente giusto. Sono molto soddisfatto della partita e dell'atteggiamento dei ragazzi, anche perché è stata una partita un pochino diversa rispetto a tutte le altre. Insomma, la Pianese cominciava ad avere bisogno di punti, perché l'avevo vista anche con il Vado. Credo che questo inizio di campionato da parte della Pianese sia stato un pochino sfortunato. Ero sicuro che avremmo trovato pane per i nostri denti. Credo che sia stata la partita più difficile che ha dovuto affrontare il Grosseto dall'inizio del campionato, anche rispetto al debutto in casa contro lo Spezia.
10: Buonasera direttore, Paolo Sparro di Bonove delle Maremma. L'ha preparata bene la Pianese, perché io ribadisco quanto detto, ovviamente prenderò magari anche, come dire, la sua arrabbiatura, però la Pianese mi è piaciuta tanto. La Pianese secondo me è stata brava a togliere le fonti di gioco al Grosseto, ed è stato un merito forse quello di aver studiato bene i nostri punti di forza.
9: Ma io credo che non sia questione di studiare i nostri punti di forza. Credo che la Pianese abbia interpretato, sia dal punto di vista agonistico e dal punto di vista tecnico, abbia fatto una partita vera. Sono convinto che si toglierà da questa posizione di classifica più presto, anche se dopo 4 partite la posizione di classifica è assolutamente relativa. Io credo che, mi ripeto, sia stata una partita diversa da tutte le altre. Il Grosseto è stato molto bravo a rimboccarsi le maniche quando ha capito che probabilmente la partita non era in grado di vincerla, ha cercato di non perderla, e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Sinceramente non sono d'accordo neanche io sul fatto che la Pianese, anche perché i dati sono quelli lì, insomma, da Sky il Grosseto ha tenuto il 63% di possesso palla, quindi non la interpreterei da quel punto di vista la chiave di lettura della gara. È stata una bella partita, la Pianese ci ha messo in grandissima difficoltà, ripeto, a mio avviso è stata la squadra dall'inizio del campionato che ha messo più in difficoltà il Grosseto, quindi essere tornati a casa portando un punto fa sì che perlomeno noi siamo veramente soddisfatti.
0: I risultati della seconda giornata del campionato di Serie D, girone E: Aquila Montevarchi 4, Tau Calcio Altopascio 1, a Ghiviborgo Terranova Traiana 3, Ghiviborgo 1, Nuova Ternana e Follonica Gavorrano 1-1, Progresso 2, Scandicci 1, Siena 3, Mezzolara 0, Seravezza, Pozzi Calcio, Lucchese 5-0. Questo forse è il risultato più clamoroso. Nella giornata di ieri a Grassina, Flaminia Civita Castellana 1, Grassina 0, Rodinella Marzocco 1, Prato 3, ed infine Sasso Marconi, San Donato Tavarnelle 3, Sasso Marconi 1. In classifica sono 3 le squadre a punteggio pieno: San Donato Tavarnelle, Prato e Flaminia Civita Castellana, 4 Siena Follonica Gavorrano, 3 Seravezza Pozzi, Aquila Montevarchi, Terranova Traiana, Progresso, Sasso Marconi, Tau Calcio Altopascio, Lucchese. Un punto per Scandicci, Nuova Ternana, Rondinella Marzocco, Mezzolara 1, Grassina e Ghiviborgo 0. Questi i risultati del campionato di eccellenza girone B al debutto ieri con la sua prima giornata: Antella Figline 1-1, Castiglionese Poggibonsi 0-0, Colligiana 2, Sansovino 0, Montespertoli 2, Audax Rufina 1, San Giovannese 4, Barberino Tavarnelle 0, Sestese e Lastrigiana 2-2, Assigna, Baldaccio Bruni 3, Signa 0, ed infine al Ceccarelli di Siena, dove Valentino Mazzola è stato sconfitto dallo Sport Club Asta per 1-0, dopo che i padroni di casa avevano vinto entrambe le gare di Coppa Italia. Riassumendo, hanno vinto San Giovannese e Baldaccio con Ligiana, molto esperto di Sport Club Asta, hanno pareggiato la Stregiana, Sestese, Antella, Figline, Castiglionese e Poggi Bonzi, sconfitta per Rufina, Valentino Mazzola, Siena, Sansovino, Signa e Barberino Tavarnelle. I risultati della prima giornata del campionato di promozione Girone C: Acquaviva 0, Resco Regello 1, Alleanza Giovanile di Comano 0, Africo 3, Galluzzo 1, Alberoro 2. In Casentino a Poppi, Sinalunghese 3, Casentino 2, Centro Storico Le Boschi 1, Fogliano 0, Cortona Camocia Calcio Settignanese 1-1, allo Stadio del Cubino, Punta Seve 4, Cubino 0 ed infine Montagnano batte Idea Club Incisa 2-0. Riassumendo, hanno vinto Punta Seve, Africo, Montagnano, Sinalunghese, Alberoro, Centro Storico Le Boschi, Resco Regello, pareggiato Cortona Camocia Settignanese, sconfitta per Casentino, Audace Galluzzo, Acquaviva, Nuovo Fogliano, Idea Club Incisa, Alleanza Giovanile di Comano e Cubino. I risultati della seconda categoria Coppa Toscana, gara 2 triangolari, Pian di Scò 4, Castelfranco 1 dopo i calci di rigore, Fratta Santa Caterina 4, Fraticciola 3, Fortis Arezzo, Pieve al Toppo 2-2, a Laterina Rassina 2, Arno Castiglione Laterina 1, Montemignaio Poppi 1-1, Pestello 0, Bucine 7. Da questi risultati si deduce che il Vaggio Pian di Scò e il Bucine passano il turno successivo, tra l'altro erano le uniche due squadre impegnate in un accoppiamento. Amici sportivi, è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili, con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 degrì. Affidabilità alta.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri

0: fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Nicola Donati in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema. Riprendiamo oggi con una puntata un po' particolare, in cui nella prima parte ci concentriamo sulle ultime novità in sala, mentre nella seconda vi parlo in modo più approfondito di alcuni dei film che ho avuto modo di vedere al Festival di Venezia in questi giorni.

0: The Echo Chamber si svolge tutta all'interno di un appartamento. È quello di Leo e Dan, una coppia formata da un produttore musicale tossicodipendente e da una fisioterapista.
1: Ti va un bicchiere di vino?
2: Ho dei pazienti che mi aspettano.
1: Ma anch'io sono un paziente.
0: I due vivono una relazione difficile, fatta di momenti e di alti e di bassi, in cui non riescono a lasciarsi completamente, ma neanche a stare insieme in modo sereno. A complicare ulteriormente le cose interviene Ava, che con la sua voce fa riemergere dal passato elementi che non possono più rimanere nascosti. L'ultimo film di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, tratto da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, è una riflessione sull'amore e sulla fragilità umana, sul dolore e sul valore della riflessione e della memoria.
3: L'assenza di amore, l'assenza di significato.
4: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
3: Sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare. Quindi non sfuggirgli, ok?

0: Di certo conoscerete la famiglia Owens. Quella del Massachusetts.
1: Ciao!
0: Di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: Siete le sorelle Owens?
0: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai!
3: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Sì, è vero.
5: In Amore Incantesimi 2, la famiglia Owens torna al cinema 25 anni dopo gli eventi del primo film e le sorelle interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman dovranno affrontare una nuova minaccia che incombe sulla famiglia. Ma la novità principale di questo secondo capitolo è l'introduzione delle figlie di Sally, che portano a tre le generazioni di streghe costrette ad affrontare problemi magici e di cuore in un'avventura piena di divertimento e caos.
3: Vedrai che andrà tutto bene.
0: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose? Così bene o ancora meglio?

Vi dico ora due parole su alcuni dei film che ho avuto modo di vedere all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il primo film di cui vi voglio parlare è Wild Horse 9 di Martin McDonagh, uno dei film più attesi di questa edizione e che per quanto mi riguarda non ha deluso le aspettative. La storia è quella di due agenti della CIA di stanza in Cile all'inizio degli anni 70, nel periodo in cui è stato appena eletto Allende. Ma il governo americano si prepara a rovesciare questo nuovo governo per portare al potere Pinochet. In questo contesto i due agenti vengono mandati una settimana nell'isola di Pasqua e questo diventa il momento per riflettere sul loro passato e sul significato delle loro azioni. Il film è molto bello perché riesce a raccontare quanto c'è di crepuscolare e di nostalgico nel momento in cui un uomo trae le conseguenze delle sue azioni e della sua esistenza, ed è una persona che si porta dietro anche delle azioni in un certo senso scomode e ingombranti, e inizia finalmente a capirne il senso e a familiarizzarci. Ed è bello perché lo fa anche con l'ironia tipica dello stile del regista, che qui raggiunge forse le sue vette più divertenti, unito anche a una storia estremamente coinvolgente che mescola vari generi, che cambia registro all'interno di una scena più e più volte e che risulta sempre scorrevole con anche un paio di colpi di scena interessanti. È un'opera pervasa da un certo pessimismo che però lascia anche spazio a un piccolo spiraglio di fiducia verso le nuove generazioni, con anche delle performance attoriali notevoli, tra tutte e soprattutto quella di John Malkovich. Insomma, un'opera da vedere assolutamente e di cui vi rimando l'appuntamento a novembre, quando uscirà nei nostri cinema. Passiamo ora a un documentario di Takashi Miike, un documentario giapponese di uno dei registi più sanguinolenti del Sollevante, forse anche in generale del cinema contemporaneo, che però cambia veste per dedicarsi a un documentario sul teatro giapponese, in particolare sul teatro Kabuki, che si chiama Shumei, The Living Legacy of Kabuki. Che cos'è allora questo teatro Kabuki? Beh, il teatro Kabuki non è altro quindi che un teatro tradizionale giapponese che presenta oggi delle forme estremamente codificate ed estremamente rituali. Una tra queste, forse anzi la più eclatante, è il fatto che i ruoli principali attoriali vengono passati di padre in figlio, di generazione in generazione. E Takashi Miike, con questo suo documentario, racconta proprio il passaggio di testimone del tredicesimo Danjuro, vale a dire il tredicesimo attore principale di teatro Kabuki, tredicesimo nel senso che è la tredicesima generazione, e la cerimonia che accompagna tutto questo, cioè appunto lo Shumei. E questo viene raccontato nella maniera più interessante possibile, perché il teatro Kabuki è tanto difficile da comprendere e da familiarizzarci, già anche per uno spettatore giapponese, e potete immaginare quanto lo sia per un occidentale, però allo stesso tempo è molto affascinante. E Miike non punta a fartelo capire e non punta neanche a spiegartelo, ma punta a farti innamorare verso qualcosa che non puoi effettivamente comprendere fino in fondo, facendo parlare soltanto la bellezza di queste immagini e di queste rappresentazioni, che finiscono immancabilmente per conquistare chi le sta guardando. L'ultimo film di cui vi parlo è un film di un altro regista giapponese, Shinya Tsukamoto, ed è Mr. Nelson Did You Kill People. È un film sul reduce del Vietnam raccontato da un regista giapponese. Appunto, questa è già di per sé una particolarità, ma c'è un motivo dietro, cioè che il film è una storia vera di Allen Nelson, un reduce della guerra in Vietnam, che è rimasto traumatizzato da quello che ha vissuto e da quello che ha fatto, al punto che dopo ha iniziato a svolgere una serie di conferenze in tutto il mondo per raccontare la sua esperienza a varie persone, appunto sia nelle scuole che anche appunto in luoghi pubblici, e raggiungendo le 1200 conferenze solamente in Giappone. E da qui la storia di come il regista Tsukamoto si sia imbattuto in questa vicenda e ne sia rimasto affascinato a tal punto da volerla raccontare in un suo film. Lo stile di Tsukamoto è sempre molto forte e diretto e crudo, e qui è messo al servizio di una storia che ne esalta le caratteristiche e che si presta molto bene ad essere raccontata secondo questa dimensione, e ne risulta appunto un'opera che per lo spettatore
veramente a volte anche difficile da digerire proprio per l'impatto emotivo che ha, con la particolarità di voler raccontare il Vietnam non dal punto di vista di chi ha subito le atrocità, ma di chi le ha perpetuate, e soprattutto di chi le ha perpetuate, e comprendiamo a un certo punto del film perché appunto era convinto di quello che stava facendo e non perché c'era la retorica del seguire gli ordini e le direttive. E quindi vediamo il dramma interiore di questa persona che rimette, ridefinisce tutto quello in cui ha creduto fino a un certo punto, elabora mentalmente questo processo e poi vive le conseguenze di tutto questo con la consapevolezza che non potrà mai superare definitivamente questi traumi. Insomma, questo è un film che non si dimentica facilmente e che probabilmente nella drammaticità dell'epoca contemporanea che stiamo vivendo riesce ad assumere ancora più valore. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è alla prossima puntata di In Prima Fila.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla radio.
1: Ma che diavolo? Ehi, lo sai che hai attraversato la frontiera? Ce l'hai un nome, no? Forse il gatto ti ha mangiato la lingua. O forse invece hai qualche magagna da nascondere. Perché una cosa è certa, le tue orecchie funzionano a dovere. Ah. Walter Anderson. Ascolta, ho un'ultima domanda da farti. Vedi questo biglietto? Sei tu? O è un tuo parente? Bene. Proverò a chiamare questo numero. E forse qualcuno mi dirà chi cavolo sei. Non ho abbastanza letti in questa baracca per ospitare dei muti. Centralino, mi dia una linea, per favore. Los Angeles, California. Il prefisso è 213.

0: C'è un uomo che cammina nel deserto. Cammina da solo, senza una meta apparente. Non parla con nessuno. Non sembra sapere neanche dove andare. Ha una giacca consumata, un cappello e uno sguardo che sembra arrivare da molto lontano. Si chiama Travis. Da 4 anni nessuno sa dove sia. Poi improvvisamente ricompare. Lo trovano in Texas, in mezzo al nulla. È disidratato, stanco, quasi incapace di comunicare. Ha con sé pochissime cose, una fotografia e un pezzo di terra chiamato Paris. Ma non è Paris in Francia, è Paris, Texas, un luogo che Travis aveva indicato anni prima come qualcosa di importante, forse un progetto, forse un sogno, forse soltanto un ricordo. Il fratello Walt viene avvertito, prende un aereo e va a cercarlo, ma quando finalmente arriva nel posto, Travis non sembra riconoscere davvero il mondo da cui è tornato. Come se quei 4 anni non fossero soltanto un'assenza, come se avesse camminato fino alla fine di qualcosa e adesso dovesse ricominciare da capo.
1: Come? Senta, mi può spiegare esattamente da che parte si trova il suo ospedale? Ah, e dov'è questo posto? Ah, ok, ho capito. Sì, ok, vengo subito, prenderò il primo aereo. Intanto gli dica che sto arrivando, ok? D'accordo.
2: Steve, temo che questa parte dovremo cambiarla.
3: Questo pezzo di sotto?
2: Ah, no, ho avuto un'altra idea.
3: Allora facciamo.
1: Anne, tesoro.
3: D'accordo.
1: Ho avuto una telefonata molto strana.
2: Da dove?
1: Da un certo ospedale in fondo al Texas. Il posto è Terlinga. Hanno ritrovato Travis.
2: Dio, no. E cosa pensi di fare?
1: Beh, vado laggiù a prenderlo.
2: Oh, Walt.
1: E che altro vuoi che faccia? Non posso mica lasciarlo lì.
2: E che si fa con il piccolo? Ad Alex che cosa gli racconto?
1: Raccontagli che sono dovuto andare in viaggio di lavoro.
2: E che gli dico di Travis?
1: Io... suppongo sia meglio dire la verità.

Di qui fino a Bonorno, poi Alpine con la 118 e a Terlinga.

0: Lei deve essere il fratello del muto.
1: Muto?
0: Sì. Nemmeno una parola siamo riusciti a strappargli. Si è cacciato in qualche guaio, eh?
1: E che ne so, io non lo vedo da circa 4 anni.
0: Proprio vero? Beh, in 4 anni può accadere di tutto, caro amico. Chissà che pasticci. E i pasticci si pagano.
1: Cosa intende?
0: Beh, vede, da queste parti è terribilmente facile smarrire il cammino o se stessi, e rimediare può costare caro. Lei mi capisce, vero?
1: No, che non la capisco. Vorrei che venisse al punto e mi conducesse da mio fratello.
0: Sì, d'accordo. Ma prima avrei qualcosa da domandarle. Quel suo fratello ha mai avuto per caso qualche incidente di macchina o altro?
1: Di macchina? No. O almeno non mi risulta.
0: Allora ha frequentato senz'altro strane compagnie.
1: Sarebbe ora che mi portasse da lui, se non le dispiace.
0: È scomparso.
1: Vuol dire che non è qui? Con tutta la strada che ho fatto?
0: Se l'è filata via stamattina presto. Ho qui le sue cose, ad ogni buon conto. Le ho conservate. E sarò molto lieto di consegnargliele, caro, quando avrà provveduto a saldare il nostro piccolo conto.
2: Travis torna a casa con Walt. Ma tornare a casa non significa necessariamente essere tornati. La moglie Jane è scomparsa. Il figlio Hunter vive con gli zii. Ed è proprio Hunter la prima persona che Travis deve imparare nuovamente a conoscere. Un bambino che aveva perso il padre senza capire davvero perché. Un padre che adesso si trova davanti a un figlio che non sa più come chiamare. All'inizio Travis osserva, non pretende nulla, non chiede di essere perdonato, non prova nemmeno a spiegare la sua assenza. Tra lui e Hunter c'è una distanza enorme, 4 anni possono diventare un oceano. Ma i bambini hanno una capacità che gli adulti spesso perdono. Quella di ricominciare. Poco alla volta, Hunter si avvicina, prima con curiosità, poi con fiducia. Travis comincia a occuparsi di lui, lo accompagna, gli parla, gli insegna e soprattutto ricomincia ad ascoltarlo. Ma c'è una domanda che rimane sospesa. Ma dov'è Jane? E perché Travis è scomparso proprio quando la sua famiglia aveva più bisogno di lui? Il passato non è ancora pronto a raccontare la sua storia.
3: Travis! Travis, ehi! Non mi riconosci più? Sono Walt. Tuo fratello Walt.
1: Mi racconti che diavolo ti è successo? Ti sei ridotto che sembri un vagabondo. Andiamo, sali in macchina. Travis. Vieni. Vieni.

Tieni, Travis, le tue cose. Le ho recuperate in quella clinica di ricattatori. Davvero un bel posticino ti era andato a scegliere. Non ti do torto se te la sei filata. Coraggio, Travis. Abbiamo un bel po' di strada da fare assieme. Non vorrei tenere la bocca chiusa tutto il tempo. Pensa un po' che allegria. Travis? Perché non mi racconti dove ti sei cacciato questi 4 lunghi anni, eh? E che ne è di Jane? L'hai più rivista? Sai, Ian e io quasi non ci speravamo più. In realtà, pensavamo tu fossi morto.

Non c'è male? Ok. Bene. Allora. Senti, Travis, perché non ne approfitti per farti una bella doccia calda o qualcosa di simile? Intanto io vado in città a comprarti degli abiti nuovi. Non dirmi che non ne hai bisogno, fratello. Che numero porti di scarpe? Dai, fa vedere. Un numero di differenza, direi. Dimmi, perché quella barba? È proprio carina. Senti, faccio un salto e torno subito. Non ci metterò molto. Tu mi aspetti tranquillo, vero? Ok, a tra poco.

Travis e Hunter partono insieme. La strada diventa il luogo in cui il padre e figlio imparano a conoscersi. Non hanno bisogno di grandi discorsi, viaggiano. Guardano fuori dal finestrino, attraversano l'America, quell'America che Wenders filma come un'immensa distesa di strade, motel, insegne al neon e parcheggi, un paese dove sembra possibile andare ovunque, ma dove a volte è impossibile tornare indietro. Travis cerca Jane, Hunter cerca una madre che non vede da anni, e la ricerca diventa anche un viaggio dentro la memoria, perché ogni chilometro avvicina Travis a ciò che ha cercato di dimenticare, la sua vecchia vita. Il matrimonio, la gelosia, la rabbia, l'amore e soprattutto quella donna che, nonostante tutto, non ha mai smesso di occupare uno spazio dentro di lui. Travis non racconta ancora cosa è successo, ma qualcosa comincia a emergere. Forse non è fuggito da Jane, forse è fuggito da se stesso. Mentre la strada continua davanti a loro, il passato comincia lentamente a raggiungerli.

Quando si parla di Paris, Texas, il film di Wim Wenders, si pensa spesso a un road movie. Strade nel deserto, motel, stazioni di servizio. Ma forse la domanda più interessante è un'altra. Che cosa raccontano davvero gli spazi nel cinema? Il film si apre con un uomo che cammina solo nel deserto. È Travis. Non parla. Attraversa il paesaggio come una figura quasi sospesa, fuori dal tempo. Fin dall'inizio costruisce un rapporto molto particolare tra personaggi e spazio. Il paesaggio diventa il riflesso di una condizione emotiva. Il deserto, le strade infinite, i luoghi vuoti. Tutto sembra parlare di distanza. Distanza dagli altri, dal passato, da se stessi. In questo senso, il film riprende la tradizione del road movie americano, ma la trasforma profondamente. Il viaggio non è soltanto uno spostamento geografico. Diventa un tentativo di ricostruire un'identità frammentata e un legame perduto. Anche il lavoro visivo è fondamentale. Il direttore della fotografia Robbie Mueller usa colori molto intensi, rossi, verdi, blu al neon, che trasformano luoghi quotidiani in spazi sospesi, quasi irreali. L'America del film appare concreta e riconoscibile, ma filtrata attraverso uno sguardo profondamente contemplativo. I personaggi parlano poco. Spesso sono separati da finestre, vetri, telefoni, specchi. Questo diventa chiarissimo nella sua sequenza più famosa, la scena del Peep Show. Travis incontra Jane, interpretata da Anastasia Kinski, attraverso un vetro a specchio. Per gran parte della scena, Travis può vedere Jane, ma lei non può vedere lui. E solo quando Travis decide di spegnere la luce dalla sua parte, i due possono finalmente guardarsi. È una scena costruita quasi interamente attraverso il racconto. Non ci sono flashback. Il passato emerge soltanto attraverso le parole, le pause, i silenzi. Il film riduce al minimo la rappresentazione diretta degli eventi e lascia che siano le voci e i volti a ricostruire lentamente la memoria. Ed è proprio in questo equilibrio tra immagine e sottrazione che trova la sua forza. Non cerca il dramma spettacolare. Lavora sui vuoti, su ciò che rimane sospeso tra i personaggi. E forse è proprio qui che il film diventa davvero toccante. Persone che cercano con fatica a imparare di nuovo a guardarsi.

finalmente arriva la notizia. Jane è viva. Travis scopre dove si trova, ma ritrovare una persona non significa necessariamente poterla riabbracciare. Jane lavora in un locale particolare, un luogo dove gli uomini possono parlare con una donna senza essere realmente visti. Una stanza, un vetro, uno specchio, una voce. Da una parte c'è chi guarda, dall'altra chi ascolta. E Travis entra proprio lì, non vuole mostrarsi, non ancora. Si siede davanti a un vetro, Jane non può vedere il suo volto. E Travis comincia a parlare. Ma non le dice chi è. Racconta una storia, la storia di due persone che si sono amate, due persone che all'inizio sembravano felici, poi qualcosa è cambiato. L'amore è diventato possesso, la paura è diventata rabbia. La gelosia ha cominciato a consumare tutto. E Travis ascolta la propria storia uscire dalla propria bocca come se appartenesse a qualcun altro. D'altra parte del vetro c'è Jane, ma lei ancora non sa che l'uomo che sta parlando è proprio Travis. E forse è proprio questo che permette finalmente alla verità di venire fuori.

Questa settimana andiamo nel 1984 e parliamo di Paris, Texas, film di Wim Wenders, vincitore della Palma d'Oro come miglior film al Festival di Cannes del 1984. Il titolo del film richiama il nome di Paris, città del Texas e capoluogo della contea di Lamar. La pellicola vede tra gli attori, oltre a Harry Dean Stanton e Nastasia Kinski, il piccolo Hunter Carson, che qui debuttò sul grande schermo. È un capolavoro del cinema che esplora la ricostruzione familiare e la solitudine, arricchito dalla colonna sonora slide guitar di Ray Cotter e dai colori intensi rosso e verde che scandiscono le emozioni dei protagonisti Travis e Jane. Il film ha una dedica speciale, viene dedicato alla critica cinematografica tedesca Lotti Eisner, amica intima del regista che scompare durante le riprese. Il cast e la crew. La celebre regista Claire Denis ha lavorato al film come assistente alla regia di Wim Wenders. La colonna sonora, pietra miliare del cinema, è stata composta e suonata da Ray Cotter, famoso per il suo uso della steel guitar. Il rosso e il verde, abbiamo detto che sono i colori che sono familiari in questo film. Il rosso rappresenta l'amore, la passione, ma anche il pericolo del film, mentre il verde nel finale simboleggia la speranza rimasta. Il titolo del film ha ispirato il nome di due famosi gruppi musicali, i Travis e i Texas. Il monologo finale, interpretato magistralmente da Harry Dean Stanton, è citato all'inizio del brano Glasgow. Una delle scene più famose, quella del Peep Show a Houston, è il risultato di un intenso lavoro di inquadrature fisse e campi contro campi. Wenders ha descritto il deserto del Texas, dove inizia il film, come in un luogo traboccante di essenziale. Il film è considerato un punto d'incontro tra lo sguardo europeo di Wim Wenders e i grandi paesaggi americani. Sam Shepard e Wim Wenders scrissero solamente la prima metà della sceneggiatura, convinti che l'ispirazione per la prosecuzione della storia sarebbe venuta sul set a riprese inoltrate. A causa di continui rinvii per la difficoltà nel reperire i fondi necessari per la produzione, Sam Shepard si ritrovò impegnato a lavorare a un altro film quando Paris, Texas raggiunse il punto in cui la sceneggiatura finiva. Wim Wenders fu aiutato da Kit Carson, che era sempre presente sul set essendo il padre di Hunter Carson, per alcune riprese. In seguito il regista spedì ciò che aveva scritto a Sam Shepard, che a sua volta dettò per telefono al regista i dialoghi tra Harry Dean Stanton e Nastasia Kinski, delle due scene madre del film, che si svolgono all'interno della cabina del Peep Show. Il film è stato girato seguendo l'ordine cronologico della sceneggiatura. Solamente il filmato Super 8, che ritrae la famiglia anni prima della vicenda narrata nel film, fu girato personalmente dal regista al termine delle riprese. Le riprese si sono svolte solo in minima parte della città del titolo e la presenta assai diversa da come è in realtà, tanto che gli abitanti hanno preso le distanze dal film e dalla produzione.

Il vetro divide Travis e Jane, ma per la prima volta quella distanza li avvicina. Travis racconta, Jane ascolta. E più lui parla, più il passato torna indietro. Ricorda l'inizio della loro storia, ricorda quanto fosse forte il loro amore, ma ricorda anche quando è tutto diventato difficile. Travis era diventato ossessivo, aveva paura di perdere Jane. E proprio quella paura lo aveva trasformato. L'amore aveva smesso di essere libertà, era diventato controllo. Poi era arrivata la fuga, la scomparsa, il silenzio. 4 anni senza sapere dove fosse finito Travis. 4 anni senza sapere cosa fosse successo davvero. Adesso però le parole attraversano quel vetro. Jane comincia a riconoscere la voce, non il volto, la voce. E forse è proprio la voce che conserva ciò che il tempo non riesce a cancellare. Travis finalmente pronuncia il proprio nome. Jane capisce. E in quel momento non c'è bisogno di nessuna spiegazione, perché alcune persone le riconosci prima ancora di poterle vedere.

Paris, Texas è un film del 1984 diretto da Wim Wenders. Il titolo del film richiama il nome di Paris, città del Texas e capoluogo della contea di Lamar. La colonna sonora è stata realizzata da Ray Cooder, facendo largo uso delle steel guitar. Il termine steel guitar, letteralmente chitarra d'acciaio, indica in inglese un tipo di strumenti cordofoni della famiglia dei liuti. Le chitarre steel sono affini alla chitarra standard, ma vengono suonate attraverso l'uso di un accessorio detto steel bar o tone bar, tradizionalmente costruito con l'acciaio, da cui appunto il termine, che si fa scivolare sulle corde. Lo steel bar ha un profilo cilindrico e una finitura levigata per favorire i tipici movimenti di slide, glissata e slant, scivolamento obliquo. Talvolta il materiale usato è uno spezzone cilindrico di vetro, detto bottleneck, collo di bottiglia, oppure materie ceramiche o fibre di carbonio. Le tecniche della steel guitar si svilupparono nelle Hawaii tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, sotto l'influenza di liutai immigrati iberici. Le steel guitar fanno parte della tradizione musicale statunitense, interessando in particolare i generi country, blues, western swing e della musica hawaiana, in particolare quella degli anni 30 e 40, resa popolare dalla moda esotica e da molti film hollywoodiani dell'epoca, come ad esempio Honolulu. Già nei primi anni del Novecento, William Christopher Handy, 1873-1958, compositore e musicista blues e jazz statunitense, generalmente noto come il padre del blues, anche musicologo, aveva notato che molti chitarristi di blues rurale cercavano di imitare i chitarristi hawaiani facendo scivolare colli di bottiglia o lame di coltello sulle corde, slide guitar. Questo espediente permetteva di alternare glissati in stile hawaiano con il normale pizzicato delle dita o del plettro. Il suono della steel guitar elettrificata ha caratterizzato in particolare una parte del Chicago blues e del blues rock bianco. Ryder Peter Cooder, più noto come Ray Cooder, Los Angeles, 15 marzo 1947, è il chitarrista e compositore statunitense che ha musicato appunto questo film di Wim Wenders. Oltre ad essere celebre per la sua notevole tecnica alla slide guitar, Cooder è noto soprattutto per una serie di album in cui ha esplorato vari generi della musica americana delle radici, cosiddetta roots music. Con il tempo, la sua ricerca etnomusicale si è man mano ampliata, arrivando a toccare culture diversissime tra loro, dal raga indiano ai ritmi sudamericani, passando per la musica africana. È al 31esimo posto della lista dei 100 migliori chitarristi stilata dalla rivista Rolling Stone. La sua tecnica chitarristica è improntata all'uso di varie accordature aperte e da uno stile molto raffinato. È autore, come dicevamo, della colonna sonora del film Paris, Texas di Wim Wenders, nonché il principale iniziatore nel 1996 del celebre progetto Buena Vista Social Club. Nel 2011 Cooder ha pubblicato per la storica casa editrice americana City Lights la raccolta di racconti Los Angeles Stories, la sua prima opera di narrativa pubblicata in Italia a settembre 2012 da Elliot Edizioni. La chitarra accompagna i titoli di testa del film, creando un'atmosfera di desolazione. Poco importa se sia il mondo esterno, il paesaggio desertico, il territorio appunto, o il mondo interno del protagonista, Travis. Siamo di fronte a un totem sonoro strumentale di tipo timbrico, che non ha bisogno di particolari gesti, è semplicemente quello stato d'animo, desolazione. Sentiamo la chitarra nuovamente dopo la diagnosi del dottore e quando Travis è in macchina con suo fratello ritrovato. È muto come un morto, perso nelle sue disgrazie e nei suoi pensieri. La chitarra sola punteggia tutte le scene, prima in modo desolato, poi in modo danzante al modo maggiore.
quando Travis rivede suo figlio, cresciuto evidentemente con gli zii, e ripensa ai suoi ricordi e guarda anche un filmato girato in Super 8 proprio a Paris anni prima, con la moglie adorata e il figlio piccolo. La chitarra procede il suo racconto puntellando alcune scene, accompagnandole ora in modo desolato, ora in modo più descrittivo, neutro, se non allegro, almeno più sereno. L'incontro tra madre e figlio avviene nel silenzio assoluto, come era giusto che fosse. Si specchiano l'uno nell'altra, titoli di coda e steel guitar ad accompagnarli. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

Travis racconta tutto. Racconta la sua paura, la gelosia, la rabbia. Racconta la notte in cui tutto è precipitato. Racconta una coppia che non sapeva più come amarsi senza farsi del male. Soprattutto racconta la propria colpa, non cerca scuse. Non cerca di cambiare il passato, lo guarda, finalmente. Jane ascolta in silenzio, e in quel silenzio c'è tutta la distanza che li separa, ma anche tutto quello che ancora li unisce. C'è Hunter, il loro figlio, un bambino che è rimasto in mezzo a una storia troppo grande per lui. Travis capisce che non può tornare semplicemente alla vita di prima, non può cancellare quello che è successo. Non può pretendere che Jane lo perdoni, può soltanto fare una cosa, restituirle suo figlio. E forse questa è la sua forma di amore più difficile, lasciarlo andare. Travis ha passato anni a cercare un posto dove ricominciare, ora capisce che quel posto non esiste, perché non si può ricominciare tornando indietro, si può soltanto andare avanti.

Paris, Texas è ascrivibile al genere del road movie. Come tutti i migliori film di questa tipologia, il viaggio non è soltanto fisico, esterno e riconducibile a un percorso da un punto A a un punto B di una mappa, ma anche e soprattutto interno a chi quel viaggio lo sta vivendo e di cui ne sta subendo le conseguenze psicologiche. Il regista Wim Wenders ha dichiarato di essere infatti partito per la realizzazione di quest'opera da due immagini ben definite nella sua testa. Una cartina è un uomo che vaga senza meta in evidente stato di smarrimento mentale. Ecco quindi entrambe le declinazioni del viaggio, due differenti punti di partenza per altrettante destinazioni. Paris, Texas è effettivamente il film della perdita e dello smarrimento su questi due livelli. Lo vediamo già dal titolo che può creare una certa confusione. E Travis, il protagonista, non è altro che la perfetta incarnazione di tutto questo. I luoghi in cui si svolge quello che inizialmente è soltanto un vagare e che poi man mano che il film si sviluppa assume una certa direzionalità sono desolanti tanto nella loro dimensione naturale quanto in quella antropica. Il deserto è terra ostile per Travis così come lo è la città. Non c'è nulla di vagamente riconoscibile o di identificativo né nell'uno né nell'altra. Piccoli paesi fatti solamente di luoghi di passaggio, tavole calde, lavanderie e soprattutto motel, città fatte esclusivamente di periferie, e dall'altra parte sconfinati spazi vuoti, dominati da autostrade infinite e ferrovie che, come ci viene espressamente detto in un dialogo del film, non conducono a nulla. Travis riesce a dare una dimensione a tutto questo, a trovare un senso alla confusione, a fissare una meta, a stabilire un orizzonte, ma sa che il suo smarrimento interno non può trovare risoluzione e che per lui non ci potrà essere nessuna redenzione. Così come inizia il film vagando in solitario, nel finale si allontana imponendosi l'isolamento da chi ama. Nel mezzo c'è tutta la sua evoluzione e presa di consapevolezza. All'inizio si chiude in un deliberato mutismo che si addolcisce progressivamente, così come avviene in modo progressivo il riavvicinamento con il figlio Hunter e con la moglie Jane. Travis reimpara a essere padre e marito, fino alla ricostruzione del nucleo familiare in cui il dialogo è il principale mezzo di riavvicinamento. Ma nella ritrovata famiglia non c'è posto per chi è stato l'artefice di questo ricongiungimento. La pellicola è infatti tutta incentrata sull'incompiutezza dei rapporti umani, su un delicato equilibrio di risoluzione solamente parziale e su un potenziale che non può mai diventare potenza. I personaggi si vogliono, si cercano, si avvicinano e si sfiorano, senza riuscire mai a toccarsi. Hanno bisogno di tempo anche solo per guardarsi reciprocamente negli occhi, e quando succede, un qualche tipo di filtro si impone tra di loro, lo stesso filtro che troviamo in più momenti a schermare le loro voci. L'incomunicabilità, tanto cara al cinema di Wenders, è quindi la tematica principale di Paris, Texas. Ma se nel finale c'è chi lascia il suo posto per il bene di qualcun altro, non entrando in contatto con chi vorrebbe raggiungere, c'è anche chi quel contatto riesce a stabilirlo. Ed ecco che allora l'abbraccio tra Jane e Hunter ridà fiducia alle possibilità delle relazioni umane e fa cadere per la prima volta una barriera che fino a quel momento sembrava impossibile da abbattere.

0: titolo del film torna a galla. Paris, Texas. Un pezzo di terra comprato anni prima, un luogo che Travis aveva immaginato come l'origine della propria famiglia, un luogo quasi mitologico. Ma alla fine scopriamo che Paris non è veramente una destinazione, è un'idea. È il posto che immagini quando pensi di poter ricominciare da zero e forse tutti abbiamo una nostra Paris, Texas. Un luogo dove crediamo che le cose possono essere diverse. Dove pensiamo di poter cancellare gli errori, dove immaginiamo di poter diventare qualcun altro. Travis invece ha capito qualcosa, non può tornare a essere l'uomo che era, non può recuperare gli anni perduti, non può ricostruire la famiglia esattamente come prima, ma può fare qualcosa che le persone che ama, può lasciare che Hunter torni dalla madre, può permettere a Jane di ricominciare e può finalmente smettere di scappare, non perché abbia trovato una casa, ma perché ha smesso di cercarla. La strada davanti a lui è ancora lunga e Travis riparte, ancora una volta, solo. Ma questa volta non per fuggire.
1: Ciao.
2: Ciao. Posso dirti qualcosa?
1: Certo, qualunque cosa.
2: Sarà un po' lungo.
1: Ho tutto il tempo.

0: Conoscevo due persone.
1: Che persone?
0: Gente comune. Ma si amavano molto. Lei era ancora molto giovane, non più di 17 o 18 anni. E lui era assai più vecchio. Tanto rozzo, selvatico e intrattabile. Quanto lei era dolce, mi spiego?
1: Sì.
0: I due uniti vivevano come se tutto fosse una bella avventura. Una gioia continua. Anche andare insieme dal droghiere o dal fornaio era fantastico. Qualunque sciocchezza li faceva ridere. Risate spensierate. E non si preoccupavano mai di nulla, perché volevano soltanto stare l'uno con l'altra, senza separarsi mai.
1: Dovevano essere molto felici?
0: Sì, lo erano. Erano molto felici. Così, così come nessuno mai ha pensato di poter essere. E lui non sopportava di separarsi da lei neanche quando doveva andare a lavorare. Perciò smise. Per stare sempre con lei a casa. Si sarebbe trovato un altro lavoro quando fossero finiti i quattrini. Ma ben presto lei divenne nervosa.
1: Perché nervosa?
0: Immagino proprio per i quattrini. Per l'incertezza del futuro economico.
1: Già, so cosa significa.
0: E così anche lui cominciò a star male dentro.
1: Male come?
0: Beh, riprese a lavorare per mantenerla, ma starle lontano era una sofferenza continua.
1: Ah, sì.
0: Gli sembrava di impazzire a starle lontano. Finché un giorno gli scattò qualcosa nel cervello. Gli vennero in testa mille dubbi sul conto di lei.
1: Quali dubbi?
0: Si era convinto che lei andava con questo e con quello, che approfittava della sua assenza per passare le giornate con altri. Ogni sera era una scenata nel camper.
1: Nel camper.
2: Ci sono film che raccontano un viaggio e poi ci sono film che raccontano quanto sia difficile tornare. Paris, Texas è un film sulla distanza, la distanza tra due persone, tra un padre e un figlio, tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Travis attraversa l'America cercando Jane, ma alla fine trova qualcosa di molto più difficile, trova se stesso e capisce che amare qualcuno a volte significa anche lasciarlo andare. Perché non tutte le storie possono avere il finale che avevamo immaginato. Alcune possono soltanto trovare un modo per non fare più del male. La strada continua, le luci si allontanano e rimane quella chitarra. Una musica che sembra arrivare da un luogo che conosciamo, anche se non ci siamo mai stati. Forse è questo che fanno i film? Ci portano in posti che non esistono più? O forse non sono mai esistiti? Eppure quando li ascoltiamo diventano nostri. Il film non ha una scadenza. Restano lì, aspettano qualcuno disposto a guardarli e soprattutto ad ascoltarli. Questo è Film alla Radio. Se questa storia ti è rimasta dentro, condividila, falla ascoltare a qualcuno. E se vuoi aiutare Film alla Radio a continuare questo viaggio, puoi sostenerci con una donazione, perché un podcast vive anche grazie a chi decide di farlo arrivare più lontano, come Travis. Film, prima di tutto, si ascolta.

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Un saluto da Niccolò Donati.
8: I tuoi capelli sono umidi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Ante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.